Di Franz Schubert abbiamo ascoltato lo scherzo dalla Sinfonia numero 9 in Do maggiore, La Grande, di 1944. BBC Philharmonic Orchestra, direttore Gian Andrea Noseda. Frédéric Chopin, Variazioni brillanti, opera 12 in Si bemolle maggiore. Pianista Marcella Crudeli.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Variazioni brillanti, opera 12 in si bemolle maggiore, pianista Marcella Crudeli. Frédéric Chopin, polacca numero 6 in la bemolle maggiore, opera 53, eroica, pianista Maurizio Baglini.

di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Polacca numero 6 in La bemolle maggiore opera 53, Eroica, pianista Maurizio Baglini. Frédéric Chopin, gran valzer brillante in Mi bemolle maggiore numero 1 opera 18, pianista Gheorghi Cifra.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Gran Walzer brillante in Mi bemolle maggiore numero 1 opera 18, pianista Gheorghe Cifra. Antonín Dvořák, scherzo, vivace, dalla sinfonia numero 7 in re minore opera 70, orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam, direttore Carlo Maria Giulini.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato lo scherzo vivace, terzo movimento dalla Sinfonia numero 7 in re minore opera 70. Orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam. Direttore Carlo Maria Giulini. Édouard Lalou. Sinfonia spagnola per violino e orchestra, opera 21. Allegro ma non troppo. Allegro molto. Allegretto non troppo, andante, allegro. Solista Uto Ughi. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Direttore Rafael Frühbeck de Burgos.

0: di Édouard Lalou abbiamo ascoltato Sinfonie spagnole per violino e orchestra Opera 21. Solista Uto Ughi. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Rafael Frubeck de Burgos.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Johannes Brahms, concerto numero 1 per pianoforte e orchestra in re minore opera 15, maestoso, adagio, rondò, allegro non troppo, solista Gerhard Opitz, Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, direttore Sir Colin Davis.

0: Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in re minore opera 15, solista Gerhard Opitz, orchestra sinfonica della Radio Bavarese, direttore Sir Colin Davis.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Gustav Mahler, Sinfonia numero 1 in re maggiore. Langsam schleppend wie ein Naturlaut, kräftig bewegt doch nicht zu schnell, feierlich und gemessen ohne zu schleppen, stürmisch bewegt. Chicago Symphony Orchestra. Direttore Carlo Maria Giulini.

di Gustav Mahler abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 in Re maggiore, Il Titano, orchestra Chicago Symphony, direttore Carlo Maria Giulini. Ottorino Respighi, antiche arie e danze per liuto, terza suite per archi, italiana, andantino, arie di corte, siciliana, andantino, passacaglia, maestoso. I virtuosi italiani. Violino solista e direttore Alberto Martini.

0: Di Ottorino Respighi abbiamo ascoltato antiche arie e danze per liuto, terza suite per archi. I virtuosi italiani. Violino solista e direttore Alberto Martini. Abbiamo trasmesso Notte con molte svolte e qualche imprevisto.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Notte di classica. Niccolò Paganini, primo movimento, allegretto, dal quartetto numero 8 in la maggiore per violino, viola, chitarra e violoncello. Quartetto Paganini. Bruno Pignata, violino. Ernest Braucher, viola. Pino Briasco, chitarra. Riccardo Agosti, violoncello.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato il primo movimento dal quartetto numero 8 in La maggiore per violino, viola, chitarra e violoncello. Quartetto Paganini. Bruno Pignata, violino. Ernest Braucher, viola. Pino Briasco, chitarra. Riccardo Agosti, violoncello. RNC Note di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche, Cordiferro Cardillo, Coro Ingrato. Le voci parallele sono del tenore americano Jerry Hadley, dal vivo con pianoforte, e del tenore tedesco Jonas Kaufmann, con orchestra.

Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato di Cordiferro Cardillo Core Ingrato. Le voci parallele erano del tenore americano Jerry Hadley e del tenore tedesco Jonas Kaufmann. RNC, Note di Classica. Wolfgang Amadeus Mozart, primo movimento, allegro, dal concerto numero 11 in fa maggiore K413 per pianoforte e orchestra. Pianista Alfred Brendel. Orchestra Academy of St. Martin in the Fields. Direttore Neville Mariner.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il primo movimento, Allegro, dal concerto numero 11 in fa maggiore K413 per pianoforte e orchestra. Pianista Alfred Brendel, orchestra Academy of St. Martin in the Fields sotto la direzione di Neville Mariner.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Il più cordiale saluto e il benvenuto anche oggi all'ascolto del programma Ogni finestra una canzone in compagnia di Aldo dalle stazioni di radio RNC e dal sito internet. Un cordiale, cordialissimo saluto e il benvenuto anche per la puntata di oggi. Voglio anche incominciare il programma non solamente con un saluto, ma anche con assicurare la signora Pina da Cumiana e il signor Verardo da Torino per le loro richieste. Il signor Verardo forse non è ascolto in questo momento, si sintonizzerà più tardi con il nostro programma, lui vorrebbe dei tanghi. E voglio cominciare con un brano che è un tango di Herder Ross, è un tango Hernandez Hideaway, che possiamo ascoltare con il complesso caratteristico Ricordi diretto dal maestro Il Pattacini. E con questo tango abbiamo l'inizio del programma di oggi e auguriamo a tutti buon ascolto e benvenuti.

ho aperto la trasmissione di oggi con un tango, e una richiesta anche di un ascoltatore, come ho detto, per i tanghi che ascolteremo abbastanza nel corso del programma di oggi, e su richiesta dell'ascoltatore, perché no, anche nel corso dei prossimi programmi. Da Radio RNC proseguo con la richiesta della signora Pina da Cumiana. Dice che deve stare in casa e quindi ascolta molto volentieri questo programma. Tra le richieste delle sue canzoni preferite sono Grazie dei Fior. Questa volta la proponiamo dalla voce di Nilla Pizzi. Le canzoni da lei preferite sono queste, che metteremo in onda anche nel corso del programma di oggi, come Capinera e Spazzacamino. Le metteremo in onda tutte nel corso del programma di oggi qui a Radio RNC. Intanto tanti auguri, tanti saluti alla signora Pina e tanti auguri anche per la sua salute.

È andata in onda la canzone dal titolo Grazie dei Fiori. La richiesta era della signora Pina da Cubiana. La ringrazio per la sua richiesta, la ringrazio per la sua gentile telefonata. Nel corso di questo programma ascolteremo le altre canzoni da lei richieste. Intanto voglio mettere in onda una canzone di Di Bianchi e Garonzio. Possiamo ascoltare Roma Forastiera o Furastiera. La voce è quella di Gabriella Ferri per questa canzone tutta romana. Vogliamo mettere in onda anche queste canzoni. Noi non guardiamo nei dialetti, nelle lingue, guardiamo solo la bellezza e l'antichità della canzone.

0: nostra furastia.
1: Abbiamo ascoltato questa canzone, molto originale anche come testo, Roma Forastiera o Furastiera di Di Bianchi e Garonzio. La voce che abbiamo usata per questa canzone era la voce di Gabriella Ferri. La radio RNC prosegue con un tango, come la richiesta del gentile ascoltatore, il signor Verardo da Torino. Poi ascolteremo anche le canzoni per la signora Pina. Voglio mettere in onda la canzone, però in forma.

di Blanco. Abbiamo ascoltato questo brano molto noto e famoso come Smarrimento, canzone che abbiamo messo in onda più e più volte con la voce di Alberto Rabagliati. Il signor Pierluigi da Benevagenna mi ha dato un incarico abbastanza gravoso, però l'ho assolto, penso, con molto, molto volentieri. Ha detto, ha telefonato chiedendo di ascoltare la canzone di Giacomo Leopardi, Passero solitario. Lo ringrazio per quanto fa per questo programma, il signor Pierluigi da Benevagenna, e anche perché mi ha mandato un telegramma una volta dicendo così che ha ascoltato la canzone che aveva richiesta. Molto originale l'idea. Diamo allora la lettura di questa famosissima poesia, di questo sentimento doloroso di un poeta che trasforma il dolore in arte.

Passero solitario. Poesia di Giacomo Leopardi. Dite su la vetta della torre antica, passero solitario alla campagna cantando vai finché non muore il giorno, ed era l'armonia per questa valle. Primavera d'intorno brilla nell'aria e per i campi esulta, sì, camiralla, intenerisce il core. O di greggi belar, muggire armenti. Gli altri augelli contenti a gara insieme, per lo libero ciel fan mille giri pur festeggiando il lor tempo migliore. Tu, pensoso, in disparte e del tutto miri, non compagni, non voli, non ti calda allegria, schivi gli spassi, canti, e così trapassi dell'anno e di tua vita il più bel fiore.

Oime, quanto somiglia il tuo costume il mio, sollazzo e riso della novella età dolce famiglia, e te, Germán, di giovinezza, amore, sospiro, acerbo, de provetti giorni non curo io, non so come, anzi da loro quasi fuggo lontano, quasi romito e strano al mio loco natio, passo del vivere mio la primavera.

Questo giorno, ormai cade alla sera, festeggiar si costuma al nostro borgo. Odi per lo sereno un suon di squilla, odi spesso un tonare di ferre e canne che rimbomba lontan di villa in villa. Tutta vestita a festa, la gioventù del loco lascia le case e per le vie si spande, e mira ed è mirata in corsa allegra. Io, solitario, in questa rimota parte della campagna, uscendo ogni diletto e gioco, indugio in altro tempo. E intanto il guardo steso nell'aria aprica mi fere il sol, che tra lontani monti, dopo il giorno sereno, cadendo, si dilegua e par che dica che la beata gioventù vien meno. Tu, solingua uggellin venuto a sera, del viver che diranno a te le stelle, certo del tuo costume non ti dovrai, che di natura è frutto ogni vostra vaghezza. A me, se di vecchiezza la detestata scioglia e vitar non impetro, quando muti questi occhi all'altrui core e lor fia voto il mondo e del di futuro e del presente più noioso e tetro, che parrà di tal voglia? Che di quest'anni miei? Che di me stesso? Pentirommi e spesso, ma sconsolato, volgerommi indietro.

Abbiamo ascoltato la lirica, la poesia, altissima poesia, Passero solitario, la composizione del grandissimo poeta Giacomo Leopardi, Passero solitario, che abbiamo letto, abbiamo cercato di leggere al meglio per questo nostro programma qui a Radio RNC su richiesta del signor Pierluigi da Benevagenna. Grazie al signor Pierluigi, spero che siate rimasti soddisfatti dell'ascolto di questa poesia, del ricordo perlomeno degli anni scolastici nei quali studiavamo a memoria queste poesie. Dopo aver ascoltato questa poesia, torniamo alla signora Pina da Cumiana, vuole la canzone Capinera che ascoltiamo da Emilio Pericoli. Capinera è una gran bella canzone, quando viene richiesta siamo sempre molto contenti di poterla mettere in onda. Emilio Pericoli è accompagnato dall'orchestra diretta dal maestro Bruno Canfora.

è andata in onda la canzone Capinera con la voce di Emilio Pericoli e l'orchestra era diretta dal maestro Bruno Canfora. Avevo un'altra canzone che ha richiesto la signora Pina da Cumiana. Prima però voglio proporvi un tango, La Comparsita di José, con José Basso in composizione, uno dei più famosi tanghi che possano esistere, La Comparsita, tango argentino.

celebre a Rimo questo brano. La Comparsita è un tango argentino che abbiamo ascoltato da José Basso su richiesta di un gentile ascoltatore, il signor Verardo da Torino, che vuole i tanghi. Questo è un ottimo tango, forse non voglio fare paragoni, ma senza sbagliarmi penso che sia uno dei migliori tanghi che abbiamo messo in onda, non solamente nel corso del programma di oggi, ma così, senza voler fare paragoni, comunque un tango molto brioso, un tango che si ascolta tanto volentieri. La signora Pina da Cumiano ha richiesto anche la canzone di Cherubini e Rusconi, Spazzacamino. Abbiamo scelto per questo la voce di Luciano Virgigni e l'orchestra diretta dal maestro Angelo Giacomazzi. Una canzone molto commovente, una canzone che si ascolta volentieri ed è una canzone che è richiesta dalla gentile ascoltatrice da Cumiano.

Una splendida orchestra, quella diretta dal maestro Angelo Giacomazzi, e una splendida voce di Luciano Luigini per la canzone che è stata richiesta dalla signora Pina Dacumiana, che saluto cordialmente e la ringrazio per la sua telefonata e per le sue richieste. Abbiamo ascoltato di Cherubini e Rusconi, Spazzacamino. Grazie a tutti coloro che scrivono per questo programma o che telefonano. Se volete parlare con Aldo, parlate quando volete, telefonate quando volete, il numero è 333-656-9681. Ascoltiamo un brano che ha per titolo Adios Muchachos, un tango di Sanders, Gigi Stock e Carlo Venturi, su una registrazione dal vivo per questo famoso brano e questa famosa canzone.

0: Abbiamo ascoltato Adios Muchachos con Gigi Stock e Carlo Venturi in questa esecuzione in dal vivo di Sanders.
1: Quando spunta il sole.
0: E già non dalla voce di Carlo Buti in una canzone di Eldo Di Lazzaro con il titolo Reginella Campagnola. Anche questa è una canzone di strepitoso successo, così come di strepitoso successo è la voce di Carlo Buti.

0: invita a te.
1: La radio invita a te.
2: La radio invita a voi che ci ascoltate.
1: Vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
0: La speranza regalia.
2: Per tutti la fortuna può bussare. Può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: E al trotto e al tempo di tango siamo arrivati al termine di questa nostra trasmissione, questa nostra puntata. Ogni finestra una canzone, a Radio RNC. Vi ricordo che è un programma che va in onda tutti i giorni. Abbiamo terminato con la voce di Carlo Buti e Reginella Campagnola, e questo racinello che ci ha trascinato verso la sigla conclusiva di questo nostro programma. Grazie alla signora Pina da Cumiana, e grazie al signor Veralto da Torino, e grazie a tutti voi che avete ascoltato e seguito questi programmi tutti i giorni. A risentirci.
5: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
6: RNC, notte di classica. Manuel Maria Pons. Da Follia ascolteremo le variazioni da 16 a 20 e Fuga, chitarrista Diego Milanese.

Da Follia di Manuel Maria Ponce abbiamo ascoltato le variazioni dal numero 16 al numero 20 e la fuga finale. Chitarrista Diego Milanese. RNC Note di classica. Antonio Vivaldi, concerto in si minore per violino, archi e basso continuo, per signora Anna Maria, RV 387, allegro, largo, allegro. L'arte dell'arco, violino e direttore Federico Guglielmo.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in si minore per violino, archi e basso continuo per signora Anna Maria, RV 387. L'arte dell'arco, violino e direttore Federico Guglielmo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Note di classica. Gioachino Rossini, Sinfonia da La Gazza Ladra, nell'arrangiamento di Mauro Giuliani, duo di chitarre Matteo Mela e Lorenzo Micheli.

Di Gioachino Rossini abbiamo trasmesso la Sinfonia dalla Gazzaladra nell'arrangiamento di Mauro Giuliani, duo di chitarre Matteo Mela e Lorenzo Micheli. RNC, Notte di Classica. Richard Wagner, da Lohengrin, preludio atto primo, Philharmonia Orchestra, direttore Otto Klemperer.

di Richard Wagner da Lohengrin abbiamo ascoltato preludio atto primo Philharmonia Orchestra direttore Otto Klemperer. RNC Note di classica. Nikolaj Rimsky-Korsakov, terzo movimento, rondò allegretto, dal quintetto in si bemolle maggiore per flauto, clarinetto, fagotto, corno e pianoforte. Tara Helen O'Connor, flauto. Romy de Gislanglois, clarinetto. Radovan Vladkovic, corno. Peter Kolkey, fagotto. Jean-Eflam Bavouzet, pianoforte.

0: di Nikolaj Rimskij-Korsakov abbiamo ascoltato il terzo movimento dal quintetto in si bemolle maggiore per flauto, clarinetto, fagotto, corno e pianoforte. Tara Helen O'Connor, flauto. Romide Gislanglois, clarinetto. Radovan Vlatkovic, corno. Peter Kolkey, fagotto. Jean-Eflam Bavouzé, pianoforte.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio, secondo la tecnologia del tempo. Giuseppe Verdi. Otello. Atto quarto. Ave Maria. Per Desdemona abbiamo le voci dei soprani Renata Tebaldi e Francesca Scaini.

0: Dall'atto quarto dell'Otello di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato Ave Maria. Per Desdemona le voci parallele erano quelle dei soprani Renata Tebaldi e Francesca Scaini.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta.
1: Essendo io un agricoltore, quindi vedendo e approcciandomi a questo mondo e alle problematiche che ci sono, ho visto la difficoltà nel coltivare delle piante in maniera ottimale senza avere dei problemi. E di conseguenza, non venendo da generazioni di agricoltori e non avendo abbastanza esperienza, non sapevo al meglio come gestire le mie piante.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Grandi occhi castani e capelli ricci, di origine emiliana, Tommaso Beccatelli è un giovane imprenditore agricolo che ascolta ciò che di solito resta in silenzio. Neanche trentenne si destreggia con facilità tra innovazione e lavoro agricolo, facendo da ponte tra campo e laboratorio. Lo incontriamo nella piana di Sibari, immersi in un campo di ulivi secolari. Con lui scopriamo che le piante parlano e che possiamo davvero imparare ad ascoltarle. Insieme al fratello maggiore Matteo ha fondato Plant Voice, una startup che sviluppa tecnologie capaci di leggere lo stress di alberi e arbusti, permettendo agli agricoltori di intervenire in tempo sulle colture. Matteo, chimico con esperienza in progetti di ricerca e sviluppo tra Italia e Stati Uniti, nel campo della sensoristica, ha contribuito alla creazione di una tecnologia innovativa per la raccolta, l'elaborazione e la previsione dei dati sullo stato di salute delle coltivazioni.
5: Dopo che sono tornato in Italia, ho iniziato a dialogare con Tommaso proprio perché vedevo questa sua necessità di riuscire a gestire al meglio la coltivazione, ma risparmiando acqua, risparmiando fertilizzanti e anche fitofarmaci, e del fatto che i cambiamenti climatici andavano a impattare direttamente il suo lavoro e quello dei suoi colleghi. Quindi siamo andati a sviluppare qualcosa che fosse in linea con le operazioni colturali che solitamente fanno gli agricoltori e cui sono abituati a fare da decenni e centinaia di anni, che sono gli innesti. E abbiamo detto: perché non riusciamo a fare un innesto intelligente da mettere all'interno della pianta e che ci dica, prima che i problemi siano evidenti all'esterno, che cosa sta succedendo all'interno? E quindi da lì è nata appunto la voce delle piante, che è questo innesto intelligente inserito all'interno della pianta che ci dà dati in tempo reale sulla linfa. Quanta linfa passa, come è composta la linfa, e sulla base di questo riusciamo a capire fino a 20 giorni prima che cosa sta succedendo alla pianta, se soffre di mancanza di acqua, se ha troppa acqua, se mancano dei nutrienti nel terreno, oppure se c'è un patogeno, un parassita che la stanno attaccando.
2: Agrinet for Tech.
4: I fratelli Beccatelli li abbiamo incontrati in Calabria, una terra ricca di biodiversità e varietà agricola, dove diversi agricoltori stanno iniziando ad adottare la loro tecnologia, direttamente in campo. La zona è un luogo quasi magico in cui innovazione e tradizione si incontrano tra varie colture mediterranee. Ce lo racconta Thomas Vatrano, agronomo con oltre 15 anni di esperienza sul campo proprio durante la campagna olivicola.
6: Siamo nella piana di Sibari, una degli areali più importanti della Calabria e penso anche del sud Italia, perché si estende su migliaia e migliaia di ettari, dove la tradizione dell'olivo vanta diverse cultivar che portiamo avanti da secoli. La Calabria è terra d'olio da circa 3.500 anni, ma penso anche che sia molto importante per quanto riguarda la coltivazione degli agrumi. Infatti abbiamo le clementine, che credo siano famose proprio nel mondo.
4: Tra gli agricoltori che stanno iniziando ad adottare la tecnologia di Tommaso e Matteo ci sono anche due sorelle, Giovanna e Gabriella Brogna, che da generazioni portano avanti l'azienda di famiglia. La loro è stata tra le prime realtà in Italia a scegliere l'agricoltura biologica con il marchio Gabro per la produzione di olio extravergine di oliva. Incontriamo Giovanna mentre sta controllando la gramolatura delle olive appena macinate.
7: Il marchio Gabro ha una storia comunque ultracentenaria, cioè nasce nel 1909 dai bisnonni, che poi si è tramandata ai nonni, ai nostri genitori, adesso siamo io e mia sorella che portiamo avanti questa tradizione. Ad oggi siamo circa su 120 ettari, abbiamo la filiera completa.
4: Il motivo per cui gli agricoltori stanno iniziando ad affidarsi a nuove tecnologie è legato agli effetti dei cambiamenti climatici, che mettono a dura prova le colture. Nella olivicoltura in particolare la siccità può compromettere lo sviluppo della drupa, causando frutti piccoli o addirittura la cascola anticipata, mentre piogge eccessive favoriscono malattie fungine e marciumi. Avere strumenti di precisione che aiutano gli agricoltori a prendere decisioni tempestive è oggi fondamentale per fronteggiare questi problemi. Ce lo spiegano proprio Giovanna e Thomas, tecnico agronomo proprio nella loro azienda.
7: Un anno qualità eccellente, grandissima produzione, l'anno dopo scarsa qualità, pochissima produzione. E questo è dovuto maggiormente ai cambiamenti climatici, perché andiamo incontro a un clima tropicale e quindi anche le colture, anche l'olivo, che è una coltura abbastanza forte e resistente, ne sta risentendo tantissimo.
6: Dobbiamo portare avanti un maggiore know-how, i tecnici, tutti gli attori della filiera, dobbiamo essere uniti ad andare ad adottare strategie di mitigazione come quello che potrebbe essere l'agricoltura di precisione o qualsiasi strumento di supporto alle decisioni. Gli agricoltori sicuramente saranno aiutati anche in maniera importante in virtù anche dell'uscita del piano olivicolo, questo quadro normativo nazionale che prevede proprio degli aiuti su nuovi investimenti, su nuovi impianti, sull'adeguamento degli impianti anche esistenti o anche di uliveti secolari. Quindi chiaramente verranno aiutati perché si potranno acquistare tecnologie innovative, chiaramente con un'altissima percentuale di fondo perduto.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Ma come fa il dispositivo inventato da Matteo e Tommaso ad ascoltare le piante? Legge la linfa in tempo reale, rileva lo stress e avvisa quando qualcosa non va, aiutando a migliorare la resa delle coltivazioni e a consumare meno risorse, meno acqua, meno fertilizzanti, meno pesticidi. Con un sensore grande quanto uno stuzzicadenti, capace di misurare sali minerali e flusso della linfa, due parametri fondamentali per capire se la pianta soffre, il dispositivo viene applicato a una pianta sentinella, che funge da riferimento per un certo numero di piante nell'appezzamento. I dati raccolti vengono inviati al cloud, dove un software di intelligenza artificiale li analizza e segnala eventuali problemi. Agricoltori e agronomi, comodamente dal PC, possono interpretare i dati, proprio come fa Gabriella, la sorella di Giovanna, insieme a Thomas.
0: Senti Thomas, mi chiedevo, l'impianto della coratina, nell'appezzamento della coratina, l'impianto secondo te sta funzionando bene? Perché l'altra mattina ho fatto un giro e ho visto che c'era un po', era troppo secca la terra, non è che la pianta ne sta risentendo, volevo controllare un po' la situazione lì dentro.
6: Guarda, se osserviamo la dashboard di Plant Boys, ti faccio notare come le gaussiane, diciamo, che si creano, uh-huh, ripercuotono proprio quelli che sono i bioritmi della pianta, il bioritmo giorno e notte, e in questo momento sta funzionando tutto alla perfezione, perché osservo delle curve molto nette, molto costanti tra di loro, e quindi tutto sommato direi che le piante sono ben irrigate e anche il terreno sarà con molta probabilità alla capacità di campo, quindi okay. Al momento funziona tutto ok.
0: Ok, perfetto.
6: La conducibilità elettrica mi sembra nei parametri prestabiliti, si osservi bene, e quindi anche l'apporto di nutrienti, di sali minerali rientra nei canoni, insomma, prestabiliti, okay. Quindi è tutto sotto controllo.
0: Tutto sotto controllo, perfetto.
1: Con i nostri dati, i dati anche ambientali e i dati agronomici che ci forniscono l'agronomo o l'agricoltore in campo, e soprattutto con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, siamo e saremo in grado di dare delle risposte all'agricoltore molto più precise. Perché magari noi vediamo delle variazioni d'occhio nudo e ok, però ci sono anche delle variazioni che sono molto più piccole e difficili da vedere ad occhio nudo. Quindi magari non le vedi subito quando avviene quell'evento, ma magari lo vedi alla fine della stagione, quando è troppo tardi. Invece con l'intelligenza artificiale può andare a vedere in maniera più precisa queste micro variazioni.
4: Quello che fanno Tommaso e Matteo ha dell'incredibile. La sensoristica tradizionale perde qualcosa di essenziale, l'umanità della pianta, l'essere vivente che si nasconde sotto foglie e corteccia. Con Plant Voice, invece, questo aspetto viene finalmente recuperato, entrando nella pianta. Basta un fusto di almeno un centimetro, dai piccoli frutti agli ulivi secolari, fino agli agrumi tipici di questa regione. Tommaso ce lo mostra direttamente sul campo, mentre ci spiega passo passo come si inserisce un sensore in una pianta di clementina. È semplice, preciso, quasi magico.
1: Quello che facciamo con gli ulivi lo facciamo anche con gli agrumi. Questo è il sensore, il biosensore, quello che va inserito nel fusto della pianta. Quindi di solito quello che noi facciamo è prendere più o meno la parte di fusto, ovviamente prima di rami o biforcazioni, quindi andrei più o meno a questa altezza, e andiamo a inserire il sensore. La parte nera, che è la parte, il cuore del sensore, che è quello che va ad analizzare la linfa, andrà posizionata all'incirca dove ci sono tutti i vasi linfatici. È di un materiale biocompatibile e assorbente, quindi alla pianta non dà nessun tipo di problema né di rigetto, e questo ci permette di avere il sensore sempre in grado di

0: a diversi agricoltori conferitori. Tra i frutti che rappresentano la tradizione locale c'è la famosissima clementina, quell'incrocio perfetto tra mandarino e arancia che tutti conoscono, che però sta attraversando un periodo critico.
1: Copriamo circa 230 ettari di agrumi di tutte le varietà. Siamo partiti, diciamo, circa 10 anni fa con una grande opera di rinnovamento varietale, proprio per cercare di allungare il calendario di maturazione, ma nello stesso tempo cercare di ridurre i quantitativi di un prodotto che secondo me ha delle eccellenti caratteristiche organolettiche come il clementino comune, ma che negli ultimi anni si sta rilevando anche un po' per il discorso dei cambiamenti climatici, sempre più difficile da fare. Queste estate sempre più siccitose e prolungate non favoriscono un accrescimento del frutto omogeneo, l'attività fotosintetica viene quasi rallentata, per cui si raggiungono 40 gradi, 42 gradi, ma la pianta naturalmente, stando a sole tutto il giorno, ne sopporta ancora di più. Ecco, bloccandosi, diciamo, l'attività fotosintetica, la pianta blocca tutti i sistemi di accrescimento necessari per avere un frutto di qualità soddisfacente, un frutto di pezzatura soddisfacente.
0: Lasciamo la Calabria e insieme a Tommaso e Matteo ci spostiamo nella fertile pianura padana ferrarese. Anche qui la loro tecnologia è stata adottata dai frutticoltori locali, con storie di agricoltura che affondano le radici in generazioni di lavoro. Ce lo racconta Silvia Salvi mentre siamo in campo durante la raccolta della Pink Lady, una mela dal colore rosato e dal profumo intenso.
2: La nostra storia inizia negli anni 60, quando mio padre si trasferisce qui a Ferrara e incomincia, oltre ad essere commerciante, anche a investire nei frutteti. E quindi da allora abbiamo sempre guardato in avanti, incentivando appunto la frutticoltura, prima con le pere, poi con le mele, il kiwi e altre specie importanti per la zona. E quindi trovare un sistema a oggi innovativo per aiutare le nostre aziende agricole e comunque anche i produttori a migliorarsi e avere degli strumenti capaci di dare delle informazioni maggiori sulle piante, per noi è stato diciamo una scelta molto naturale, perché siamo sempre molto propensi all'innovazione. Io quando parlo di innovazione, di nuove tecnologie, lo considero sempre un investimento. È un costo, ma un costo relativo. Se un investimento e un'innovazione porta poi dei grossissimi risultati, è veramente un qualcosa che le aziende devono capire che è per un loro futuro.
0: Anche nell'appezzamento di Silvia, Tommaso, armato di attrezzatura, sensore, trapano e centralina, ci mostra come si installa il dispositivo e, come un medico delle piante, ci spiega che il risultato è simile a un vero e proprio elettrocardiogramma vegetale. Anche qui i sensori vengono installati solo su alcune piante sentinella, che diventano rappresentative per interi gruppi di piante simili. I dati raccolti permettono di individuare in anticipo eventuali segnali di stress e di intervenire in modo mirato. Quando l'elettrocardiogramma risulta anomalo, può indicare carenza o eccesso d'acqua, oppure il rischio di malattie. Grazie al dispositivo e all'analisi dei dati, è possibile intervenire con i giusti apporti, senza sprechi.
3: Noi mettiamo questi sensori più o meno quando inizia il periodo vegetativo, quindi magari febbraio-marzo, e ci stanno più o meno fino al termine della raccolta, che può essere da settembre, ottobre, novembre. Questa è l'antenna che ci permette di inviare i dati dal campo tramite la rete wifi che mettiamo qui in zona, in modo da vedere i dati comodamente su un telefono, su un computer, in modo che l'agricoltore non debba venire, come faceva prima, in loco a vedere la pianta, tutte le piante come stanno, ma può vedere tranquillamente anche sul trattore oppure mentre sta facendo altre cose.
0: L'agricoltura 4.0, il settore in cui si inserisce l'attività di Plant Voice, è in forte crescita, un trend destinato a proseguire. La popolazione mondiale cresce mentre il terreno coltivabile diminuisce e le condizioni in cui gli agricoltori lavorano oggi sono sempre più complesse. Siccità, eventi estremi, nuove fitopatie, costi delle risorse in aumento. Per questo sempre più

0: Gli agricoltori devono affidarsi a tecnologie di supporto capaci di aiutare a prendere decisioni precise e tempestive. È una trasformazione ormai necessaria, come ci spiega Matteo.
1: È strategico investire in nuove tecnologie perché l'applicazione di tecnologie innovative permette di andare a lavorare su due grandissime leve economiche dell'azienda, aumentarne i guadagni e ridurre i costi di gestione. È un settore, quello della frutticoltura, sempre più soggetto a sfide, cambiamenti climatici, la riduzione dei principi attivi che possono essere utilizzati in agricoltura, la riduzione della disponibilità di acqua, l'aumento di costo dei fertilizzanti. Gli agricoltori tutti i giorni si trovano a combattere sempre di più per produrre una quantità sempre inferiore. Quindi noi che lavoriamo e veniamo da un mondo tecnologico, chimico, sensoristico, dobbiamo dargli un occhio in più per poter capire come riuscire ad aumentare il valore di quello che producono. Basti pensare che una mela di categoria 1, che è quella più grande, quella più colorata, quella che riusciamo e che vediamo nelle cassette del supermercato, vale 10. Una mela da industria vale 1. Mela da industria vuol dire quella che va a produrre succhi, frullati, eccetera. Produrre in queste condizioni e in questo periodo storico è sempre più difficile, tecnologie che permettano di ottenere dati oggettivi sul campo e che siano un occhio in più per l'agricoltore risultano ormai fondamentali.
0: Matteo ci racconta anche quanto gli agricoltori siano oggi pronti ad adottare nuove tecnologie. In fondo si tratta di un modo diverso di lavorare, più preciso, più consapevole, capace di affiancare l'esperienza in campo con nuovi dati. E poi ci parla anche del futuro, degli indirizzi della loro giovanissima startup, nata solo nel 2024 e già pronta ad esplorare nuove direzioni, portando questa tecnologia verso applicazioni sempre più ampie e precise.
1: Stiamo aprendo un settore nuovo, che è quello delle analisi fisiologiche in campo, quindi effettivamente stiamo portando nel mondo vegetale quello che nel mondo medicale è sempre stato presente, quindi il discorso delle analisi del sangue e tutta la dinamica dell'ottenere dati su un organismo vivente, in questo caso le piante. E effettivamente riuscire a avere varie fonti dati, quindi oltre alla nostra anche altre, quindi sensori di suolo, centraline meteo, trappole intelligenti per insetti, sono tutte fonti di dati complementari alle nostre, esterne alla pianta. Noi siamo l'unica tecnologia interna alla pianta. Effettivamente riuscire ad avere una piattaforma in cui tutti questi strumenti si parlano, mandano dati. Abbiamo un quadro completo a livello agronomico che ora andiamo a fornire all'agricoltore. Questa è l'evoluzione nel prossimo periodo. Come prossimo step, quindi evoluzione, ricerca e sviluppo, sarà quella di riuscire a rilasciare sul mercato degli sensori selettivi per i componenti del sangue della pianta, cioè la linfa, e come andare a fare, oltre all'analisi del sangue, anche l'analisi delle singole componenti del sangue, perché ad esempio quando un patogeno attacca, un frutto attacca la pianta reagisce rilasciando delle molecole particolari, dei marker. Riuscire a rilevare queste specifiche molecole risulta fondamentale per anticipare e capire quando la malattia non ha neanche attaccato, ma la pianta sta già iniziando a rispondere, perché la pianta capisce, l'organismo vivente capisce che c'è l'insetto nell'intorno dove vive lei che potrebbe infettarle, quindi lo comunica anche alle altre. Tutti questi segnali, se riusciti a essere captati all'inizio, possono permettere di risparmiare anche un altro importante voce di costo anche a livello ambientale nel mondo frutticolo, che sono i fitofarmaci. Nonché un'ulteriore evoluzione sarà quella di, oltre alla rilevazione, avere anche la cura. Quindi oltre all'ago che misura, avrai l'ago che inietta ciò che serve per curare nel momento in cui il sensore rileva. Cioè sempre di più far diventare il mondo vegetale, frutticolo, come il mondo medicale.
0: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire perché è così importante studiare la linfa di una pianta.
2: La linfa è davvero paragonabile al sistema circolatorio della pianta, perché al suo interno scorrono acqua, nutrienti e segnali chimici che permettono alla pianta di crescere, reagire all'ambiente e mantenere il proprio equilibrio. Esistono due tipi di linfa: la linfa grezza, che scorre dalle radici verso le foglie ed è composta soprattutto da acqua, sali minerali e piccole molecole assorbite dal suolo. Il suo ruolo è rifornire la pianta delle risorse di base necessarie alla fotosintesi e ai processi vitali. Nel corpo umano è simile al plasma sanguigno, la parte liquida del sangue che trasporta acqua e sali, una corrente che nutre la pianta dal basso verso l'alto. La linfa elaborata, invece, scorre dalle foglie al resto della pianta ed è più complessa. Contiene zuccheri prodotti dalla fotosintesi, aminoacidi utili alla costruzione dei tessuti, ormoni vegetali che regolano crescita e sviluppo, vitamine, molecole di difesa contro stress e patogeni e numerosi segnali chimici interni. È paragonabile al sangue che nel corpo umano trasporta glucosio, ormoni e messaggeri biochimici. Quando la pianta è in equilibrio, il flusso della linfa è regolare e la sua composizione resta stabile. Se invece entra in stress, per carenza d'acqua, caldo, malattie o squilibri nutrizionali, cambiano rapidamente la concentrazione degli zuccheri, i livelli degli ormoni, la velocità del flusso e aumentano le molecole di difesa. Un po' come negli esami del sangue, questi segnali permettono di cogliere lo stato di salute della pianta in anticipo, prima che i sintomi siano visibili.
3: Agrinet Fortec. Storie di sostenibilità.
4: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del Congresso, colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare anche Cina e India. In Lussemburgo, intanto, breve sospensione del traffico aereo per l'avvistamento di droni senza autorizzazioni. E Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza nell'isola. La firma è prevista la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Per la premier danese Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. La guerra nel Golfo: una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. Secondo l'agenzia iraniana Tasnib, in Arabia Saudita si segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh a seguito di un attacco al paese. Papa Leone, nella Basilica di San Giovanni in Laterano, ieri ha presieduto l'Assemblea diocesana che apre il nuovo anno pastorale. Sentiamo un passaggio del suo discorso.
1: Il prete dovrebbe essere un uomo che ascolta prima di rispondere, che discerne prima di decidere. Una persona che resta davanti al Signore, perché non può condurre altri a un incontro che non sta vivendo. La domanda del perché è anzitutto una sua domanda personale. Perché sono prete? Corrisponde ancora la mia giornata al motivo per cui il Signore mi ha chiamato per nome? Il prete non concentra in sé ogni responsabilità, riconosce i carismi, forma le coscienze, rende possibile la corresponsabilità dei laici, non per mancanza di forze, ma per fedeltà alla natura della Chiesa.
0: Ho avuto paura, ma vorrei abbracciarlo, non ho capito il suo malessere. Così la professoressa accoltellata ieri in un'aula di una scuola vicino Roma. La donna, 66 anni, non è in pericolo di vita. Il ragazzo ha ripreso in diretta i social l'aggressione. Lo studente è stato bloccato da un compagno di classe. Il ministro Valditara afferma i social vanno vietati ai minori di 15 anni. Lutto nel mondo del calcio: è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter. Aveva 83 anni. Lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. Mazzola perse il padre Valentino nella strage di Superga all'età di 6 anni. Nella sua carriera Sandro Mazzola ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: tante radio dentro. RNC in blu.
1: Sognavo per noi una vita come tante.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: baby.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche.

0: Mi riconosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. RNC.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del Congresso, colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Trump può inoltre imporre dazi fino al 100% alle principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha inoltre approvato una vendita a Kiev di materiale militare per la difesa aerea per un valore stimato di 2,68 miliardi di dollari. Denoto lo stesso ente in un comunicato. E Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza nell'isola. La firma è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea ONU a New York. Per la premier danese Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. La guerra nel Golfo, una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, in Arabia Saudita si segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto di Riyadh in seguito a un attacco al paese. 1.700.000 le persone che vivono nella striscia di Gaza nelle tende in situazioni drammatiche.
3: Nella striscia di Gaza gli edifici sono quasi tutti danneggiati per i bombardamenti israeliani, se non crollati, l'ultimo pochi giorni fa con 21 morti, tra cui 12 bambini. E in questi alloggi, oltre che nei centri per gli sfollati, vive quasi l'84% della popolazione, 1.700.000 persone. Lo denuncia l'UNICEF, che guarda in particolare alle condizioni dei più piccoli in vista dell'inverno. Lo scorso anno almeno 11 bambini, tra cui alcuni neonati, sono morti per il freddo. E anche in Cisgiordania i minori sono più esposti alle malattie. Ma sulla salute c'è un altro allarme. Secondo l'Associazione Italiana Oncologia Medica, 5.000 pazienti oncologici palestinesi continuano a non ottenere il permesso di partire per ricevere cure specializzate. E non è la sola emergenza. La guerra a Gaza ha generato 61 milioni di tonnellate di detriti. Si stima che il 15% di queste rovine sia contaminato da amianto, rifiuti industriali o metalli pesanti. Federica Margaritora, linea allo studio.
2: Cuba senza pace, un nuovo blackout sull'isola caraibica dove la rete elettrica nazionale è collassata nuovamente lasciando milioni di persone senza corrente. Si tratta almeno del sesto blackout nazionale da gennaio, quando il presidente americano Trump ha interrotto le forniture di carburante a Cuba. Lutto nel mondo del calcio, è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. Nella sua carriera Mazzola ha conquistato fra l'altro 4 scudetti e 2 coppe dei campioni. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: La tua firma è più di quanto credi anche a Foligno. È qui che l'arte torna ad essere non solo un esempio di bellezza, ma anche un veicolo di crescita per la comunità. Nel Museo Capitolare Diocesano, dopo anni di restauro, il Tabernacolo della Misericordia dell'artista Nicolò Alunno è tornato a splendere grazie al sostegno dei fondi dell'8x1000. A raccontarcelo è la storica dell'arte Marta Onali.
5: Tabernacolo della Misericordia, dipinto da Niccolò Alunno e suo suocero Pietro di Mazzaforte nel 1463, diciamo che ha una storia sia conservativa sia proprio anche dal punto di vista storico molto complessa, e negli ultimi 100 anni era conservata all'interno del Duomo, all'interno della sacrestia vecchia del Duomo di San Feliciano, e poi arrivata nel 2008 all'interno delle sale del museo proprio per la sua conformazione, per queste assi di legno incollate insieme e per questa sua anche poderosità che la caratterizza, aveva necessità di restauro.
4: Come si presenta l'opera e come è avvenuto il restauro?
5: L'opera si presenta come un vero e proprio tabernacolo scolpito e dipinto, e al suo interno si vedono le figure di San Giovanni e della Vergine in uno stato così emotivo, piuttosto scosso, e al centro della scena compare questo crocifisso che era molto più antico. E proprio il crocifisso ha destato particolare preoccupazione e interesse, perché bisognava compiere delle scelte rispetto ai restauri precedenti e alle manomissioni che nel corso del tempo erano state eseguite, per riportare alla pittura quattrocentesca eseguita proprio da Niccolò Alunno la superficie pittorica che ancora oggi possiamo apprezzare. Tanto il tabernacolo della Confraternita della Misericordia, quindi di una confraternita che si occupava proprio di essere vicini alle persone in sofferenza, aveva commissionato al pittore Niccolò Alunno, come ho detto anche a suo suocero Pietro di Mazzaforte, che lavoravano insieme in questa bottega che è tuttora visitabile, è forse un unicum della storia dell'arte mondiale, perché all'interno del monastero di Sant'Anna si conserva ancora la casa bottega dei Mazzaforte, quindi di Niccolò Alunno, che aveva sposato la figlia di Mazzaforte, Caterina. Abbiamo numerose testimonianze anche in archivio alle quali è possibile riferire la data di esecuzione dell'opera, per cui diventa molto importante anche avere un riscontro sia documentario e sia visivo di quest'opera relativamente alla produzione pittorica di Niccolò Alunno, che, come è stato già accennato, è il pittore più importante della nostra città e sicuramente uno dei maggiori esponenti della pittura del 400 umbra.
4: Il pubblico quando potrà ammirarla?
5: Sono state effettuate numerose iniziative a supporto della promozione del restauro, è stato fatto anche un convegno nazionale di studi in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia e l'Università di Camerino, e seguiranno altre iniziative culturali che vedranno al centro proprio il Tabernacolo della Misericordia, quindi i cittadini potranno partecipare a delle attività che saranno dedicate sia ai più piccoli sia ai più grandi.
4: Con la tua firma per 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.

0: principle.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

0: che ti nasconderò dentro frasi che non sentirai.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

0: That's just gonna be crazy.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni sulla Russia per la guerra in Ucraina. Colpiti i settori dell'energia, della difesa di Mosca. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi. Intanto sul campo si continua a combattere. Sono 11 le persone che sono rimaste uccise, 64 quelle ferite nella nuova ondata di raid russi nelle ultime 24 ore, lo riferisce Kyiv Independent. E Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea ONU a New York. E sempre il tycoon ha annunciato che vieterà immediatamente l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico. Sono tre media americani. In un post su Truth l'annuncio, Trump ha accusato le testate di inventarsi le notizie e di scrivere bugie sulla sua amministrazione. La CNN ha immediatamente condannato la decisione definendola un attacco illegale alla libertà di stampa. Il peggioramento della situazione internazionale, il continuo incremento dei costi dell'energia stanno mettendo in seria difficoltà le imprese, riducono la fiducia delle famiglie. Occorre agire ora, afferma il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. Ascoltiamo.
2: Il peggioramento della crisi in Medio Oriente e il continuo incremento dei costi dell'energia stanno mettendo in serie difficoltà le imprese e riducono la fiducia delle famiglie. Occorrono misure immediate e interventi strutturali, a cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema. Altrimenti si rischia un forte aumento dell'inflazione, la diminuzione dei consumi che penalizzerebbe la crescita del paese.
1: Ho avuto paura, l'ho perdonato e vorrei abbracciarlo, così la professoressa accoltellata ieri in un'aula di una scuola media vicino Roma. La donna, 66 anni, non è in pericolo di vita. Il ragazzo ha ripreso in diretta sui social l'aggressione. A bloccarlo un compagno di classe, odiava la prof per un debito, dicono i compagni. Il ministro Valditara afferma i social vanno vietati ai minori di 15 anni. Il sistema di intelligenza artificiale Gemini di Google ha violato diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. Si tratta del primo incidente di questo tipo per il colosso tecnologico. La notizia è riportata da Wall Street Journal e Financial Times. Il caso è avvenuto a maggio e ha coinvolto tre aziende. Google ha dichiarato di non aver reso pubblici gli incidenti perché le proprie misure di sicurezza avevano funzionato. È tutto. Grazie per l'ascolto.
3: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
4: In blu, la radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC.

0: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare, cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC a Cuneo e provincia sui 107 e 300.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Sarà avviato immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare nell'area, dice il tycoon. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea ONU a New York. In Ucraina si continua a combattere, 11 le persone che sono morte, 64 quelle ferite nelle ultime 24 ore. I raid diffusi hanno preso di mira soprattutto Odessa e Kiev. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del Congresso, colpiti i settori dell'energia e della difesa. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% a principali acquirenti di petrolio e gas russi. In Arabia Saudita le allerte alla popolazione lanciate dalle autorità saudite per almeno due esplosioni segnalate nella notte a Riyadh sono state revocate, lo ha fatto sapere la Direzione Generale della Difesa Civile, e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite condanna gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita, inclusi quelli diretti a infrastrutture civili ed energetiche. La notizia è riportata da Al Jazeera. In una dichiarazione il Consiglio ha chiesto agli Houthi di cessare immediatamente la loro escalation militare. Ad agosto 2026 i prestiti a imprese e famiglie sono cresciuti del 3,4% su base annua, in aumento rispetto al mese precedente, tornando ai livelli di ottobre 2022, e quanto emerge dal rapporto mensile dell'ABI. Secondo le stime dell'ufficio studi di Confcommercio, un nuovo shock energetico sui mercati potrebbe essere fatale per la crescita dell'economia italiana. Secondo Eurocontrolli, intanto, i prezzi del carburante per gli aerei sono aumentati del 18% nelle ultime due settimane. Ho avuto paura, ma vorrei abbracciarlo. Non ho capito il suo malessere. Così la professoressa accoltellata ieri in un'aula di una scuola media vicino Roma. La donna, 66 anni, non è in pericolo di vita. Il ragazzo ha ripreso sui social l'aggressione. Lo studente è stato bloccato da un compagno di classe. Odiava la prof per un debito, dicono i compagni di scuola. Il ministro Valditara afferma i social vanno vietati ai minori di 15 anni. Lutto nel mondo del calcio, è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni. Mazzola è considerato uno dei migliori calciatori italiani della storia. Nella sua carriera ha conquistato tra l'altro 4 scudetti e 2 coppe dei campioni. Figlio di Valentino, capitano del grande Torino, scomparso nel 49 nel disastro aereo di Superga. Ci sarà un minuto di raccoglimento prima delle partite di questo fine settimana. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
4: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
5: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ecco la serva del Signore.
7: Sia fatto a me secondo la tua parola.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: E il Verbo si è fatto carne.
5: E abitò fra noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
8: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Buona giornata con la carezza di Maria.
3: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
9: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
10: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Il più cordiale saluto e il benvenuto anche oggi all'ascolto del programma Ogni finestra una canzone in compagnia di Aldo dalle stazioni di radio RNC e dal sito internet. Un cordiale, cordialissimo saluto e il benvenuto anche per la puntata di oggi. Voglio anche incominciare il programma non solamente con un saluto, ma anche con assicurare la signora Pina da Cumiana e il signor Verardo da Torino per le loro richieste. Il signor Verardo forse non è all'ascolto in questo momento, si sintonizzerà più tardi con il nostro programma, lui vorrebbe dei tanghi. E voglio cominciare con un brano che è un tango di Herder Ross, una canzone, no, non è una canzone, è un tango Hernando's Hideaway, che possiamo ascoltare con il complesso caratteristico Ricordi, diretto dal maestro Il Pattacini. E con questo tango abbiamo l'inizio del programma di oggi e auguriamo a tutti buon ascolto e benvenuti.

Ho aperto la trasmissione di oggi con un tango e una richiesta anche di un ascoltatore, come ho detto, per i tanghi che ascolteremo abbastanza nel corso del programma di oggi e su richiesta dell'ascoltatore, perché no, anche nel corso dei prossimi programmi. Da Radio RNC proseguo con la richiesta della signora Pina da Cumiana. Dice che deve stare in casa e quindi ascolta molto volentieri questo programma. Tra le richieste delle sue canzoni preferite sono Grazie dei Fior. Questa volta la proponiamo dalla voce di Nilla Pizzi. Le canzoni da lei preferite sono queste, che metteremo in onda anche nel corso del programma di oggi, come Capinera e Spazzacamino. Le metteremo in onda tutte nel corso del programma di oggi qui a Radio RNC. Intanto tanti auguri, tanti saluti alla signora Pina e tanti auguri anche per la sua salute.

è andata in onda la canzone dal titolo Grazie dei Fiori. La richiesta era della signora Pina da Cubiana. La ringrazio per la sua richiesta, la ringrazio per la sua gentile telefonata.

0: da Furastiera.
1: Abbiamo ascoltato questa canzone molto originale anche come testo, Roma Forastiera o Furastiera di Di Bianchi e Garonzio. La voce che abbiamo usata per questa canzone era la voce di Gabriella Ferri. La radio RNC prosegue con un tango, come la richiesta del gentile ascoltatore il signor Verado da Torino. Poi ascolteremo anche le canzoni per la signora Pina. Voglio mettere in onda la canzone, però in forma solamente suonata, Tempo di Tango di Blanco Smarrimento. Poi, su richiesta di un ascoltatore, leggeremo una famosissima poesia.

di Blanco. Abbiamo ascoltato questo brano molto noto e famoso come Smarrimento, canzone che abbiamo messo in onda più e più volte con la voce di Alberto Rabagliati. Il signor Pierluigi da Benevagenne mi ha dato un incarico abbastanza gravoso, però l'ho assolto, penso, con molto, molto volentieri. Ha detto, ha telefonato chiedendo di ascoltare la canzone di Giacomo Leopardi, Passero Solitario. Lo ringrazio per quanto fa per questo programma, il signor Pierluigi da Benevagenna, e anche perché mi ha mandato un telegramma una volta dicendo così che ha ascoltato la canzone che aveva richiesta. Molto originale l'idea. Diamo allora la lettura di questa famosissima poesia, di questo sentimento doloroso di un poeta che trasforma il dolore in arte.

Passero solitario. Poesia di Giacomo Leopardi. Dite su la vetta della torre antica, passero solitario alla campagna cantando vai finché non muore il giorno, ed era l'armonia per questa valle. Primavera d'intorno brilla nell'aria e per i campi esulta, sì, camiralla, intenerisce il core. Oh, di greggi belhar, muggire armenti. Gli altri augelli contenti a gara insieme, per lo libero ciel fan mille giri pur festeggiando il lor tempo migliore. Tu, pensoso, in disparte ed è tutto miri, non compagni, non voli, non ti calda allegria, schivi gli spassi, canti, e così trapassi dell'anno e di tua vita il più bel fiore.

Oime, quanto somiglia il tuo costume il mio, sollazzo e riso della novella età dolce famiglia, e te, Germán, di giovinezza, amore, sospiro, acerbo, de provetti giorni non curo io, non so come, anzi da loro quasi fuggo lontano, quasi romito e strano al mio loco natio, passo del vivere mio la primavera. Questo giorno, ormai cade alla sera, festeggiar si costuma al nostro borgo. Odi per lo sereno un suono di squilla, odi spesso un tonare di ferre e canne che rimbomba lontan di villa in villa. Tutta vestita a festa, la gioventù del loco lascia le case e per le vie si spande, e mira ed è mirata in corsa allegra. Io, solitario, in questa rimota parte della campagna, uscendo ogni diletto e gioco, indugio in altro tempo. E intanto il guardo steso nell'aria aprica mi fere il sol, che tra lontani monti, dopo il giorno sereno, cadendo, si dilegua e par che dica che la beata gioventù vien meno. Tu, solingua uggellin venuto a sera, del viver che diranno a te le stelle, certo del tuo costume non ti dovrai, che di natura è frutto ogni vostra vaghezza. A me, se di vecchiezza la detestata scioglia e vitar non impetro, quando muti questi occhi all'altrui core, e lor fia voto il mondo, e del di futuro, e del presente più noioso e tetro, che parrà di tal voglia? Che di quest'anni miei? Che di me stesso? Pentirommi e spesso, ma sconsolato, volgerommi indietro.

Abbiamo ascoltato la lirica, la poesia, altissima poesia, Passero solitario, la composizione del grandissimo poeta Giacomo Leopardi, Passero solitario, che abbiamo letto, abbiamo cercato di leggere al meglio per questo nostro programma qui a Radio RNC su richiesta del signor Pierluigi da Benevagenna. Grazie al signor Pierluigi, spero che siate rimasti soddisfatti dell'ascolto di questa poesia, del ricordo perlomeno degli anni scolastici nei quali studiavamo a memoria queste poesie. Dopo aver ascoltato questa poesia, torniamo alla signora Pina da Cumiana, vuole la canzone Capinera che ascoltiamo da Emilio Pericoli. Capinera è una gran bella canzone, quando viene richiesta siamo sempre molto contenti di poterla mettere in onda. Emilio Pericoli è accompagnato dall'orchestra diretta dal maestro Bruno Canfora.

è andata in onda la canzone Capinera con la voce di Emilio Pericoli e l'orchestra era diretta da maestro Bruno Canfora. Avevo un'altra canzone che ha richiesto la signora Pina da Cumiana. Prima però voglio proporvi un tango, La Comparsita di José Basso in composizione, uno dei più famosi tanghi che possano esistere, La Comparsita, tango argentino.

Celebre rimo questo brano, La Comparsita, è un tango argentino che abbiamo ascoltato da José Basso su richiesta di un gentile ascoltatore, il signor Verardo da Torino, che vuole i tanghi. Questo è un ottimo tango, forse non voglio fare paragoni, ma poi, senza sbagliarmi, penso che sia uno dei migliori tanghi che abbiamo messo in onda, non solamente nel corso del programma di oggi, ma così, senza voler fare paragoni, comunque un tango molto brioso, un tango che si ascolta tanto volentieri. La signora Pina da Cumiano ha richiesto anche la canzone di Cherubini e Rusconi, Spazzacamino. Abbiamo scelto per questo la voce di Luciano Virgigli e l'orchestra diretta dal maestro Angelo Giacomazzi. Una canzone molto commovente, una canzone che si ascolta volentieri ed è una canzone che è richiesta dalla gentile ascoltatrice da Cumiano.

Una splendida orchestra, quella diretta dal maestro Angelo Giacomazzi, e una splendida voce di Luciano Virginni per la canzone che è stata richiesta dalla signora Pina da Cumiana, che saluto cordialmente e la ringrazio per la sua telefonata e per le sue richieste. Abbiamo ascoltato di Cherubini e Rusconi, Spazza Camino. Grazie a tutti coloro che scrivono per questo programma o che telefonano. Se volete parlare con Aldo, parlate quando volete, telefonate quando volete, il numero è 333-656-9681. Ascoltiamo un brano che ha per titolo Adios Muchachos, un tango di Sanders, Gigi Stock e Carlo Venturi, su una registrazione dal vivo per questo famoso brano e questa famosa canzone.

0: Abbiamo ascoltato Adios Muchachos con Gigi Stock e Carlo Venturi in questa esecuzione in dal vivo di Sanders.
1: Quando spunta il sole.
0: E già in onda la voce di Carlo Buti in una canzone di Eldo Di Lazzaro con il titolo Reginella Campagnola. Anche questa è una canzone di strepitoso successo, così come di strepitoso successo è la voce di Carlo Buti.

0: invita a te,
1: la radio invita a te,
2: la radio invita a voi che ci ascoltate,
1: vecchi amici, amici d'oggi e di domani,
0: la speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: E al trotto e al tempo di tango siamo arrivati al termine di questa nostra trasmissione, questa nostra puntata Ogni finestra una canzone a Radio RNC. Vi ricordo che è un programma che va in onda tutti i giorni. Abbiamo terminato con la voce di Carlo Buti e Reginella Campagnola, questo racinello che ci ha trascinato verso la sigla conclusiva di questo nostro programma. Grazie alla signora Pina da Cumiana e grazie al signor Veralto da Torino e grazie a tutti voi che avete ascoltato e seguito questi programmi tutti i giorni. A risentirci.
5: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: come la febbre.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Un accordo per la difesa della Groenlandia, lo ha annunciato il presidente americano Trump, la firma la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ucraina ancora, raid russi, 64 le vittime, Washington dal via libera, le sanzioni alla Russia, colpiti i settori di difesa ed energia. Famiglie sempre più indebitate, la sola bolletta energetica potrebbe rappresentare al nostro paese un rincaro di oltre 1 miliardo nel secondo semestre dell'anno. Addio a Mazzola, il grande campione nerazzurro, è morto 83 anni e considerato uno dei più grandi calciatori italiani della storia. Buongiorno da Antonella Mitola. Trump annuncia un accordo per la difesa della Groenlandia, la firma la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sentiamo Antonio Soviero.
1: La firma ancora non c'è, sarà apposta dai leader dei tre governi la settimana prossima a margine dell'Assemblea ONU a New York, ma l'intesa è stata raggiunta, lo ha annunciato nella notte italiana Donald Trump, un accordo che mette la parola fine alla crisi groenlandese dopo le minacce del presidente statunitense di invadere l'isola di ghiaccio e lo scontro con la Danimarca. La Groenlandia gode di un'ampia autonomia, ma è formalmente territorio danese. Veniamo ai termini dell'accordo. A Washington va il controllo per permanente sulla difesa e sulla gestione strategica dell'isola artica. La premier di Copenaghen, Mette Frederiksen, conferma tutto, specificando che il testo concordato tutela la sovranità territoriale danese e groenlandese, rafforzando contemporaneamente la sicurezza della NATO nell'Artico e nel Nord Atlantico. Poco dopo l'annuncio di Trump, la Casa Bianca ha sospeso i dazi doganali commerciali sulla Groenlandia. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E Trump ha firmato le nuove sanzioni statunitensi per fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Nelle ultime 24 ore sono almeno 11 le vittime e 64 i feriti, secondo le autorità di Kiev. Sentiamo Elena Seno.
2: Dopo l'approvazione del Congresso americano arriva anche la firma del presidente Trump sulla legge che prevede nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento punta a colpire il settore energetico e quello della difesa della Federazione Russa. A Trump poi la facoltà di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, e in testa ci sono Cina e India. Subito il presidente Zelensky ha ringraziato Trump e ha chiesto di fare presto nell'attuare le misure previste dalla legge. Intanto assumi un condominio residenziale è stato colpito da una bomba russa. Attacchi anche sulle regioni di Odessa e di Kiev con missili e droni in parte intercettati. Il bilancio è di 11 vittime e 64 feriti nelle ultime 24 ore, secondo le autorità locali. Il Ministero della Difesa russo afferma di aver intensificato l'offensiva sul fronte ucraino e rivendica di aver assunto il controllo nel solo mese di settembre di oltre 670 chilometri quadrati e di 27 centri abitati. Elena Seno, linea allo studio.
0: Il presidente americano ha annunciato che vieterà immediatamente l'accesso alla Casa Bianca, CNN, MS Now e Politico. Trump ha accusato le tre testate di inventarsi le notizie e scrivere bugie sulla sua amministrazione. La CNN ha immediatamente condannato la decisione, definendola un attacco illegale alla libertà di stampa americana. Ora nel Golfo, esplosioni a Riyadh in Arabia Saudita. Le Nazioni Unite chiedono agli Houthi dello Yemen di cessare l'escalation. Sentiamo Maurizio Dischino.
3: È durata mezz'ora l'allerta lanciata nella notte a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Due le esplosioni sentite poco prima delle 3 ora locale. L'attacco è stato attribuito ai ribelli filo-iraniani Houthi dello Yemen. L'agenzia iraniana Tasnim, citando rapporti provenienti dall'Arabia Saudita, ha riferito che l'attacco ha provocato gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh. Dallo Yemen, l'8 settembre scorso, gli Houthi hanno ripreso ad attaccare l'Arabia Saudita bombardando strutture energetiche e provocando vittime. L'attacco di questa notte è il primo contro la capitale saudita Riyadh. I ribelli Houthi nel 2014 hanno intensificato il conflitto nello Yemen, conquistando diverse aree del paese e successivamente spingendo l'Arabia Saudita a guidare una coalizione per un intervento militare a difesa del governo yemenita sotto attacco degli Houthi. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Le ricadute della crisi globale si fanno sentire anche nel nostro tessuto sociale. Famiglie sempre più indebitate per mantenere un tenore di vita dignitoso, e la sola bolletta energetica potrebbe presentare al nostro paese un rincaro globale di oltre 1 miliardo nel secondo semestre dell'anno. Sentiamo Andrea Domaschio.
4: Il credito al consumo erogato in Italia da banche, finanziarie e le famiglie sfiora ormai 178 miliardi complessivi, il 62% in più rispetto al totale di 9 anni fa. Lo segnala un'analisi del Centro Studi degli Artigiani di Mestre, evidenziando che in media ogni nucleo familiare italiano ha un debito di oltre 6.600 euro. Da parte sua invece Confcommercio focalizza la propria attenzione sul caro energia. Secondo l'organizzazione degli esercenti, lo shock energetico globale dovuto a guerre e instabilità farà lievitare di almeno 1 miliardo la bolletta elettrica nazionale nel secondo semestre di quest'anno e l'ondata conseguente di rincari potrebbe portare nel 2027 l'inflazione media annua al 3,7% con una crescita del prodotto interno lordo limitata allo 0,6%. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Ho avuto paura, l'ho perdonato e vorrei riabbracciarlo, così la professoressa accoltellata ieri in un'aula di una scuola media vicino Roma. La donna, 66 anni, non è in pericolo di vita. Il ragazzo ha ripreso in diretta sui social l'aggressione. Il ministro Valditara afferma i social vanno vietati ai minori di 15 anni. Sentiamo Alessio Orlandi.
5: Superata l'incredulità per quanto successo ieri mattina nella scuola media Giovanni Verga nel quartiere romano di Centocelle, si cerca ora di capire se il tredicenne che ha accoltellato la professoressa Isabella Marsilio possa essere stato istigato da qualcuno. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane avrebbe acquistato su internet le lame, il caschetto e la telecamera e l'aggressione sarebbe stata da lui preannunciata su TikTok. Lo studente, dopo aver spruzzato spray urticante contro la docente, l'ha colpita con 3 fendenti al fianco, azione interrotta dall'intervento di un compagno di classe. L'accoltellamento è avvenuto mentre stava facendo una diretta su Telegram con un gruppo di utenti. I carabinieri stanno ora cercando di verificare l'identità dei partecipanti e il loro eventuale ruolo nella vicenda. All'origine del gesto, in base a quanto avrebbero raccontato ai militari, alcuni compagni e lo stesso tredicenne, l'odio covato contro la professoressa per 2 debiti. Ho avuto paura ma vorrei abbracciarlo, non ho capito il suo malessere, le parole di perdono di Isabella Marsilio. Della vicenda è stata informata la procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo per l'età non è imputabile. Si trova ora sotto shock al Policlinico Umberto I. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Stiamo accanto ai nostri sacerdoti, lo raccomanda il Papa nella lettera ai vescovi dell'America Latina e dei Caraibi in occasione del 300° anniversario della canonizzazione di San Turibio di Mogrovei. Sentiamo Paolo Fucili.
6: Il cuore in cielo, i piedi sulla strada, così si vive il ministero di vescovo perché certi aspetti di una diocesi sono difficili da cogliere dalla scrivania. Lo scrive Papa Leone, l'occasione sono i 300 anni della canonizzazione di San Toribio di Mongroveio, patrono dei vescovi latinoamericani a cui è indirizzata la lettera. Prevost ricorda i suoi trascorsi di vescovo in Perù. Ho ricevuto tanto e sono arrivato a capire meglio cosa vuol dire essere un pastore. Poi parla di scuola della croce per non abbandonare il gregge quando si antepongono comodità, paura o il proprio interesse al bene dei fedeli. Andiamo a cercare, esorta infine chi ha l'opportunità di rado di avvicinare il vescovo, e se il vescovo è un padre, si vede quando i suoi sacerdoti possono bussare con confidenza alla sua porta. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Lutto nel mondo del calcio, è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, funerali lunedì pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Sentiamo Federico Plotti.
7: Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano, Sandro Mazzola si è spento all'età di 83 anni. Gentleman in campo e fuori, simbolo di classe, stile e passione per questo sport. Esempio prezioso per i giovani campioni che si sono affacciati a questo mondo dopo di lui. Nella sua carriera ha vestito una sola maglia, quella nerazzurra dell'Inter. 17 stagioni in cui ha vinto tutto, 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, 1 titolo di capocannoniere in Serie A. E poi la nazionale con cui ha conquistato gli europei del 1968 ed è stato protagonista anche della celebre staffetta con Gianni Rivera nella semifinale mondiale del 1970 vinta contro la Germania Ovest per 4-3. Figlio d'arte, il padre Valentino era capitano del Grande Torino, quella squadra imbattibile cancellata da un incidente aereo sulla collina di Superga il 4 maggio del 1949. È stato anche uno dei firmatari dell'atto di costituzione dell'Associazione Italiana Calciatori, minuto di raccoglimento in tutte le partite che si disputeranno in questo fine settimana. Federico Plotti, linea allo studio.
0: È tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sade in regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.
8: RNC, Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire.

sole mai non esce. Diceva siedi di qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Notte di guerra in Ucraina. Le forze russe hanno attaccato usando anche due missili Zircon fatti partire dalla regione di Kursk e 174 droni. Le regioni di Odessa e Kiev le maggiori colpite, 4 le persone rimaste uccise nei bombardamenti avvenuti ieri a Kharkiv. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati stamane vicino all'aeroporto di Riyadh, lo riferiscono i residenti alla France Press. La notizia è riportata anche su altri canali che citano un testimone oculare che avrebbe visto una grande colonna di fumo sollevarsi vicino allo scalo aereo. Il presidente statunitense Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite a New York. Per la premier danese Mette Frederiksen si tratta di un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. Al momento non ci sono commenti da parte dell'Unione Europea. Il sistema di intelligenza artificiale Gemini ha avuto accesso a internet e ha violato in modo autonomo diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. E il primo incidente su Google dopo altre violazioni di alto profilo che hanno riguardato OpenAI e Anthropic. La notizia è riportata da Wall Street Journal e da Financial Times. Il caso sarebbe avvenuto a maggio. Le misure di sicurezza, fa sapere il colosso del web, hanno scongiurato che si verificassero problemi. In un tempo nel quale tante voci rivendicano autorità sulla coscienza dei fedeli, spetta al vescovo offrire un insegnamento chiaro per aiutare il suo popolo a riconoscere la voce dell'unico pastore. Così Papa Leone nella lettera ai vescovi dell'America Latina e dei Caraibi in occasione del 300° anniversario della canonizzazione di San Turibio di Mogrovejo. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. Obiettivo: ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione. Lutto nel mondo dello sport: è morto a Milano Sandro Mazzola, bandiera dell'Italia Inter e della nazionale, aveva 83 anni. È tutto, torniamo alle 15.
2: Ambarabacci cicocò, tre civette sul comò, che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò, ambarabacci cicocò.
3: Lo show alla radio, no, con Carmelo Sacchi. Com'era il titolo? Non mi ricordo più il titolo. Ok. Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio. Conduce in studio Carmelo Sacchi.
4: È pronto, eh? Vi giuro che è pronto. Si sta aggiustando i capelli e arriva. Qualche secondo ed è da voi con l'Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio. Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.

Ci siamo, buon sabato pomeriggio a tutti i radioascoltatori di RNC. Abbiamo iniziato l'Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, sino alle 15.35 minuti primi con una grande, bella, bellissima canzone dei Dire Straits, Sultan on Swing. 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. Queste sono le nostre belle, buone, brave frequenze della radio che potete ascoltare appunto con le radioline. Se poi invece siete più tecnologici, potete ascoltarci tramite internet, tramite il nostro sito ufficiale, appunto www.rngweb.it. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? È passata un'altra settimana e quindi va bene così, dai. C'è questo fine settimana anche ricco di appuntamenti e quindi dopo il Salone dell'Auto di Torino e tutto il gusto e via dicendo, si torna questo fine settimana con altri appuntamenti. Quindi potete ascoltarci via internet tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it. Cliccate su Ascolta la radio e ci potete sentire. E poi siamo anche nelle varie app dei vari telefonini, dei vari iPhone, ascoltareradio.com e via dicendo. Basta cliccare e scrivere Radio Nichilino Comunità e ci potete sentire. E non per ultimo anche in DAB, Digital Audio Broadcasting, questo nuovo modo di ascoltare la radio in digitale che sta prendendo piede. Ci siamo anche noi. Ho detto tutto? Sì, questo è un appuntamento appunto del Carmelo Sacchi che ormai va avanti da anni, forse più di 30, e tra qualche istante avremo i primi appuntamenti grazie alla nostra redazione giornalistica, che saluto e ringrazio, che potete contattare tramite la mail ufficiale, che è appunto redazione@rncweb.it. Ho detto tutto, salutiamo tutti i volontari della radio, tutti i partecipanti della radio, tutti gli speaker radiofonici, i conduttori che mi ascoltano il sabato pomeriggio, va bene, e anche quelli che non fanno più la radio RNC, però sono sempre nell'ambito della radio. Volevo salutare anche il buon e bravo Danilo Massano, che appunto questa sera sarà con me ad una serata un po' particolare. Faremo musica anni 80 e quindi metteremo queste belle canzoncine degli anni 80 per far ballare le persone della nostra età, diciamo, i vecchietti. Ho parlato troppo, ho detto troppo? Sì, dai, andiamo con la prossima canzone.

Meno male che ho gli occhiali, così posso vedere bene tutto, perché veramente senza occhiali non ci vedo più. Cosa succede, Carmelo Sacchi? Hai perso un po' di vista in questa estate 2026. Abbiamo ascoltato Emma e Fabri Fibra, Antidroga. E adesso parliamo insieme del primo appuntamento. Mi piace la Meliga, a me sì, tantissimo. E infatti ha chiuso a San Michele questo weekend, è tempo di Pan e Melia. Non Meliga, Melia, la grande sagra della Meliga, appunto. Il tutto fino a domani ha chiuso San Michele, gusto di Meliga, questa grande manifestazione che celebra i sapori e le tradizioni locali. Giunta alla sua 19esima edizione, l'evento si inserisce nella prestigiosa rassegna Gusto Valsusa. Gnam gnam, si mangia e vedrà ancora una volta protagonisti il pan e la melia, il prodotto tipico del piccolo borgo ai piedi della sagra di San Michele, registrato con il marchio del pan El Melia della Ciusa. A fare da contorno il biscotto tradizionale, re della festa, saranno come sempre altri prodotti legati al mais e all'artigianato locali, insieme a spettacoli, dimostrazioni, eventi culturali e soprattutto una fermata molto buona e no-

Arricchita da numerose bancarelle e stand gastronomici. Anche quest'oggi in Piazza della Repubblica ci saranno dei divertimenti per i più piccoli, con giochi con il Ludobus, i gonfiabili e le attività proposte appunto dai ragazzi della Croce Rossa Italiana. Quindi grandi concerti, grande musica e poi anche appunto mostra mercato molto bello. C'è la Via degli Artigiani, la Strampa Banda che suonerà e la Società Filarmonica Chiusina. Anche i siti culturali come il Museo di Vita Contadina e la mostra del Salone Polivalente saranno completamente aperti, come il Planetario. Quindi grande festa per quanto riguarda questo fine settimana dedicato alla Meliga. Ha chiuso a San Michele, appunto in provincia di Torino, quindi anche oggi e domani. Sito web www.gustodimeliga.it.

Bad Bodies Already Sombra nel sabato pomeriggio dell'Ambarama Gigi Cocò con il Carmelo Sacchi sino alle 15:35 minuti primi, e adesso ce ne andiamo a vedere il primo festival di questo fine settimana, e si tratta di un festival molto bello perché a Vanchiglia, dove c'è il paese dei balocchi, c'è il Festival delle Arti Popolari 2020.

0: 26. Questo fine settimana vi aspettano arte, spettacolo, gioco e partecipazione e sono gli elementi al centro della quarta edizione di questo grande Festival delle Arti Popolari 2026. Quindi manifestazione urbana ideata e realizzata da Casa Fools per riportare l'arte negli spazi della vita quotidiana. Fino al 20 settembre questo grande quartiere, il quartiere Vanchiglia di Torino, vivrà 5 giorni di appuntamenti gratuiti tra strade, piazze, spazi pubblici e privati, attività commerciali e realtà associative. Il programma riunisce performance, concerti, spettacoli, esibizioni, laboratori e attività partecipative rivolte sia ai grandi che ai piccini, con il coinvolgimento di artisti e di attori e di attrici, circensi, acrobati, musicisti e ballerini. Il titolo di questa edizione è Il paese dei balocchi, prende spunto appunto dal celebre racconto di Carlo Collodi, in occasione di questo bicentenario dalla nascita, per interrogarsi sul posto del gioco, sulle relazioni, le feste e il tempo libero. C'è il riferimento naturalmente al mondo di Pinocchio, che diventa così una delle attrazioni appunto di questo fine settimana, quindi una riflessione anche sullo spazio pubblico. Vanchiglia diventa parte integrante del progetto attraverso il contributo di commercianti, artigiani, associazioni, artisti, culturali, realtà culturali e cittadine. Quindi vediamo cosa c'è in questo fine settimana, appunto questo pomeriggio passeggiata culturale in Vanchiglia, poi 19:30 aperitivo con concerto di Suma Folchestra, Casa Fools, musica e canto a cura di Giovanni Stracuzzi e Anna Viola Viaggi. Per quanto riguarda domenica, in via Bava e a Casa Full ci sono una giornata di spettacoli, musica, danza, laboratori, giochi e attività partecipate. Sarà presente anche uno spazio calmo e un'area relax. Poi ci sono attività per le famiglie domani, domenica, micro circo ad esempio alle 10:30, disegno creativo per bambini alle 11:30, dentro la fantasia 12, serigrafia su carta, workshop di manualità, 12:30 micro circo, 14 lino cut, workshop sempre di manualità, e poi alle 14:30 horror puppet show appunto con teatro di figura. Poi ancora dalle 15 alle 19 Il paese dei balocchi, opera partecipata con il teatro di Casa Full, l'arte visiva, fruizione libera a cura di Sara Pezzotto. C'è anche un appuntamento dedicato alla capoeira, con performance, appunto, danza e musica. E poi ancora incursioni di strada, e ricettari, ricami, musica alle 17:30 con Roccabilli, e alle 19 invece Andrea Lorenzone e i cartoni morti. Alle 20 c'è un concerto, alle 21 cucina sonora e alle 21:15 Funky Club Orchestra. Quindi appunto in via Vanchiglia. Per ulteriori informazioni www.casafools.it per quanto riguarda questo appuntamento dedicato a che cosa? A chi? Al Festival delle Arti Popolari 2026 con Il paese dei balocchi. Noi invece adesso ascoltiamo Gabri Ponte insieme a Jovanotti. Loro ce l'hanno nel DNA, la musica.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

DNA, grande bella canzone per quanto riguarda Gabri Ponte e Jovanotti in questo sabato pomeriggio nell'ambito dell'Ambaraba CC Cocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, appunto. E adesso cosa facciamo di bello, ragazzi? Parliamo dei Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Un grande appuntamento ci aspetta questa sera, appunto, tornano a Cuneo, nel appunto centro di Cuneo, i Pink Floyd Legend con l'esecuzione integrale di The Dark Side of the Moon, accompagnati dall'orchestra del Conservatorio Ghedini di Cuneo. L'appuntamento sarà quest'oggi alle ore 21 al Palazzetto di Cuneo. È un concerto che si annuncia di altissimo livello e che conferma il forte risvolto benefico per la sezione cuneese della Lega Italiana contro i tumori. Quindi andiamo a vedere questo bellissimo spettacolo a Cuneo, The Dark Side of the Moon, dedicato ai Pink Floyd con i Pink Floyd Legend e con appunto anche i ragazzi dell'orchestra del Conservatorio Ghedini di Cuneo. La firma è quella di Euphoria Sound Events and Onde Storiche Sonore, il gruppo di volontari che realizza l'ambizione di portare sul territorio una produzione di respiro nazionale con tanta musica e appunto questo The Dark Side of the Moon. Il gruppo porterà una lettura potente e fedele dell'album in dimensione sinfonica con un ottimo impianto scenico di luci, laser e proiezioni. Io ho il video qua davanti, bellissimo. Vabbè, le prevendite, se ci sono ancora biglietti, si possono fare tramite Ticket One. Il ricavato della serata, come dicevo prima, sarà devoluto alla LILT, Lega Italiana contro la lotta contro i tumori, della sezione provinciale di Cuneo. Per ulteriori informazioni su questo evento 351 50 87 482 oppure Euphoria Sound Events SNC @gmail.com. c'è anche il sito web ufficiale per quanto riguarda questa The Dark Side of the Moon. Io adesso ho messo una versione dei Pink Floyd di Another Brick in the Wall, PT1 c'è scritto, quindi dovrebbe essere la prima parte. Pensate voi che bello questo appuntamento questa sera a Cuneo al Palazzetto. Sì, noi ascoltiamo i Pink Floyd, dai, che è molto meglio. La versione, la prima parte di Another Brick in the Wall. Magari poi mettiamo anche le altre di seguito.

0: sabato vi aspetta Ambarabacci Ciccocò, lo show alla radio con Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
1: Siamo tornati in diretta in voce, ringraziamo la Erika Cappelluti, che saluto e che so che mi ascolta. Ciao, buon sabato pomeriggio anche a te. E ci siamo fatti una bella another break in the wall, per ricordare l'appuntamento che c'è a Cuneo questa sera. Adesso da Cuneo ce ne andiamo invece a Torino, di nuovo ce ne andiamo in provincia di Torino, andiamo a Rivalta, dove appunto è iniziata la festa e la 38esima edizione della sagra del Tumin, il Tomino, questo formaggio buonissimo. Fino a domenica, grande festa dedicata a questo formaggio, appunto l'ingresso naturalmente gratis, e torna a Rivalta la tradizionale sagra del Tomino, l'appuntamento che da anni celebra uno dei prodotti simbolo del territorio e porta nel centro storico profumi, sapori, musica e tante occasioni di incontro. Addirittura il 20 settembre sarà invece una giornata ricca di iniziative per tutte le età, con specialità gastronomiche a base di Tomino, stand enogastronomici, mercatino degli hobbisti e negozi aperti per vivere appunto Rivalta tra un gusto e la tradizione. Non mancheranno il divertimento per i più piccoli, con spettacoli di magia, animazione, mega giochi e pista di macchinine, insieme alle mostre di bonsai e delle sculture in legno. Spazio anche alla cultura e alle tradizioni, con balli, canti, musica dal vivo, letture animate e visite guidate al castello, mentre gli appassionati potranno cimentarsi con gli scacchi e il torneo di touch tennis e la festa del volley. Appunto ci sarà un grande appuntamento questa sera, e appunto con musica dal vivo in Piazza dei Martiri con Jack Dance a cura di Dynamo, appunto, e poi anche il concerto del corpo musicale Rivaltese. Questi sono gli appuntamenti per quanto riguarda questa festa dedicata al Tomino, dedicata a Rivalta in questo fine settimana, e ancora oggi, questa sera, questo pomeriggio, questa sera, domani mattina, domani pomeriggio e naturalmente anche domani sera. Tutti a Rivalta alla sagra del Tomino. Adesso arriva Irama con la canzone appunto dell'estate 2026. Bella, devo proprio dire che mi piace questa canzone. Sì, arriva piano piano, poi si scatena. Eccolo qua, Irama, questa è la sua bella cabana 2026.

Cabana, Irama, bella, estate 2026, ogni tanto facciamo qualche saltino ancora in quest'estate, che è finita ragazzi, è iniziato l'autunno ufficialmente, va bene, dai. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Parliamo del Festival Paideia, sì, dai, a Torino con Arturo Brachetti, Eugenio Finardi e tanti altri eventi. È partito ieri e andrà avanti fino a domenica 20 settembre. Ci sono appunto in questa quarta edizione di Insieme, in questa manifestazione fondata appunto dalla Fondazione, ci sono appunto questa fondazione che sostiene i bambini con disabilità e le loro famiglie. Per questo nuovo appuntamento l'evento sceglie una dimensione urbana diffusa ad ampio spettro. L'epicentro delle attività appunto sarà Piazza Arberello in centro della città, dove le figure del panorama artistico, letterario e istituzionale rifletteranno sui diritti, relazioni e pari opportunità insieme alle testimonianze dirette di famiglie caregiver. Appunto è stato aperto ieri, venerdì 18, e andrà avanti. Il Paninsesto appunto prevede la programmazione di questo sabato e questa domenica in Piazza Arberello con un parterre di illustri personalità. Ci sarà Eugenio Finardi nel talk Terrestri e Ribelli insieme alla scrittrice francese Clara Dupont-Monod, che presenterà per la prima volta in Piemonte la romanza Adattarsi. Poi grande evento con Arturo Brachetti, che chiuderà la manifestazione, che dialogherà con Mary Cacciola ripercorrendo la sua straordinaria storia personale e artistica e di questo grande maestro del trasformismo. Poi ci sono anche appuntamenti dedicati alla cultura e tanti altri appuntamenti. Si possono anche prenotare i biglietti appunto sul sito ufficiale di Paideia. Questo festival vi aspetta con Eugenio Finardi, Arturo Brachetti e tanti altri eventi gratuiti. C'è anche il sito ufficiale e anche Facebook per quanto riguarda questo appuntamento, questo fine settimana. Adesso Mike Towers, una mass. Ringraziamo il buon Federico, quello del mattino, che ascoltate tutti i giorni appunto nell'ambito di RNC con quello del mattino, che mi ha messo delle canzoncine nuove, tra cui questa che andiamo ad ascoltare in questo sabato pomeriggio nell'ambito dell'Ambarabacicicocò, lo show alla radio con la voce del Carmelo Sacchi.

Bellina questa canzone, anche un po' molto latina. L'abbiamo ascoltata nel sabato pomeriggio dell'Ambra Vacici Cocco, Mike Towers, Una Mamas, va bene. E adesso andiamo a Nichelino. Perché andiamo a Nichelino? Perché dobbiamo salutare il buon Mauro Forcina e il Fulvio Favata, che appunto sono protagonisti di San Matteo 2026. Ciao Mauro, buona condizione di tutte le serate, perché non te ne perdi una. E buona, in bocca al lupo. Allora, è partito appunto la grande festa di San Matteo il 17 di settembre e andrà avanti fino al 27 settembre qui a Nichelino, sede della radio. C'è un'area spettacolo e uno street food nel centro di Piazza Vittorio, poi Luna Park in Piazza della Chiesa e poi via Torino. Sarà protagonista domani con la festa di fine estate e poi anche la festa dello sport che c'è già stato. Vi ricordiamo le celebrazioni religiose che vengono trasmesse qui su RNC. Domenica 20 settembre alle 10.45 ci sarà la processione con la statua di San Matteo dalla Chiesa Antica alla Chiesa Grande. Alle 11.15 la celebrazione della Santa Messa dedicata appunto a San Matteo. Invece da giovedì 17 a domenica 27 settembre dalle 18 alle 23.30 e dalle 15 alle 24 il sabato dalle 10 alle 24 ci sarà appunto all'interno di Piazza di Vittorio, di fronte al municipio, davanti al municipio, l'area food, hobbisti, stand espositivi e tanta buona musica. Vediamo gli appuntamenti di quest'oggi: 16.30 DJ set Mistretta, 17.30 Sanità Pubblica Band, 20 Reverse, danza a cura dei Muoviti Positivo APS, 21.30 arriva Silvan Nobile con la sua New Silvan School Dance, che appunto propone la nuova era. Ciao Silvan, conosco anche lui, giustamente è stato il mio istruttore di musica latinoamericana quando avevo 19 anni, 20 anni, pensate un po', adesso ne ho 55, quindi siamo cresciuti. Ora 23, Rewind 2000 live show anni 90-2000, quindi si balla questa sera in quel di Piazza Vittorio. Domenica invece c'è la SD Team 10.042 Bill King con Piazza on Fire alle 9, alle 10 e alle 11. 14, Viet Vu Dao con arti marziali appunto per quanto riguarda questa associazione di Nichelino. 15.30 la Principessa e Ranocchio, un bel musical per i più piccini, sempre in Piazza Vittorio a cura di Avis Nichelino. 16.30 il meglio di No Stress, danza a cura dell'ASD Dance Together 2.0. Alle 18 ci sarà la premiazione del Caccia Tesoro Trova Nichelin. 20 sfilata di moda, una passerella per la vita a cura della Hatto Piemonte. Quindi 20.30 destinazione danza a cura di ASD K-Dance. 21.30 Wonder Groove, Steve Wonder Tribute, che bello. 23.30 DJ del Mare Franco Branco. Quindi domenica sera c'è anche della bella musica tra sabato e domenica, alle 23 però, mamma mia. Quindi sabato sera alle 23 Rewind 2000 e domenica alle 23.30 il DJ del Mare Franco Branco. Poi ci sono gli altri appuntamenti: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, il Luna Park e gli eventi in città che vi aspettano. Per ulteriori informazioni sulla festa di San Matteo 2026, andate sul sito ufficiale del Comune di Nichelino, www.comunedinichelino.to.it/novità San Matteo 2026. C'è anche Facebook ed Instagram per quanto riguarda questa festa. Noi salutiamo tutti gli organizzatori e tutti i conduttori di questa grande festa di San Matteo, appunto, con il 2026 ogni anno. Sì, bella bella bella, vi aspettiamo quindi. Io sarò in giro, ma non farò niente di che, vado in giro e basta. Ok, magari saluto il buon Mauro Forcina e qualcuno che c'è lì vicino dietro le quinte, va bene, dai. Però ci sono, essendo nato a Nichelino, quindi Adesso Fred De Palma insieme ad Anitta e Hermes Killa. Come gira questa testa? Gira, gira, gira.

0: sì, proprio voi! Voi che state ascoltando la radio, sapete chi state ascoltando? Sì, Carmelo Sacchi con Lambarabacci Ciccocò su RNC, la vostra radio.
1: E dopo aver girato e fatto girare la testa con Fred De Palma, Anita e Amy Schilla, canzone dell'estate 2026 che tutti ormai conoscono a memoria, parliamo di voci libere. Ci spostiamo nel Cuneese e vi ricordo due appuntamenti facili facili. Uno è questa sera alle 20.45 in piazza Pio VII a Rocca De Baldi, davanti al castello, dove c'è appunto Voci Libere, che presenta Io della musica non ci ho capito niente. Si tratta di un live talk insieme agli allievi della scuola di musica Luigi Vizio di Morozzo, che vi appunto consiglio questa sera. L'ingresso è libero, i posti sono limitati. Poi dalle 19 c'è anche la possibilità di fare aperitivo presso la locanda del castello, con consumazione e stuzzicherie del territorio a 12 euro. Quindi presente ci sarà anche la cantautrice e pianista Giulia May. Il suo pop d'autore unisce ironia e impegno con uno sguardo libero e pungente sui ruoli di genere, con poi anche Bandiera, diventata un inno appunto contro la violenza sulle donne. Le donne non si toccano neanche con un fiore, ricordatevelo. Poi ci sarà anche la Wewe Rock Band, appunto, che è nata dalla scuola intercomunale di musica Luigi Vizio e ha vinto il secondo premio della categoria. Poi ci saranno scuole e accademie private di musica junior che hanno partecipato al concorso nazionale di Pesaro. Quindi grande appuntamento. Per ulteriori informazioni, se ci sono ancora posti, 339 87 04 404, oppure debora.caula@gmail.com. l'ingresso è libero. Spero ci siano ancora posti per quanto riguarda Voci Liberi presso piazza Pio VII a Rocca De Baldi, davanti al castello, questa sera. Io nella musica non ci ho capito niente. Non è vero, invece. E come se ce ne capisco di musica. Sentite un po' cosa ho selezionato per voi. Ve la ricordate questa? Certo che sì. Arrivano gli ABBA, The Winners Take It All. Grande spettacolo musicale all'interno dell'Lambarabacci Ciccocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, sino alle 15.35 minuti primi. Quando la musica è di classe, ragazzi, si deve ascoltare e basta.

The Winner Take It All, una grande canzone per quanto riguarda gli ABBA. Ho rivisto il film, ho rivisto il documentario, ragazzi, sono speciali questi ABBA, a me piacciono tantissimo. Adesso torniamo a Torino e andiamo in provincia di Torino, andiamo a Collegno, dove c'è un concerto, evento dedicato appunto alla raccolta di fondi contro la fibrosi cistica. È un concerto benefico appunto con Jonathan e Neja. Il tutto questa sera a partire dalle ore 21. Il prezzo è 12 euro per beneficenza alle Lavanderie a Vapore di Corso Pastrengo 51. C'è un cast d'eccezione internazionale guidato dal cantautore torinese Jonathan e accompagnato dal vivo dal The Weber's Big Band sul palco della Lavanderie a Vapore. Appunto, ci sarà anche la regina della disco dance Neja e tanti altri artisti per questa serata all'insegna della musica e della solidarietà. Alle ore 21 appunto a Collegno ospiterà appunto Io Sto Con Vale, questo concerto benefico dedicato alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi per la ricerca sulla fibrosi cistica. Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza all'associazione Io Sto Con Vale Est, contribuendo ad un importante progetto di solidarietà. L'obiettivo è quello di concorrere all'acquisto di una sonda Ebus Olympus, che è molto importante per gli ospedali e per l'ospedale delle Molinette di Torino. Quindi nel 2025, con la prima edizione, si è riuscito appunto a donare all'ospedale invece Regina Margherita di Torino un oscillometro consegnato 2 mesi fa. Quindi ci saranno Neja, Black Rockstar, DJ Fede, Strike and the Heat, Kama, Drag One, Samo e Marti Basile. L'evento naturalmente organizzato da Io Sto Con Vale Est e la Doc Brown Agency di Torino e l'Accademia ACMS, con il sostegno della Fondazione CRT e dell'Event Concert Store, il patrocinio della Regione Piemonte, il Consiglio Regionale del Piemonte, la Città Metropolitana e il Comune di Collegno. 12 euro i biglietti e poi ridotto per i bambini sotto i 12 anni. Ci sono circa 250 posti a sedere, quindi non so se ci sono ancora posti, provateci. E quindi grande appuntamento contro la fibrosi cistica, appunto con questi grandi personaggi che vi aspettano alle officine delle Lavanderie a Vapore Corso Pastrengo 51 a Collegno questa sera alle ore 21. Ricordatevi che ci sarà anche Neja. Adesso arrivano Angela Mango, Angelina Mango, insieme a Marco Mengoni, che ci propongono questa canzone che si intitola Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ehi, ehi, voi! Sì, sì, proprio voi! Voi che state ascoltando la radio, sapete chi state ascoltando? Sì, Carmelo Sacchi con L'Ambarabacci Cicco Co su RNC, la vostra radio.

Siamo tornati in diretta dopo Andrea Bocelli e Davis Guetta, bella questa canzone, Megan Tree insieme per questa canzone, appunto. Noi torniamo insieme a parlare invece di camminate e di conquiste dell'altipiano, ce ne andiamo nel Cuneese perché appunto c'è questo appuntamento domani molto interessante. 20 settembre, appunto, alla conquista dell'altipiano, è il secondo appuntamento della rassegna trekking con l'alpaca. Che bello questo animale, mi piace tantissimo. Si tratta di una serie di escursioni organizzate da Mair Alpaca. La partenza è alle 9:30 di mattina da Canosio e rientro verso le ore 17, naturalmente, sperando che non ci sia brutto tempo. L'escursione avrà come destinazione l'altipiano della Gardetta, che è uno scenario lunare che appunto in compagnia degli alpaca renderà ancora più entusiasmante. Il costo invece di questo appuntamento è di 15 euro per gli adulti, ridotto a 10 euro dai 7 ai 12 anni. Il tutto per informazioni 349 680 0643, reineiro.filippo@gmail.com. a Canosio questo appuntamento con le alpaca, che bello questo, questa conquista dell'altipiano. Altro appuntamento dove camminare, no, dove appunto si va in bici, si cammina e si pedala, e questo è l'appuntamento di domani a Fossano, cioè cammina e pedala per la pace. Si tratta di una pedalata alla scoperta dei luoghi della memoria della resistenza fossanese. Il ritrovo alle 8:45 in piazza Romanisio, il percorso di circa 15 km accessibile a tutti. Poi ci sarà anche un aperitivo e appunto si starà insieme. La prenotazione è obbligatoria. Per ulteriori informazioni arcifossano@gmail.com. c'è anche il sito ufficiale per quanto riguarda questo appuntamento cammina e pedala. Quindi abbiamo visto due belli appuntamenti, uno con l'alpaca domani domenica e poi questa camminata e questa pedalata in beneficenza. Adesso arriva Francesco Gabbani e la sua Summer Funk.

Summer Funk per quanto riguarda il buono e bravo, ma quanto è bravo, veramente bravo Francesco Gabbani. L'abbiamo ascoltato in questo sabato pomeriggio nell'ambito dell'Ambaraba Cicicocò, lo show alla radio che continua imperterrito anche in questo 19, giusto? Sabato pomeriggio insieme. Adesso parliamo di Piantala. Torna a Torino con oltre 15.000 piante per il più grande plant pop-up d'Europa. Pensate un po'. A Torino torna Piantala, il grande plant pop-up itinerante dedicato alle piante, con una nuova sede, un programma che affianca

parte, l'ingresso è gratuito con prenotazione nel sito ufficiale dell'evento. Oltre al grande giardino di piante, in programma ci sono anche il giardino Forbito Corner, le letture individuali, i DJ e tante tanti altri appuntamenti per tenervi compagnia. Quindi quest'oggi vediamo cosa c'è di bello. Appunto, tanta musica, tanto divertimento e soprattutto tante piante, appunto 15.000 piante a Torino alle OGR, dove c'è anche musica e quindi appuntamenti con vari giardini fioriti e piante. Quindi bello bello questo appuntamento. Per ulteriori informazioni www.piantalaclub.it. L'ingresso è gratuito in Corso Castelfidardo 22 a Torino alle OGR. La prenotazione è obbligatoria sul sito che vi ho detto, mi raccomando andateci perché è un bel evento questo, è proprio bello bello bello. Adesso arriva Katy Perry and Watch It Burn.

Un po' di rock ci sta. Cat Perry, Wet Hit Burn, sempre con l'apporto, il supporto del buon Federico, quello del mattino, che mi manda queste canzoni nuove. Ciao Fede, buon weekend a te, la tua piccola, la tua compagna e a i gattini che hai e tutta la mia famiglia. Ciao Fede. Adesso andiamo a vedere a Pancalieri, andiamo a Pancalieri, cosa andiamo a fare a Pancalieri? Ma c'è Viva Erbe 2026 con cultura, musica, spettacolo, gastronomia dedicata alla menta piperita. Bello, bello questo appuntamento. Fino a martedì 22 settembre le vie e le piazze di Pancalieri si trasformano in un mix di cultura, musica, spettacolo, gastronomia. E ancora al centro della regina c'è la menta piperita in occasione di Viva Erbe 2026. Dal villaggio delle erbe agli spettacoli serali, dalle mostre di pittura ai laboratori esperienziali.

parziali, dai concorsi letterari allo street food, dall'arte di strada ai tornei sportivi. Pancalieri sarà appunto di, si veste di Viverbe 2026. La manifestazione, come dicevo prima, dedicata alla menta piperita e non solo, tutti i tipi di menta, alle erbe officinali e alla vivaistica, giunta alla 45esima edizione, insieme in collaborazione con il distretto del cibo chieresa e carmagnolese, appunto. Quest'oggi ci saranno produzioni locali, concorsi letterari, laboratori esperienziali, mostre, visite al museo della anche nei cocktail. Quindi va bene, dai, vediamo gli appuntamenti di quest'oggi. Ci sono laboratori per i bambini vicino al municipio, poi ci sarà anche questa sera la musica dell'orchestra Polidoro Group, che vi aspetta appunto al centro della piazza delle erbe, con la lunga poi notte dedicata anche ai giovani. Domenica 20 settembre riaprono i battenti con il villaggio delle erbe, come quest'oggi, e della menta. Si tiene un raduno di vespe piaggio e di auto storiche, e tornano anche i laboratori, quindi ci sarà anche un concorso letterario, e quindi bello, ci sarà anche il Viverbe Mix Contest con giovani bartender che si sfidano nel creare cocktail con la menta, appunto piperita, e se ne possono fare tanti, perché se li mette dappertutto la menta piperita, dappertutto. C'ho le cuffie che fanno un po' di destra sinistra e quindi vabbè, capita, è il bello della diretta. Quindi grande festa in quel di Pancalieri con Viverbe 2026, dedicato a questo questa erba che cresce, è molto bella, che è la menta piperita. Adesso arriva Baby K e la sua Tuca Tuca Macarena.

Canzone dell'estate 2026, taratira tiratiri. Tucca Macarena di Baby K nel sabato pomeriggio da Lambaraba Cicicocò. Adesso ce ne andiamo ancora nel Cuneese, dove domenica 20 settembre alle ore 20, alle ore 9 fino alla sera, la Fondazione Amleto Bertoni organizza la nuova edizione di Negozi in Strada 2026, che anche quest'anno appunto incontrerà anche lo sport in piazza, e insieme daranno vita a questa giornata nelle vie speciali del centro di Saluzzo nel Cuneese. Salutiamo tutti i saluzzesi che ci ascoltano sui 107 e 300, ce ne sono tanti. Negozi in Strada è l'occasione ideata e voluta dal commercio saluzzese per portare letteralmente i negozi nella città ed il pubblico ad incontrare possibilità di acquisto dei regali occasioni che non si possono perdere, con sconti e curiosità. Sport in piazza invece è l'occasione che a Saluzzo, come tutti in Italia, offre una vetrina alle associazioni sportive e atleti per far scoprire gli sport che caratterizzano un intero anno scolastico, e per il pubblico di neoatleti per scegliere quale sarà la nuova passione sportiva. Le aree interessate saranno quelle delle vie centrali di Corso Italia, via Ludovico, il rialzo di piazza Garibaldi, piazza Cavour, via Silvio Pellico, piazza Risorgimento e tutte le strade che collegano appunto il centro di Saluzzo. Quindi Negozi in Strada e Sport in Piazza vi aspettano domani in saluzzese, appunto a Saluzzo, domenica 20 settembre dalle ore 9. Per ulteriori informazioni 0175 43 527, info@fondazionebertoni.it. c'è anche il sito ufficiale. E adesso chiudiamo in bellezza la trasmissione, sì dai, questa è l'ultima canzone del sabato pomeriggio con il Carmelo Sacchi. Arrivano gli Wham!

0: diretta con gli Wham, Andrew Ridger e appunto l'altro degli Wham, George Michael, appunto. Io vi saluto, vi do l'appuntamento la prossima settimana, sempre dalle 14 alle 15.35 minuti primi, qui su RNC con Lambara Bacicicocò, lo show alla radio. Spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e che tutto sia affilato liscio, tranquillo e sereno come il Carmelo Sacchi quando trasmette. Spero che la musica vi sia piaciuta e che tutto sia andato come doveva andare. Vi ricordo i 107.400 per Torino e provincia, i 107.300 per Cuneo e provincia. Salutiamo sia tutti quelli che ci ascoltano da una frequenza e sia quelli che ci ascoltano anche dall'altra frequenza, ma salutiamo anche tutti quelli che ci ascoltano in DAB, questo nuovo modo di ascoltare la radio in digital audio broadcasting che si trova nelle nuove autovetture da 4-5 anni a questa parte. E poi anche ci sono le radioline DAB, quindi va bene. Il Danilo Massano ad esempio me ne ha fatte vedere 5 o 6 quindi va bene, dai, si ascolta bene anche la radio in digitale. E poi anche, non per ultimo, tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it cliccate su Ascolta la Radio e ci potete sentire. Ma anche sul sito ufficiale ci sono le nostre coordinate per darci una mano. Dateci una mano, dateci una mano, dateci una mano, perché la radio deve sempre andare avanti grazie alle vostre offerte e appunto le vostre donazioni tramite il nostro conto corrente postale che trovate sul sito ufficiale e anche tramite l'IBAN, sempre che trovate sul sito www.rncweb.it. Saluto i don, saluto tutti i volontari, saluto tutti gli speaker radiofonici, i collaboratori di RNC. Ci risentiamo la prossima settimana. Ciao ciao a tutti dal Carmelo Sacchi.
1: RNC vi ha presentato
2: Ambarabacci Ciccocò, lo show alla radio con Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
3: Ladies and gentlemen, madame et messieurs, señoritas e señores, state per aprire il cassetto dell'ognomo.
4: Ma cosa è il cassetto dell'ognomo?
3: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto quest'ultimo nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un ognomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte. A voi il microfono, in bocca al lupo.
5: Oggi facciamo salotto con i ragazzi del Teatro 8 di Torino.
6: Buongiorno a tutti, oggi a radio vi leggeremo la prima parte di La ruota della fortuna. E ora cominciamo. La ruota della fortuna è un programma televisivo italiano di genere game show, versione italiana del format statunitense Wheel of Fortune, in onda nell'emittente NBC. In Italia il format ha debuttato negli anni 80 come gioco all'interno di alcuni contenitori di Canale 5, per poi diventare un programma autonomo su Anton TV, in onda dal 19 ottobre 1987 al 25 giugno 1988, con la conduzione di Augusto Mondelli, noto come Casti, ha però raggiunto la notorietà con Mike Buongiorno, che lo ha condotto per 14 anni prima su Canale 5, dal 1989 al 1996, e poi su Rete 4, dal 1996 al 2003. Il programma è tornato in onda su Italia 1 per due edizioni con la conduzione di Enrico Papi, dal 2007 al 2009, e poi nuovamente su Canale 5 dal 2024 con la conduzione di Gerry Scotti insieme a Hock. Il prezzo è giusto, è il gioco delle coppie, è uno dei pochi programmi andati in onda su tutte e tre le emittenti generalistiche di Mediaset. La ruota, divisa in settori dell'edizione statunitense, la ruota della fortuna nasce dall'adattamento italiano del format statunitense Wheel of Fortune, ideato da Merv Griffin e proposta dall'emittente oltreoceano NBC a partire dal 1975, con la conduzione di Cook Woolery, sostituito il 28 dicembre 1981 da Pat Sajak. Sajak fu sostituito da Rolf Bernisch nel gennaio 1989 e andò in onda fino a luglio 1989, quando passò alla CBC e Bob Goen presentò questa versione. La versione andò in onda fino al 1991, quando passò alla NBC per un'ultima estate prima di concludersi.
1: Nel 1983 una versione con accesso in prima serata simultaneo debuttò con Sajak come presentatore fino al 7 giugno 2024, quando fu sostituito da Ryan Seacrest per la 42esima stagione di questa versione in anteprima il 9 settembre 2024. Una versione in prima serata per celebrità della ABC debuttò nel 2021 con Sajak come presentatore. Seacrest non presenterà la versione per celebrità nella stagione 2024-2025 a causa dei suoi impegni con Idos. Il titolo del programma si riferisce alla casualità con la quale la ruota termina la sua corsa in uno degli spicchi nei quali è suddivisa. Lo spicchio su cui si ferma la ruota non dipende infatti dall'abilità o dalla bravura del concorrente, ma solo dalla fortuna. Il programma si contende con Ok, il prezzo è giusto, il titolo di quiz televisivo più celebre del mondo, grazie alla sua diffusione in 54 paesi e a un'audience complessiva stimata in circa 100 milioni di spettatori. In Italia, una forma embrionale del game show venne realizzata nel 1983 per Canale 5 all'interno del gioco finale della frase misteriosa nel programma Ciao Gente, condotto da Corrado, che nel 1985 lo ripropose anche nella parte preserale di Buona Domenica da lui condotta. Sempre su Canale 5 la ruota della fortuna apparve dall'autunno dello stesso anno come gioco all'interno del game show Pentathlon, condotto da Mike Buongiorno. Tali inserimenti marginali in altre trasmissioni erano legati ai tentativi di acquisire i diritti del format, frenati dalle esose richieste dei titolari statunitensi.
7: Nella stagione 1987-1988, sempre su Canale 5, all'interno del contenitore domenicale La Giosta, venne realizzato un quiz simile alla Ruota della Fortuna intitolato Parole d'Oro, la cui differenza principale con l'originale era la presenza delle lettere dell'alfabeto che sostituivano i premi in denaro sulla ruota. Il gioco, in onda alle 17, era condotto da Mike Buongiorno, coadiuvato da Susanna Messaggio. Il quiz, come programma autonomo e diritti regolarmente pagati, iniziò ad andare in onda il 19 ottobre 1987 sul circuito di emittenti locali collegate alla neonata Syndication Odeon TV, dal 2014 rinominata Odeon 24, con la conduzione di Augusto Mondelli, conosciuto con lo pseudonimo di Casti, affiancato dalla valletta Affaglia la Vecchia, conosciuta anche come Affaglia de Iso. Il programma va in onda dal lunedì al sabato alle 20 fino al 6 febbraio 1988. Il 31 dicembre è la puntata per eccezionalmente protagonisti come concorrenti tre coppie composte da nonni e nipoti. A partire dal 10 febbraio il programma è promosso per 8 settimane alla prima serata del mercoledì. Questa edizione serale, conclusasi mercoledì 30 marzo, vede l'ingresso del cast dell'ex valletta di La Corrida Michelle Clipstein. Nello stesso periodo, dal 14 febbraio al 3 aprile, il programma va in onda per 13 puntate anche la domenica. Con la sospensione dell'edizione serale, il programma si stabilì nella fascia pre-serale del sabato, dal 9 aprile al 25 giugno, per un totale di 12 puntate.
5: E adesso un po' di musica. Paolo Vallesi con Voglio solo far l'amore con te.

0: Buonasera a tutti voi, apprendisti stregoni e streghette, mastro draghi, mastro ascenti sciamani di tutto il fantasy e amanti del gioco di tavolo da ruolo. Mi chiamo Dre Grip. Per il laboratorio di questa radio del Teatro 8 oggi vi leggeremo una storia. A marzo di quest'anno vi ho letto un film uscito nel 92 diretto da Jim Henson e Frank Oz, The Dark Crystal. Infatti oggi vi leggeremo una serie TV uscita su Netflix, un prequel del film. Il nome è Dark Crystal, la Resistenza. Dark Crystal, la Resistenza, o meglio The Dark Crystal Age of Resistance, è una serie televisiva diretta da Lewis Leterrier che funge da prequel al film Dark Crystal, diretto da Jim Henson e Frank Oz. La serie è stata distribuita su Netflix dal 10 agosto 2019 ed è stata acclamata dalla critica. E ora leggiamo la storia. Trama. La storia è ambientata nel fantastico mondo di Tra. Il cuore di Tra è un cristallo magico, il cristallo della verità, originariamente custodito dalla vecchissima Ogra. Un giorno gli Skeksis, 18 misteriose creature astrali, le fanno dono di un planetario, grazie al quale Ogra si abbandona ad un sonno mistico durante il quale viaggia per il cosmo. In cambio cede la custodia del cristallo agli Skeksis, i quali diventano così i sovrani di Tra. La principale popolazione di Tra è formata dai Gelfling, benché essi siano divisi in 7 clan che diffidano l'uno dell'altro. I Gelfling vivono in pace e accettano la sovranità degli Skeksis, i quali si fanno passare per governanti benevoli. In realtà, nelle segrete del loro castello, gli Skeksis hanno iniziato a sfruttare l'energia del cristallo della verità per ottenere il potere, corrompendolo e incrinandolo. Molti anni più tardi, lo scienziato Skeksis fabbrica una macchina per convogliare l'energia del cristallo oscuro ed estrarre dai Gelfling l'essenza vitale, uccidendoli e producendo una pozione che permette agli Skeksis di non morire mai. Casualmente ciò viene scoperto dal Gelfling Rian, guardia del palazzo, che fugge per avvertire gli altri. Gli esperimenti sul cristallo intanto hanno liberato nel mondo una forza oscura che infetta le creature viventi e mette a rischio tutta Tra. Dit, una Gelfling del clan delle caverne, parte per scoprire la fonte del male e a lei si unisce Up, un simpatico Pudling che sogna di diventare paladino. Anche le tre figlie della Almaudra, la regina suprema dei Gelfling, indagano sulle origini dell'oscurità e verranno coinvolte nella lotta per il destino di Tra. Rian, Dit, Up e Brea risvegliano un golem che li conduce nel deserto, dove incontrano incredibilmente Skekgra, uno Skeksis che convinse con Urgo un mistico e che convive con un mistico di nome Urgo. Egli rivela di essere stato lo Skeksis conquistatore che distrusse, uccise e conquistò interi regni. Il pianeta Tra però gli fece avere una visione che cambiò completamente il suo modo di pensare, rendendolo differente dagli altri Skeksis. Essi rivelano al gruppo che al principio i mistici e gli Skeksis erano una cosa sola, i celestiali Urskeks. Essi sono in realtà degli alieni e provengono da un altro mondo. Prima erano i 18 e scesero dal cielo su Tra, più di 2000 anni fa. Con l'inganno essi offrirono a Ogra un planetario che gli avrebbe consentito di trasportare la sua coscienza nel cosmo e scoprire i segreti dello spazio in cambio del cristallo della verità. Desideroso di conoscere le stelle, Ogra accettò. L'avidità però degli Urskeks verso il cristallo e il suo potere li portò alla rovina, venendo puniti da esso che li scise in due parti. Fu in quel momento che il cristallo venne infranto e l'equilibrio di Troia venne a mancare. Skekgra, insieme alla sua parte buona, il mistico Urgo, compresero di essere incompleti e che la condizione in cui erano finiti era terribile. Se uno soffre, soffre anche l'altro. Urgo, a differenza degli altri mistici, che si erano nascosti, in attesa del tempo promesso, andò via con Skekgra, che intanto aveva perso totalmente interesse per il potere e le conquiste. La sola cosa che voleva era di tornare a essere completo con Urgo. Cercò infine di convincere i suoi altri simili che la cosa più importante era di tornare finalmente completi con la loro controparte. Gli altri Skeksis lo accusarono di eresia e tentarono di ucciderlo, obbligandolo alla fuga. Fine. Grazie di aver ascoltato il prequel del film Dark Crystal. In totale la prima stagione è composta da 10 o 12 episodi. Grazie a tutti, amanti del fantasy, e buon proseguimento e buona estate a tutti!
1: Buongiorno a tutti, io sono Davide,
2: Io sono Francesco.
1: per il laboratorio Aspidab Rayman. Queste non sono le mie mutande, assolutamente non le ho addosso, le mie mutande.
2: Di che stai parlando? Te le ho date un paio un'ora fa? Ti
1: Queste non sono le mie mutande.
2: avevo detto di andare in bagno e mettertele. Dove sono?
1: Questi non sono i miei boxer. Sui miei boxer c'è scritto il mio nome. Queste sono NS32. NS32.
2: Va bene, d'accordo. Appena troviamo un negozio, compriamo un paio di boxer.
1: Certo, io compro i miei boxer da Kmart a Cincinnati.
2: Noi non torniamo a Cincinnati, Ray. Cerca di smetterla.
1: 400 Oak Street.
2: Non torniamo a Cincinnati. Non c'è bisogno di andare a Cincinnati per comprare dei boxer.
1: Si trovano a Oak Barnett a Cincinnati.
2: Che ti ho detto, Ray? Tu non mi senti. Lo so che mi senti.
1: I miei boxer col mio nome.
2: Non mi freghi più con le tue cazzate.
1: Queste mutande sono troppo strette.
2: Ray, non hai sentito che cosa ho detto? Cazzo, falla finita!
1: Sì, Cincinnati è molto distante da qui. Ci stiamo allontanando sempre più da K-Market.
2: Non c'è bisogno che tu vada a Cincinnati a comprare le mutande da K-Market.
1: C'è bisogno che vada da Kmart a 400 Oak Street.
2: Raymond, non andremo a Cincinnati, punto e basta.
1: Ma io.
2: Raymond, ho detto basta, non hai sentito?
1: Se resto senza, poi come.
2: Al diavolo, sto diventando pazzo, sto diventando pazzo. Ma che differenza fa? Che differenza fa dove vai a comprare le tue benedette mutande? Si può sapere che differenza fa? Le mutande sono sempre mutande, sono mutande in qualunque posto le compri, a Cincinnati o chissà dove.
1: I miei boxer da Kmart.
2: Lo sai che penso? Sai cosa penso, Ray? Penso che il tuo autismo sia tutta una cazzata. Non venirmi a raccontare che ti manca davvero una rotella. Andiamo
1: I miei boxer.
2: alla prossima, ciao ciao.
1: Ciao
2: Ciao
1: ciao.
2: ciao ciao ciao ciao.
3: Bravissimi ragazzi, bravissimi. Anche oggi siete stati meravigliosi. Beh, è arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli, lo riapriremo la prossima settimana. Ci risentiamo. Ciao.
4: RNC in blu, RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. La nostra è una resistenza armata all'aggressione saudita. Non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita. Così all'ANSA Mohammad Mansour, funzionario del governo Houthi, dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nella quale ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Intanto, vicino all'aeroporto internazionale di Riyadh, ha avvistato fumo e fiamme dopo alcune esplosioni. Problemi allo scalo con voli ritardati e cancellati. Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea ONU delle Nazioni Unite a New York. Per la premier danese Frederiksen si tratta di un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nel la zona. La Casa Bianca ha iniziato ad attuare questa mattina il bando contro alcuni media annunciato ieri da Trump. A una giornalista e a un fotografo di MS Now è stato negato l'accesso all'area della Casa Bianca al loro arrivo. Il provvedimento sarà applicato anche agli inviati di CNN e di Politico. L'editore del New York Times fa sapere: Trump è il presidente americano più ostile alla stampa. Sono ore di apprensione a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per la scomparsa di due sorelle, Benedetta e Domitilla Costanza, di 8 e 12 anni, delle quali non si hanno più notizie dalla serata di ieri. Le due bambine sarebbero scomparse intorno alle 20:10, mentre si trovavano insieme al padre, che ha presentato una denuncia di scomparsa. Il sistema di intelligenza artificiale Gemini ha avuto accesso a internet e ha violato in modo automatico diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. Si tratta del primo incidente di questo tipo per Google dopo le violazioni che in passato hanno coinvolto OpenAI e Anthropic. Avvenuto a maggio, le misure di sicurezza, fa sapere il colosso del web, hanno scongiurato problemi. Si svolgeranno lunedì alle 14:45 i funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter, morto a Milano a 83 anni. La cerimonia si terrà nella Basilica di Sant'Ambrogio. È tutto, torniamo insieme alle 17.
2: RNC presenta
0: La biblioteca dei ragazzi. La biblioteca dei ragazzi, a cura di Daniela Lami.
3: E bentrovati anche questa settimana. Questo è lo spazio dedicato ai libri per bambini e ragazzi, la biblioteca dei ragazzi, con Samira Rocchetti che mi accompagna in regia, e tre libri pronti qui sulla mia scrivania per essere raccontati con chi li ha scritti. E oggi abbiamo una bella miscellanea, perché partiremo con un romanzo, Un inno alla pace, dedicato a ragazzi e ragazze che si interrogano sui conflitti e sui valori umani. Si intitola Futuro. Poi questo è l'anno del bicentenario della nascita di Carlo Collodi, il papà di Pinocchio, e allora abbiamo scelto un libro molto divertente, uno strampalatissimo diario di Pinocchio. Infine ce ne andremo per mari con dei pirati un po' particolari. Questo è il menù, che come sempre sarà arricchito dalla musica, e allora partiamo con Brando Madonia.

0: E dopo questa canzone noi ce ne andiamo in un mondo un po' particolare. Il libro che stiamo per sfogliare si intitola Futuro, infatti stavo per dire ce ne andiamo nel futuro, però non è esattamente così, perché insomma tutti i dettagli, anzi pochi dettagli di questa storia, li raccontiamo con la sua autrice per Einaudi Ragazzi in libreria Futuro, di Irene Rossi, che è con noi. Irene, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Che bello averti qui con noi. Dicevo pochi dettagli perché in realtà non vorrei raccontare troppo di questa storia per non togliere al lettore ovviamente il piacere di scoprire tutta una serie di cose, però la prima cosa la voglio scoprire subito. Irene, ma è vero che questo è il tuo esordio?
1: Sì, è il primo libro pubblicato, perché io scrivo da tantissimo tempo e è sempre stata una mia passione, il mio sogno è sempre stato quello di diventare una scrittrice, e quindi non è il mio primo romanzo, ma potremmo dire il mio primo libro che fisicamente stringo in mano, ecco.
0: Un'emozione forte, credo, eh?
1: Enorme, soprattutto con un editore così prestigioso, con una storia così grande per la letteratura per i ragazzi.
0: Sì, è una storia grande, è una storia bella. Mi verrebbe già da chiederti una cosa: tu oltre ad amare scrivere, immagino, hai sempre amato anche leggere?
1: Sì, devo dire che in realtà ho avuto un rapporto molto particolare durante l'infanzia con la lettura. Sono nata in una famiglia in cui la lettura si è promossa davvero tantissimo, e invece io all'inizio, soprattutto nei primi 10 anni, mi sono appassionata moltissimo al disegno e la lettura è rimasta un po' in secondo piano. Poi al liceo è scoppiato qualcosa, è successo un amore improvviso e quindi in qualche modo ho un po' tralasciato tutto quel bagaglio di letture infantili che poi ho recuperato più avanti grazie a un fratello che è di dieci anni più piccolo di me e che mi ha dato la possibilità, leggendo ad alta voce, di riscoprire tutto quello che un po' in qualche modo avevo perso.
0: Ma che bello, ti avevo chiesto questo un po' pensando ad uno dei personaggi che adesso andremo in qualche modo a delineare, che è un'appassionata di lettura, però stavo anche pensando mentre tu parlavi, che bello sarà, perché secondo me così sarà, se il tuo libro possa essere quella scintilla in qualche ragazzo che si è sempre professato non lettore per scoprire invece questa grande passione per la lettura.
1: Io spero, tanto è vero che nel libro ho in qualche modo lanciato dei semi, un altro grande tema che ricorre al suo interno.
0: Già.
1: E ho citato dei titoli che per me, seppure scoperti più avanti, sono stati fondamentali per appassionarmi e riscoprire la letteratura per ragazzi, tra cui La fabbrica di cioccolato, tra cui Piccole donne, tra cui La storia infinita, e spero che i lettori, anche se si tratta di libri che sono già stati scritti parecchi anni fa, possano in qualche modo recuperare questi grandi nomi e farli propri come un arricchimento, ecco.
0: Ce lo auguriamo. Intanto speriamo che facciano loro questo libro, appunto Futuro, che racconta una realtà nella quale, insomma, speriamo di non doverci trovare mai direttamente, ma in fondo siamo già in una realtà un po' simile. Siamo in un luogo che ha un nome particolare, come si chiama?
1: A Calamaro. In realtà ho scelto appunto di ambientare questa storia di guerra con un contesto fittizio, di usare questo nome paradossalmente simpatico per in qualche modo universalizzare la vicenda e non storicizzarla, cioè non mettere già il lettore nella condizione di capire chi fossero gli offensori, chi fossero gli offesi, ma puntare l'attenzione su qualcos'altro, cioè sulle persone. Quindi non far capire perché ci sia una guerra, quale sia il fattore che l'ha scatenata realmente, ma mettere in luce che da entrambe le parti ci siano persone, ci siano donne e uomini che hanno una vita, che si sentono nel giusto, che amano, che si sentono al sicuro nelle loro case e che invece portano avanti una guerra che da entrambe le parti crea ingiustizia, soprattutto appunto dal punto di vista dei bambini e dei ragazzi che la vivono.
0: Infatti, in questo luogo dove la guerra va avanti da 618 giorni, c'è questa banda dei bambini.
1: Che sono 4 ragazzi che si sono uniti e in qualche modo hanno riprovato a fondare una società. a rifondare su un concetto di pace che va al di là del paradigma degli adulti. Quindi gli adulti che talvolta parlano di pace come di armistizi, come di contratti, potremmo dire quasi economici, e invece loro fondano la loro idea di pace non sull'accordo, ma sul pacifico disaccordo che è fondato sul dialogo, perché tante volte questi ragazzi si ritrovano a discutere su certi eventi che avvengono nella loro vita, che devono necessariamente affrontare ognuno a modo suo, ma lo fanno mantenendo una coesione, cioè non fanno entrare la guerra nella loro casetta rosa, che è il luogo in cui poi si radunano.
0: Esatto.
1: E quindi un po' questo era l'obiettivo, di portare i ragazzi un altro modo di vedere la pace e di far vedere che c'è realmente una possibilità. Quindi mentre si vive la guerra fuori, poter portare qualcosa all'interno di noi stessi che vada al di là di tutto ciò che si sta vivendo, anche di molto brutto.
0: Direi che è anche un bel messaggio per gli adulti che leggeranno o dovessero insomma leggere il tuo libro. Nella vita di questi quattro ragazzi, in questo deserto di Macerie, dove rimane un supermercato e una biblioteca, a un certo punto irrompe il pianto di un neonato.
1: Sì, che è lo snodo di trama fondamentale. A un certo punto decidono, seppur loro stessi facciano fatica a occuparsi di loro, di prendere questo neonato che trovano una notte e di curarlo, di fare in modo che entri a far parte di questa famiglia, potremmo dire senza legami di sangue, e quindi di curarlo non soltanto come dei fratelli ma come dei veri e propri genitori, e quindi portando alla luce l'importanza del gesto di cura. E oltretutto potremmo dire che in qualche modo questo sviluppo di trama si è un po' intrecciato alla mia vicenda biografica, per come è nato il romanzo, perché quando è scoppiata la guerra in Ucraina io ero incinta del mio primo figlio, e quando è nato il secondo invece era in uno dei momenti più drammatici del conflitto tra Israele e Palestina, e quindi ho vissuto in maniera molto forte l'antitesi tra le immagini di guerra che abbiamo visto tutti, con bambini deprivati dei loro diritti fondamentali, e io invece che stavo vivendo uno dei momenti più belli della mia vita. E poi è successa una cosa molto drammatica per me. Un giorno sono scesa al parchetto sotto casa e ho visto dei ragazzi che hanno l'età dei protagonisti di questo romanzo, e ho visto una scena di forte violenza e mi sono resa conto che bastava davvero andare sotto casa per vedere lo stesso odio radicato. E quindi ho deciso di lanciare questo messaggio ai ragazzi, che in realtà è quasi un monito sovversivo di ribellarsi agli adulti che non solo portano avanti la guerra in dei paesi che ci sembrano troppo lontani, ma che portano avanti la guerra anche qua dove siamo oggi, con dei messaggi di odio che sono inseriti all'interno della nostra società, all'interno delle nostre famiglie, e tante volte non riusciamo a captarli come tali, e quindi entrano a far parte dell'educazione che poi portiamo ai giovani.
0: Certo, loro assorbono tutto questo odio, questa rabbia alla quale nei confronti della quale c'è una sorta di assuefazione, perché come giustamente dici tu, Irene, non ce ne accorgiamo neanche più. Questi quattro ragazzi vivranno insomma delle avventure, anche perché appunto questo bimbo che chiamano futuro, bisogna anche capire, no, da dove arriva, eccetera eccetera. Qui ci fermiamo, non voglio raccontare altro. Citavo il fatto che c'è una biblioteca, una dei quattro ragazzi, Emilia, è una grande lettrice. A un certo punto si dice una cosa che è valida per tutte le guerre e in tutti i tempi: cultura e informazione sono nemiche della guerra, quindi i giornali vengono bruciati, ad esempio.
1: Certo, e questo è stato un po' anche uno dei grandi moniti che ho voluto dare in questo romanzo, cercare di portare l'attenzione per i ragazzi che forse oggi consumano le notizie attraverso i social, di informarsi su quello che realmente sta accadendo nel mondo, anche se appunto ci sembra così distante, perché talvolta abbiamo l'impressione di avere la verità in mano. Ed Emilia fa proprio questo percorso, un percorso personale che lei compie, una sorta di parabola sua, in cui passa dal suo egoismo in qualche modo di ragazza che ha in mente di possedere la verità delle cose, a questa scoperta, a questo bambino che le permette di comprendere che la verità, la vita è molto più ampia di quanto ci aspettiamo realmente. E quindi l'importanza di informarsi, l'importanza di capire, l'importanza anche di muoversi. Emilia poi a un certo punto compirà un viaggio alla ricerca di questa verità, di questa identità del bambino di futuro.
0: E cosa scoprirà? Ovviamente il lettore avrà modo di leggerlo lui stesso. Hai seminato tanto in questo libro, e questa parola seme è importante, però anche qui temo non potremo dire molto, anzi non diciamo nulla forse.
1: Beh, si può dire il fatto che leggo un altro tema al seme, perché uno dei metodi di sussistenza che i personaggi hanno trovato, principalmente Lupo, che potremmo dire uno dei coprotagonisti, è quello di curare un orto, e quest'orto si pone, potremmo dire, come complementare di quello che sta succedendo all'interno, perché la guerra è responsabile non soltanto del dolore e della violenza che avviene tra le persone, ma anche del degrado del paesaggio. Da quando c'è la guerra non c'è più un albero, tutto si è trasformato in un deserto, e noi tante volte abbiamo l'impressione che fare ecologia siano piccoli gesti che riguardano appunto la nostra vita, ma non ci rendiamo conto che talvolta come ci poniamo nei confronti dell'altro, o che le guerre o che altri avvenimenti molto grossi incidano molto di più rispetto che quei piccoli passaggi che noi crediamo fondamentali. Quindi l'obiettivo un po' era anche di portare questo, di far vedere che c'è una possibilità di rifondare.

0: siamo pronti con una nuova storia e beh, sicuramente lo avete sentito, cari ragazzi, i genitori lo dovrebbero sapere, gli insegnanti ancora meglio, ma c'è un anniversario importante, bicentenario della nascita di Carlo Collodi, occasione anche per riprendere in mano Pinocchio, però lo riprendiamo in mano in una maniera assolutamente inedita e molto molto divertente, perché per la collana Gli Strampalatissimi di Storybox è arrivata anche lo strampalatissimo diario di Pinocchio, naturalmente redatto da Stella Nosella, che è con noi. Stella, ben trovata, come stai?
1: Bene, molto bene, ciao a tutti.
0: Bentornata, ci eravamo già sentite per una strampalatissima storia qualche tempo fa e ricordo di essermi molto molto divertita, quindi sono veramente curiosa di capire che cosa hai combinato con Pinocchio.
1: Ah beh, abbiamo deciso di cercare di scoprire cosa succede dopo il vissero felici e contenti. Quindi Pinocchio ce l'ha fatta, ha attraversato tutto il possibile, attraversabile, difficoltà, eccetera, ed è diventato un bambino vero. E adesso che si fa? Come funziona sto corpo nuovo? Insomma, prima potevi dormire sulle pietre e non succedeva nulla, ma adesso ti svegli tutto rotto. Se cadi, prima bastava una piallata, no? Un po' di carta vetrata e tornavi nuovo. Adesso le cose non sono così semplici. Bisogna anche fare i conti con le persone. Sì. Che questi strani esseri umani, no? Quindi facciamo i conti con le persone, col fatto che non sempre è così semplice dire la verità nuda e cruda. Bisogna raccontare le cose in modo da non ferire i sentimenti degli altri. E poi c'è anche una sorpresa da preparare. Come fai a preparare una festa a sorpresa se non puoi nascondere niente? Questa è un'altra di quelle cose non semplici che metteranno il nostro protagonista, ovviamente, in un sacco di guai.
0: Ovviamente, a noi ci piacciono i guai, se li vive lui, ovviamente, ecco. Sì. Va benissimo. Senti, ma leggevo che tra i vari personaggi, alcuni li conosciamo già, ce n'è uno nuovo, tra virgolette, ma è vero che ha come compagno di scuola un certo Carlo Lorenzini, Pinocchio?
1: Sì. Proprio Carlo Lorenzini. Quando ho immaginato un amico vero di Pinocchio, ho pensato: chi poteva mai essere meglio di qualcuno che lo conosce molto bene, ma molto bene? E quindi questo Carlo Lorenzini è un bambino molto bravo a scrivere, così bravo che potrebbe scrivere dei sussidiari, cosa che Carlo Lorenzini, il vero Carlo Lorenzini, in arte Collodi,

0: ha fatto nella sua vita, e quindi abbiamo nascosto dei personaggi veri all'interno di questo racconto.
1: Bellissimo, me lo divorerò questo libro, dove però, confermami, ritroviamo tutti i personaggi che conosciamo e abbiamo amato, ad esempio Geppetto. C'è Geppetto, sì.
0: Allora, c'è Geppetto, che è un po' smemorato, sta nel suo mondo, insomma, un artigiano molto terra terra, ma molto concentrato anche su quello che deve fare. Una persona pratica, molto pratica, bando alle ciance, pochi sentimenti. E infatti, pochi sentimenti, lui i suoi non li ha mai ascoltati, tant'è che ha perso l'occasione da piccolo di scoprire che in realtà Rosa, che è la zia di Carlo, Lorenzini, era innamorata di lui. Mo come si fa? C'è anche una storia d'amore dietro, sì. E Pinocchio ha detto: beh, se a lei piace lui, se a lui piace lei, magari, chissà. Magari è la volta buona che anche per Pinocchio salta fuori una mamma.
1: Piccino, senti, io lo so che tu ti diverti da morire quando scrivi storie come questa, e immagini magari dei regali un po' particolari, perché io il libro non l'ho letto, te l'ho confessato, non l'ho ancora letto, poi sulla base di questi spoiler me lo divorerò nei prossimi giorni, ma ho visto nella scheda che si parla anche di carta igienica.
0: Certo, è una delle invenzioni della metà dell'Ottocento circa, e quindi quando lui cerca un regalo per Geppetto non vuole regalargli qualche cosa che hanno tutti, perché Geppetto comunque è un creativo, è qualcuno che fa le cose a modo suo e a mano, e quindi va dalla sua fata madrina e dice: fata, ma perché io vorrei trovare qualcosa per Geppetto, ma le cose costano tanto, io non so cosa prendergli. E lei dice: ci penso io, c'è la fata turchina qui per te, e gli propone diverse invenzioni del periodo, tra cui la carta igienica, i fiammiferi a sfregamento e poi l'ultima, che non svelo perché è un finale col botto.
1: Bellissimo. Tra l'altro, se mentre noi chiacchieriamo voi che siete all'ascolto state immaginando come potrebbe essere visivamente questa storia strampalata che ci sta raccontando Stella, sappiate che poi rimarrete stupiti da quello che Chiara di Vivona ha appunto creato. Tu sei rimasta stupita da quello che ha creato Chiara?
0: Ma certo, è la seconda volta che lavoro con lei, e devo dire che mi sono sempre trovata benissimo, perché lei è un'artista a 360 gradi, lei è capace di fare tutto, lei è capace di disegnare qualsiasi cosa, e devo dire che è andata ben oltre a quello che pensavo, perché non è facile immaginare mentre scrivi e poi vederti restituite le immagini, no? Da un'altra persona che non sei tu. E in questo caso lei le ha interpretate davvero molto bene. Anche il fatto che questa fata turchina sia una fata un po' particolare, lei indossa la tuta, che non c'era nell'Ottocento la tuta, però lei sta comoda, gli ha dato un nome, e poi ha delle magliette con le scritte motivazionali che cambiano ogni volta.
1: Grande.
0: Certo, chi non, insomma, lei, ad esempio, devo fare tutto io, e altre, insomma, quindi devo dire che anche in questo caso lei l'ha resa davvero molto bene.
1: Senti, sei la matuta ragazzina, Pinocchio, sii sincera, tu lo amavi?
0: Lo amavo e lo temevo, e avevo questa ambivalenza di sentimenti verso Pinocchio, perché nel leggerlo sfido chiunque a non fare un viaggio dentro se stesso, comunque. E quindi nel momento in cui tu esplori Pinocchio, esplori anche i tuoi difetti, che in Pinocchio sono esaltati, no? All'ennesima potenza, appositamente, perché è un viaggio è pedagogico alla fine per quello che erano i bambini di fine 800 in Italia, e quindi queste tutte queste norme di buon comportamento che venivano elargite attraverso questo racconto colpiscono comunque noi nelle nostre mancanze, anche piccole, quotidiane, tipo la piccola bugia a fin di bene, eccetera. Quindi avevo questo sentimento ambivalente, però l'ho amato comunque moltissimo.
1: Pinocchio, una volta cresciuto e diventato bambino, le bugie le dice ancora?
0: Cerca di non farlo in tutti i modi possibili, perché ha il terrore di tornare di legno. Sì, tornare di legno sempre dietro l'angolo, e quindi lui cerca di non dirle, a volte intervengono gli altri coprendo insomma le cose al posto suo, lo tolgono d'impiccio, però anche lui si rende conto che non è facile proprio dire sempre le cose così come sono, come ti verrebbero.
1: Ha capito quanto è difficile essere umano, quasi quasi.
0: Questi strani esseri umani.
1: Beh, Stella, leggerò veramente con grande piacere lo strampalatissimo diario di Pinocchio, magari mangiando un po' di ribollita, che è uno dei miei piatti preferiti.
0: Qui c'è tanta Toscana in questo libro. Tantissima.
1: Ci sta, giusto.
0: Spero ti piacerà anche vedere come Chiara ha restituito gli abiti dell'epoca, perché c'è stato anche una ricerca molto accurata a riguardo, e il nostro burattino, che più burattino non è, ma è un bambino vero, indossa gli abiti tipici dei bambini di quel periodo. Quindi se andate a googlare bambini abiti fine 800, metà 800, vedrete che tra le proposte c'è anche quella che indossa il nostro Pinocchio.
1: Questo per ricordare che anche dietro uno strampalatissimo diario c'è tanto tanto lavoro, anzi spesso le cose apparentemente più semplici sono quelle che hanno richiesto il lavoro più impegnativo.
0: Sì, c'è tanto studio da tutte le parti, insomma.
1: Stella, grazie, grazie mille, e alla prossima strampalatissima storia. Noi ci eravamo sentite per Leonardo da Vinci, ora Pinocchio, e poi chissà.
0: Chissà, solo il futuro ce lo dirà.
1: E allora a presto, grazie mille Stella.
0: Ciao a tutti, ciao.

0: Noi siamo pronti con la prossima storia. Ce ne andiamo sui mari, avremo a che fare con dei pirati, perché con noi c'è Pino Pace e il suo libro Pirata per Forza. Pino, ben arrivato alla Biblioteca dei Ragazzi, buon pomeriggio.
1: Grazie, grazie Daniela, grazie per l'invito e vabbè, grazie a tutti e a tutte le persone che ci stanno
0: Pino, ascoltando. Quanti libri per ragazzi hai scritto? Ma tieni, ce l'hai un inventario? Tieni il conto?
1: No, ormai sono parecchi. Vabbè, per questo, perché qualche anno fa veramente mi sono messo in testa di vivere di questo lavoro, per cui per fortuna e purtroppo bisogna farne tanti, e quindi sì, sono tanti, sono circa una sessantina adesso. Sì, però per esempio questo libro qua è un libro che era già uscito qualche anno fa, la storia secondo me continuava a essere molto valida, è uscito dal catalogo, è una piccola collana di Scolastica, e ho detto beh, adesso provo a rimetterlo di nuovo in pista, e però l'ho riguardato, e questo fa anche un po' parte del mio lavoro, nel senso che poi i testi devono essere anche un po' rinfrescati, devono essere rivisti anche con occhio critico, e niente, quindi l'ho proposto a Paolina che
0: l'ha inserito in questa collana Gli Zainetti, deliziosa, è una storia deliziosa. Io ho passato veramente dei minuti piacevoli, io torno sempre bambina in questa trasmissione, per fortuna mi concedo questi spazi di lettura che mi isolano dalle brutture del mondo, e qui insomma abbiamo a che fare con una storia molto divertente e avventurosa, della quale raccontiamo quel che vuoi perché non vorrei spoilerare troppo, però ho anticipato che abbiamo a che fare con dei pirati, e un pirata in particolare.
1: C'è questo pirata che è un ferocissimo pirata che si chiama Jack Taramo, è terribile, ed è un pirata che deriva da una lunga tradizione di pirati. Lui è figlio, nipote, pronipote di pirati, tutti ferocissimi come lui, ma tutti maschi, e quindi questo pirata c'ha un problema quando nasce questa figlia femmina. Gli mette un nome, diciamo, piuttosto così piuttosto appuntito, perché la chiama Fiamma, no? Quindi in qualche maniera gli ricorda anche un po' il suo lavoro. E però questa figlia Fiamma è una femmina, lui dice ma una pirata non, cioè una femmina non può fare la pirata, e su questo ha anche una discussione con la sua compagna, ma quando comunque la bambina poi compie 6 anni lui la fa imbarcare per forza, infatti da qui il titolo del libro è Pirata per Forza, perché questa bambina viene costretta a imbarcarsi a fare la pirata come suo padre, e da lì cominciano alcune avventure, quello che poteva succedere ai pirati, no, che andavano in giro per mare, non per arrivare in qualche posto ma per impedire a qualcun altro di arrivarci in qualche posto per derubarlo, chiaramente, e niente, quindi c'è questa storia qui che è una storia molto leggera, divertente per bambini e bambine piccoline, diciamo primi lettori, è un libro che va benissimo.
0: No, ma poi le prime letture, ma pensa all'emozione, no, di un bambino che riesce a leggere tutta la storia finalmente da solo.
1: Sì. Anche il linguaggio è molto semplice, per cui si può fare, e secondo me anche in questo caso i bambini ci si possono riconoscere. Questo pirata, a parte così queste sue dichiarazioni roboanti, un pirata anche abbastanza ridicolo, no? Nel senso che fa anche un po' ridere, e quindi così questa bambina alla fine, insomma, non diciamo il finale, però riuscirà ad avere ragione di questo padre, nel senso che poi il padre si dovrà arrendere a questa bambina che ha una personalità molto forte, che
0: molto,
1: peraltro non disprezza il fatto di viaggiare per mare, perché navigare per mare è una cosa meravigliosa, però chiaramente forse non le interessa tanto invece sparare a chiunque si incontri, ecco, questa è la parte che le interessa di meno.
0: Certo, devo dire anche gli altri membri dell'equipaggio sono particolarmente buffi e avvezzi all'alcol, diciamo così. Comunque è una storia molto divertente, resa ancora più gradevole dalle illustrazioni di Mattia Cerato. Sappiamo insomma che nelle prime letture è importantissimo anche la parte visiva. Visto che tu di storie ne scrivi tante, ma dove la trovi l'ispirazione?
1: Ma guarda, le ispirazioni sono tante, secondo me, e veramente si possono trovare dappertutto. In questa storia qua ti posso dire, guarda, io all'epoca la mia compagna è incinta, io ho 2 figlie femmine, e avevamo scoperto che era una femmina, si può scoprire agevolmente prima che nascano i bambini, ero molto contento, però così avevo in mente di inventarmi una storia, e ho pensato a chi potesse non essere contento di avere una figlia femmina, quindi mi è venuto in mente il pirata, quindi mi è venuto in mente questa storia qua. Quindi veramente sono delle piccole cose che possono anche succedere tutti i giorni, che ci ispirano una storia. L'importante, questo è veramente un po' da manuale di scrittura creativa, è che ci sia una sorta di rottura, rottura, no? Di un equilibrio, quindi succede qualcosa e poi la storia è una risposta a questa rottura di equilibrio. Quindi questo pirata non vuole la figlia femmina, nasce la figlia femmina e succede qualche altra cosa, ecco. E quindi le storie nascono anche un po' in questa maniera qua. Beh, io, ecco, sul mare, per esempio, ho un altro libro che si chiama Rotte del mare, che è un libro a cui tengo tantissimo, che è un libro molto differente da questo. Uno degli aspetti interessanti del mio lavoro è che si possono anche fare libri molto diversi. Ed è un libro in cui ho provato a raccontare le rotte marittime, ma veramente dai primi viaggi, dal primo uomo, la prima persona che si è messa su un tronco fino ai giorni nostri. E quindi si parla di mare, e si parla di viaggi per mare, e si parla di questa parte del mondo che consideriamo sempre molto poco, no? Che è quella delle acque, degli oceani, dei mari, che copre la gran parte della superficie terrestre, che però in qualche maniera è molto poco conosciuta ed è ostile. Noi lì non ci possiamo vivere stabilmente, però possiamo attraversarla. E quindi a me questa parte qua anche mi è sempre piaciuta. Poi ti ripeto, con storie diciamo più strutturate, più studiate, più pensate, più lavorate, e storie invece relativamente più semplici, dedicate a bambini, certo, più piccoli, ecco.
0: Certo, senti, ma le tue figlie immagino nel frattempo siano cresciute, sì, sono sì. Tue lettrici, critiche o no?
1: Sì, parecchio. No, vabbè, adesso ormai sono due donne adulte. Assolutamente, loro leggono ancora, soprattutto la mia seconda, che in qualche maniera fa un lavoro che è simile a quello che faccio io, è una lettrice molto critica e molto attenta, devo dire. E quindi bello, viene anche utilizzata per questo motivo qua, lo deve fare così per l'amore figliare.
0: Senti, sì. Tu prima hai detto una cosa molto importante, che non lascio scivolare via, anche quando capita, come nel caso di questa storia, che sia un libro uscito qualche tempo prima e che poi viene ripubblicato, tu hai detto uno lo rilegge, lo riguarda, lo risistema. Questa è una cosa che non mi è mai capitato di raccontare, ma che è fondamentale. Ad esempio qui in Pirata per forza, che tipo di piccole modifiche hai fatto?
1: Allora, c'erano delle incrostazioni, scusami la parola, perché forse non è tanto adatta, diciamo, a parlare di quando parliamo di cose scritte, però io le vedevo in qualche maniera così. Allora, questo libro che è uscito più di 20 anni fa, perché era uscito nel 2002, quindi è un libro vecchio, ma anch'io sono una certa età, è un libro abbastanza vecchio. Quindi cosa succede? Che anche noi come autori evolviamo in qualche maniera, io spero in meglio, poi non è detto, magari certe volte non è un'evoluzione, ma un'involuzione, però evolviamo. E quindi io ho notato che in quel testo lì c'erano delle cose che non avrei più fatto, non avrei più scritto, e poi la editor di Paolina mi ha chiesto anche di semplificarlo un po', di farlo diventare un pochino più semplice, cosa che io ho trovato anche bella, intelligente, no? Per un testo così, secondo me, anche semplificare il linguaggio, c'erano delle piccole impurità, delle cose, delle parole per esempio un pochino più difficili, dei giri di frasi che in qualche maniera non mi piacevano più tanto, per cui lì c'è un lavoro che è un lavoro che tra l'altro si fa con gli editor delle case editrici molto spesso. Io penso che gli editori siano molto importanti, anche perché ai lavori che facciamo noi autori in qualche maniera gli danno anche un aspetto che è un aspetto da prodotto, che in qualche maniera poi deve essere venduto, commercializzato, presentato, pubblicizzato, ecco, quindi che ha un altro tipo di vita. Ma io mi presto molto volentieri a queste cose, perché io ho imparato moltissimo lavorando con gli editori. Cioè, un libro alla fine è un'opera collettiva, ecco. Io scrivo il testo, Mattia Cerato ha fatto le illustrazioni, l'editing è stato fatto dalla casa editrice, quindi diciamo anche un testo semplice come questo è comunque un prodotto che fatto in una certa maniera, con molta cura, che implica il lavoro di tante persone che naturalmente sanno fare il loro lavoro e quindi bisogna ascoltarle. Quindi anche in questo caso così mi sembrava importante seguire i suggerimenti degli editori e renderlo un pochino più, ma anche un pochino più al passo coi tempi. I bambini in 20 anni sono cambiati anche molto, ecco. Quindi in qualche maniera anche di questo bisogna tenere conto.
0: E tu ne incontri tanti, quindi te ne sei reso conto tu stesso?
1: Sì, no, io li incontro, poi guarda, la mia paura è quella di dopo un po', secondo me, le distanze anagrafiche diventano così tante che si rischia di non capirsi più. È importante per le autrici e gli autori di stare in ascolto con i bambini, essere molto curiosi di quello che dicono, perché poi veramente sono cambiati molto i tempi rispetto a quando ero bambino io, ma anche quando erano bambine le mie figlie, e il mondo è cambiato, quindi anche i bambini si ritrovano ad affrontare mondi diversi da quelli che abbiamo conosciuto noi quando avevamo la loro età. Per cui secondo me bisogna sempre molta attenzione a capire le cose che a loro piacciono, quelle che non piacciono, quelle che li divertono ancora, che li emozionano, e seguire un po' queste cose, no? Cercare di interpretarle in qualche maniera. Ed è un lavoro che si fa tutti i giorni quando siamo in grado di farlo, ecco.
0: Ma posso dirti, Pino, che è bellissimo quello che racconti, perché voglio dire, uno scrittore con la tua esperienza, con la tua storia, si dimostra, non so, viene l'aggettivo umile, però insomma l'umiltà, la voglia sempre di rimettersi in discussione non è scontato, eh?
1: Ma secondo me, ma perché io questa cosa la vivo come una sorta di patologia degli autori, il fatto di diventare troppo sicuri di se stessi, ci si irrigidisce un po', e secondo me questa cosa è sbagliata. Invece bisogna essere aperti, ma poi soprattutto in un mondo come quello, io scrivo soprattutto per bambini, ragazzi, che è in continua trasformazione. Cioè, se tu pensi che adesso una ragazza, non so, una bambina, un bambino di 10 anni hanno un cellulare, che è uno strumento meraviglioso e terribile, no? perché può arrivare veramente di tutto. Beh, questo ha cambiato moltissimo la percezione che hanno loro del mondo, ma anche quella che abbiamo noi. Cioè, questa cosa non ha cambiato solo loro, hanno cambiato anche noi, e quindi anche lì i libri, che sono invece un oggetto un pochino più antico, bisogna capire che collocazione hanno all'interno di questo mondo, e quindi secondo me bisogna così trovare anche delle maniere che nessuno ci insegna, le dobbiamo capire, le dobbiamo sperimentare, e così io quando posso l'incontro, perché davvero per me è anche un momento di crescita, di conferma del mio lavoro, delle mie cose, e quindi sono contento per questa cosa qua. Però bisogna, non lo so, sempre essere un po', capire quello che sta succedendo, ecco, provarci quantomeno, ecco.
0: Mi sembra che ci provi benissimo, Pino, che bello è stato incontrarti, merito di Pirata per forza, ma ci rincontreremo presto. Intanto ti ringrazio per questi minuti.
1: Grazie a te, buona giornata, ciao.

0: Così prima di lasciarci facciamo un piccolo riepilogo dei libri che abbiamo aggiunto questa settimana alla nostra biblioteca. Per Einaudi ragazzi abbiamo raccontato con Irene Rossi Futuro, questo romanzo che è una profonda riscoperta della fratellanza al di là dei legami di sangue, della cura come gesto salvifico capace di sanare un mondo ferito, quello raccontato in questo romanzo ma anche quello che viviamo. Poi abbiamo chiacchierato con Stella Nosella di questo strampalatissimo diario di Pinocchio, molto divertente, in cui troviamo Pinocchio dopo che si è trasformato in bambino, quindi quello che accade a Pinocchio dopo tutto quello che già sappiamo di Pinocchio, ed è molto molto divertente. Poco fa è stato con noi Pino Pace che ci ha raccontato Pirata per Forza, prima lettura lieve e divertente che trovate in libreria per le edizioni Paoline. E con questo ringrazio anche Samira Rocchetti, c'era lei in regia con me, ringrazio anche tutti voi per l'ascolto, ci ritroviamo qui la prossima settimana.
1: La biblioteca dei ragazzi.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Buon pomeriggio da Ugo Scali. In Ucraina non si ferma la guerra. 11 persone sono morte, 64 ferite negli attacchi russi nel mirino, soprattutto Odessa e Kiev. Intanto il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni a Mosca, colpiti i settori dell'energia e della difesa. Un funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sana'a, intervistato dall'ANSA, racconta: la nostra è una resistenza all'aggressione saudita. Non siamo in guerra con l'Italia, ma che cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita? Il rappresentante dei ribelli yemeniti, filo iraniani, parla all'indomani dell'attacco alla base aerea di Taif. Intanto oggi nuove esplosioni vicino all'aeroporto di Riyadh, dove si registrano ritardi e cancellazioni. La Casa Bianca ha iniziato ad attuare questa mattina il bando contro alcuni media annunciato ieri da Trump. A un giornalista e a un fotografo di Ems Now è stato negato l'accesso all'area della Casa Bianca al loro arrivo. Il provvedimento sarà applicato anche ai giornalisti di Politico e della CNN. Intanto l'editore del New York Times afferma: Trump è il presidente americano più ostile alla stampa. Ore di apprensione a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per la scomparsa di due sorelle, Benedetta e Domitilla Costanza, di 12 e 8 anni, delle quali non si hanno più notizie dalla serata di ieri. Le due bambine sarebbero scomparse intorno alle 20:10. Il padre ha presentato oggi la denuncia. Gli sportivi mostrino al mondo che la via della condivisione e dell'amore è l'unica che porta davvero alla felicità e alla pace. Così Papa Leone, che stamane ha salutato gli atleti italiani di Special Olympics che hanno partecipato ai mondiali invernali di Torino 2025, Special Olympics che promuove lo sport per le persone con disabilità intellettive. Leone ha ricordato di amare molto lo sport per il suo grande valore formativo e perché educa la persona a valori nobili e autentici. Si svolgeranno lunedì alle 14:45 i funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter morto a 83 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia si terrà nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, la stessa chiesa dove lo scorso 4 agosto sono stati celebrati i funerali dell'ex calciatore del Milan, Franco Baresi. È tutto per questa edizione, torniamo con il Radiogiornale delle 18.
1: La tua firma è più di quanto credi, anche a Matera. Una chiesa nata su un luogo dove si curavano corpi segnati dalla malattia. Un edificio sacro che accoglie devoti e fedeli che da sempre qui arrivano e arrivavano in cerca di sollievo. A Matera, la chiesa dedicata a San Rocco, che si affaccia su una piazza circondata dalla storia dei sassi, vive la sua rinascita, perché grazie ai fondi dell'8 per mille la Chiesa Cattolica sta ricercando la bellezza della sua storia. I lavori di ristrutturazione stanno restituendo speranza alla comunità che da 9 anni non può varcare il portale d'ingresso della chiesa, ma che continua a recarsi lì davanti per poter pregare e affidarsi all'intercessione dei santi, specie di Sant'Anna, madre della Beata Vergine Maria. Don Francesco Gallipoli, parroco della chiesa di San Rocco.
2: In questa chiesa era molto venerata Sant'Anna ed era perciò un punto di riferimento per le partorienti. Le donne venivano qui ad invocare protezione durante il tempo, ecco, della gestazione, della nascita dei loro piccoli. E ancora oggi, seppur la chiesa è chiusa, in tanti vengono qui a pregare davanti alla porta di questa chiesa per chiedere proprio a Sant'Anna un aiuto, un conforto durante tutto il tempo della loro gestazione, della nascita dei loro piccoli.
1: La struttura originaria della chiesa di San Rocco fu realizzata insieme a un ospedale intorno al 1350 a spese dell'Universitas di Matera, quando la peste nera imperversava in tutta Europa. Nel XVII secolo fu ceduta ai frati minori riformati di San Francesco, che la ricostruirono. Dopo il concordato del 1929, parte dell'ex convento e la chiesa fu destinata dall'autorità ecclesiale a sede della rettoria del vicino ospedale civile, inaugurato da Vittorio Emanuele III nel 1926. I lavori stanno recuperando il suo valore storico e di fede. Pier Pasquale Trausi, direttore dei lavori.
3: Sulla chiesa di San Rocco sono stati eseguiti già due lotti di intervento. Si è intervenuti necessariamente sulle coperture che versavano in uno stato completo di degrado. Le sottostrutture in legno presentavano problemi di crollo anche. Unitamente a questo si è data precedenza anche ai lavori esterni, sui prospetti esterni. Attualmente sono in essere appunto i lavori invece all'interno della chiesa stessa, legato ovviamente a una conservazione e restauro delle superfici interne, unitamente anche al completo rifacimento dell'impianto elettrico, che consentirà appunto con questo terzo lotto di poter ridare alla città di Matera la chiesa di San Rocco.
1: La parrocchia dall'altare maggiore in marmo e con un lavabo maiolicato del 600 dedicato al Santissimo Sacramento abbraccia anche chi non è nato a Matera, ma che ha ritrovato il luogo della preghiera. Vanessa Tancredi, parrocchiana.
4: E non vedo l'ora, soprattutto per vedere le parti interne appunto che riprendono vita, proprio perché nel momento in cui si entra in una chiesa non si è presi solo da quello che è l'affetto di quello che può rappresentare, diciamo, a livello culturale o della preghiera, ma credo che sia anche un insieme di luce e di colori che ti può portare in una dimensione diversa, appunto quella spirituale.
1: L'auspicio è che i lavori possano terminare presto per poter restituire bellezza alla comunità, ma anche un cantuccio in cui poter entrare per trovare la pace del cuore e la forza per affrontare il domani. Don Francesco Gallipoli, parroco della chiesa di San Rocco.
2: Ci auguriamo di poter ritornare a vivere qui non soltanto la nostra devozione, ma anche le attività pastorali.
1: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
5: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC presenta Domenica è il giorno del Signore, a cura di Carla Sprinzeres.

0: Il messaggio delle letture ci porta a fermarci un istante e chiederci: che cos'è il regno di Dio? Gesù ha annunciato il regno ed è stato ucciso a causa della sua predicazione del regno. Non riguarda solo il futuro, ma anche il presente. Ciò che deriva dal lavoro per il regno è il fiorire delle persone coinvolte, nelle nuove forme di amore che fioriscono, nella qualità di dedizione agli altri che viene esercitata, nella misericordia espressa e diffusa. I frutti sono quindi le qualità personali che si sviluppano, le relazioni che fanno crescere comunità, le ricchezze spirituali di popoli interi che diventano operatori di pace, inventano i criteri nuovi per la giustizia e la fraternità. Si possono fare le stesse cose in modi diversi per essere riconosciuti dagli altri, per la gratificazione, per la carriera, oppure per il regno di Dio.
1: Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, quanto le vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
0: Nella prima lettura Isaia, mentre il popolo di Israele è in esilio, quindi 600 anni prima di Cristo, dice: cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino, perché i pensieri di Dio non sono i vostri pensieri. Non è come verrebbe spontaneo pensare che Dio, se vuole, si fa trovare e se non vuole no. Noi spesso, anzi sempre, attribuiamo a Dio quel poco che conosciamo di noi. La mente umana è molto piccola, molto fragile e soggetta all'errore. Dio è sempre vicino mentre scorre la nostra vita. Siamo noi che non ne siamo consapevoli e viviamo come se lui fosse lontano. Che ce ne facciamo noi di un pensiero di Dio del quale nulla conosciamo? Ma se noi siamo sinceri, non conosciamo neanche noi stessi. Isaia scrive per gli ebrei che erano in schiavitù a Babilonia e che già progettavano di ricostruire, quando fossero tornati a Gerusalemme, il Tempio, la città, tutto com'era prima, e di far vendetta contro gli attuali oppressori. Invece Isaia ci dice che le vie di Dio sono nuove. Non si ricopia il passato, ma non sono enigmatiche. Si capiscono come si capisce quando spuntano le gemme dagli alberi. Se non conosciamo il cuore dell'uomo, se non sappiamo come spuntano le gemme dagli alberi, cosa possiamo fare? Aprire gli occhi, guardare, accorgerci della meraviglia dell'amore di Dio, lasciarci commuovere dalla sua bontà, dalla sua amorevole cura, dalle sue premure di cuore innamorato che vuole partecipare a te, a me, l'infinita sua tenerezza. Vi assicuro che se state attenti

0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata i lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: «Andate anche voi nella vigna. Quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5 ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiami i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li ha trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?» Così gli ultimi saranno i primi, e i primi ultimi.
1: Il passo del Vangelo, in parallelo con la prima lettura, non corrisponde affatto alla nostra piccola mentalità. Matteo racconta una parabola di Gesù dopo che Pietro gli ha domandato: «Noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne otterremo?» Povero Pietro, non si era ancora reso conto che aveva trovato la perla preziosa. Era già lì il tesoro. Non c'è nient'altro da ottenere di più prezioso. Alzi la mano chi non la pensa come Pietro. Non vedo mani alzate. Tutti pensiamo di meritare qualcosa. Ci hanno insegnato così. Ci hanno educato così. Ebbene, non è così per Gesù, che è venuto a rivelarci come la pensa Dio. La parabola parla di un padrone di una vigna che deve raccogliere l'uva. La giornata di lavoro era di 12 ore, dalle 6 del mattino alle 6 di sera. Il padrone prende lavoratori alle 6 del mattino, alle 9, a mezzogiorno, alle 3 del pomeriggio e ancora alle 5, quando c'era solo più un'ora di lavoro. Probabilmente ha visto il brutto tempo e voleva terminare la vendemmia in un giorno e dà lavoro ai disoccupati. Pattuisce coi primi il compenso di un denaro, che era il guadagno minimo per una famiglia palestinese, e fin qui nulla da eccepire. Il bello viene quando li paga. Inizia da quelli che hanno lavorato un'ora e dà loro un denaro. Poi a tutti, compreso quelli che hanno lavorato 12 ore, dà un denaro, proprio come era stato pattuito. Vi sembra giusto? Dov'è il sindacato? Cosa ci vuole dire Gesù con questa parabola? Siamo sicuri che sia giusto quello che pensiamo noi? Sento molte persone che si vantano di non perdere una messa, di compiere bene ogni dovere, di fare nulla di male e così pensano di guadagnare il paradiso, ossia la compagnia di Dio. Spero di non scandalizzarvi, ma è quanto dice la parabola.

Gesù ci invita a credere all'amore del Padre, che vuole il bene di tutti gratuitamente. Avete sentito? Gratuitamente. Non dobbiamo meritare con la nostra buona condotta un amore a nostra immagine, gretto e limitato. Se l'operaio che ha lavorato un'ora viene pagato quanto quello che ne ha lavorato 12, non è lo sforzo che viene ricompensato, ma la fiducia nella giustizia dell'amore, che consiste nel donarsi a tutti pienamente. Dio si è già donato. E chi siamo noi per giudicare cos'è giusto? Un professore di scuola dà i voti. Pensate che sappia perché il meno capace è rimasto emarginato? Cosa c'è dietro l'impotenza di un bambino, un difetto di doti naturali o una storia personale di sofferenze e di insufficienti affetti? Con questo non voglio dire che bisogna stare con le mani in mano. Usiamo gli strumenti che abbiamo, ma rimaniamo consapevoli che sono relativi e limitati. Qual è veramente il punto? È il nostro sguardo, come guardiamo le cose, le persone. Di solito noi siamo il centro del mondo. Ci facciamo un'immagine di noi come uno specchio e viviamo nell'incubo di non essere conformi allo specchio. Se invece ci facciamo guardare dall'amore di Dio, che vede il profondo del cuore che noi non vediamo, facciamo l'esperienza di essere amati, perdonati, accolti, così come siamo da chi ci ha fatti e che ci rende simili a Lui. Lo specchio della perfezione sognata con i nostri sforzi o dello sguardo altrui con il quale ci misuravamo viene frantumato. Siamo amati per quello che siamo, senza paragoni né preferenze, e nella vigna di Dio c'è posto per tutti. Come dicevo già all'inizio a proposito di Pietro, come anche del fratello maggiore del Padre misericordioso, è già così bello, così gioioso stare insieme con lui che non so cosa si può volere di più. Quindi non bisogna aspettarsi altro. E poi, come tra due innamorati, certamente ci sarà una gara per far piacere uno all'altro. Il punto di partenza è sentirsi amati, guardati da Dio. Questo sguardo sarà il motore di avviamento che toglierà il peso, la fatica, senza escludere il sacrificio. Mi viene in mente l'amore di una mamma per il suo piccolo. Amore genera amore. Non vi pare una domenica impegnativa? Lasciamoci contagiare dalla bontà di Dio per correggere le visioni sbagliate che abbiamo. Occorre trascorrere del tempo con il padrone della vigna, anche mentre lavoriamo, qualunque lavoro facciamo, dai lavori casalinghi a quelli più intellettuali, ad altri manuali. Non perdiamoci la gioia della consapevolezza che siamo in ottima compagnia, in compagnia di un amore che si dona senza misura. Cristo vive e opera in me. È più intimo a me di me stesso. Certo, non mi posso vantare del bene che posso fare, ma neanche devo abbattermi per le mie povertà, perché sono amata così come sono. Siamo amati da un Dio che ci rende buoni. Di cosa dobbiamo lamentarci? Quale merito aspettiamo? Cominciamo a vivere nella gioia dell'amore e non angustiamoci per nulla, perché il Signore è vicino.
Auguro a tutti di sperimentare questa gioia e vivere contagiando anche gli altri con il nostro sorriso. Alla settimana prossima.

RNC ha presentato Domenica è il giorno del Signore. A cura di Carla Sprinzeles.

Un fratello saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori a parte di Maria Bianucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta di Maria di Corrado Auges e di Marco Vannini, proseguiamo l'illustrazione della enciclica Redemptoris Mater, Madre Redentore, di Giovanni Paolo II, sulla Beata Vergine Maria nella vita della Chiesa in cammino. E come ho detto, preciso che questa enciclica ha la parte introduttiva che vi ho letto, poi ha una prima parte intitolata Maria nel mistero di Cristo, che illustro, una seconda parte, la Madre di Dio al centro della Chiesa in cammino, e poi una terza parte, che è la parte più originale, che parla della mediazione materna di Maria, con cui le riflessioni di Giovanni Paolo II costituiscono un arricchimento rispetto alle posizioni del Concilio, come le vedremo. Ora iniziamo allora dalla prima parte, che parla, il titolo è quello di Maria nel mistero di Cristo, e il numero uno di questa prima parte dice Maria piena, il numero 7 anzi di questa prima parte parla di Maria piena di grazia. E il Papa Giovanni Paolo II scrive dicendo: benedetto sia Dio Padre Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Ed è questa è la citazione che viene da Efesini 1:3. Queste parole della lettera agli Efesini rivelano l'eterno disegno di Dio Padre, il suo piano di salvezza dell'uomo in Cristo. È un piano universale che riguarda tutti gli uomini creati a immagine e somiglianza di Dio. Tutti, come sono compresi all'inizio nell'opera creatrice di Dio, così sono anche eternamente compresi nel piano divino della salvezza, che si deve rivelare fino in fondo nella pienezza del tempo, ossia con la venuta di Gesù Cristo. Difatti quel Dio, che è Padre del Signore nostro Gesù Cristo, sono le parole successive della medesima lettera, e Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà. E questo a lode e gloria della sua grazia, che ci ha dato nel figlio diletto, nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati, secondo la ricchezza della sua grazia, detto in Efesini 1:4-7. Il piano divino della salvezza, che ci è stato pienamente rivelato con la venuta di Cristo, è eterno. Esso è, secondo l'insegnamento contenuto in quella lettera e in altre lettere paoline, eternamente legato a Cristo. Esso comprende tutti gli uomini, ma riserva un posto singolare alla donna, che è la madre di colui al quale il Padre ha affidato l'opera della salvezza. Come scrive il Concilio Vaticano II, ella viene già profeticamente adombrata nella promessa fatta ai progenitori caduti in peccato, secondo il libro della Genesi 3:15. Parimenti, questa è la Vergine che concepirà e partorirà un figlio, il cui nome sarà Emanuele, secondo le parole di Isaia, Isaia 7:14. In tal modo l'Antico Testamento prepara quella pienezza del tempo in cui Dio mandò suo figlio, nato da donna, perché ricevessimo l'adozione a figli. La venuta al mondo del Figlio di Dio è l'evento narrato nei primi capitoli dei Vangeli secondo Luca e secondo Matteo. Il numero 8 dell'enciclica Redemptoris Mater prosegue dicendo: Maria viene definitivamente introdotta nel mistero di Cristo mediante questo evento, l'annunciazione dell'angelo. Esso si verifica a Nazareth in precise circostanze della storia di Israele, il popolo primo destinatario delle promesse di Dio. Il messaggero divino dice alla Vergine: ti saluto piena di grazia, il Signore è con te, come ha detto in Luca 1:28. Maria rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto, che cosa significassero quelle parole straordinarie e in particolare l'espressione piena di grazia, che nel testo greco del Vangelo è kekaritomene. Se vogliamo meditare insieme a Maria su queste parole, prosegue Giovanni Paolo II, e specialmente sull'espressione piena di grazia, possiamo trovare un significativo riscontro proprio nel passo sopracitato della lettera agli Efesini. E se dopo l'annuncio del celeste messaggero la Vergine di Nazareth è chiamata la benedetta fra le donne, ciò si spiega a causa di quei benefici di cui Dio Padre ci ha colmati nei cieli in Cristo. È una benedizione spirituale che si riferisce a tutti gli uomini e porta in sé la pienezza e l'universalità, e ogni benedizione, la quale scaturisce all'amore che nello Spirito Santo unisce al Padre il Figlio consostanziale, cioè della stessa natura.
Nello stesso tempo è una benedizione riversata per opera di Gesù Cristo nella storia umana fino alla fine su tutti gli uomini. A Maria però questa benedizione si riferisce in misura speciale ed eccezionale ed è stata infatti salutata da Elisabetta come la benedetta fra le donne. La ragione del duplice saluto, dunque, è che nell'anime di questa figlia di Sion si è manifestata, in un certo senso, tutta la gloria della grazia, quella che il Padre ci ha dato nel figlio suo diletto. Il messaggero saluta infatti Maria come piena di grazia, la chiama così come se fosse questo il suo vero nome, dice Giovanni Paolo II. Non chiama la sua interlocutrice col nome che le è proprio nell'anagrafe terrena, Maria, ma con questo nome nuovo, piena di grazia. Che cosa significa questo nome? Perché l'angelo chiama così la Vergine di Nazareth? Nel linguaggio della Bibbia, grazia significa un dono speciale, che secondo il Nuovo Testamento ha la sua sorgente nella vita trinitaria di Dio stesso, di Dio che è amore. Frutto di quest'amore è l'elezione, di quella di cui si parla nella lettera agli Efesini. Da parte di Dio questa elezione è l'eterna volontà di salvare l'uomo mediante la partecipazione alla sua stessa vita, in Cristo. È la salvezza nella partecipazione alla vita soprannaturale. L'effetto di questo dono eterno, di questa grazia dell'elezione dell'uomo da parte di Dio, è come un germe di santità, o come una sorgente che zampilla nell'anima come dono di Dio stesso, che mediante la grazia vivifica e santifica gli eletti. In questo modo si compie, cioè diventa realtà, quella benedizione dell'uomo, e con benedizione spirituale, quell'essere suoi figli adottivi in Cristo, ossia in colui che è eternamente il figlio diletto del Padre. Quando leggiamo che il messaggero dice a Maria, piena di grazia, il contesto evangelico in cui confluiscono rivelazioni e promesse antiche ci lascia capire che qui si tratta di una benedizione singolare tra tutte le benedizioni spirituali in Cristo. Nel mistero di Cristo ella è presente già prima della creazione del mondo, come colei che il Padre ha scelto come madre del suo figlio nell'incarnazione, ed insieme al Padre l'ha scelta il figlio, affidandolo eternamente allo Spirito di Santità. Maria è in modo del tutto speciale ed eccezionale unita a Cristo e parimenti è amata in questo figlio diletto eternamente, in questo figlio consustanziale al Padre nel quale si concentra tutta la gloria della grazia. Nello stesso tempo ella è e rimane aperta perfettamente verso questo dono dall'alto. Come insegna il Concilio, Maria primeggia tra gli umili e i poveri del Signore, i quali con fiducia attendono e ricevono da Lui la salvezza. Il numero 9 dell'enciclica Redemptoris Mater prosegue. Se il saluto e il nome pieno di grazia dicono tutto questo, nel contesto dell'Annunciazione e dell'Angelo essi si riferiscono prima di tutto all'elezione di Maria come madre del Figlio di Dio. Ma nello stesso tempo la pienezza di grazia indica tutta l'elargizione soprannaturale di cui Maria beneficia in relazione al fatto che è stata scelta e destinata ad essere madre di Dio. Se questa elezione è fondamentale per il compimento dei disegni salvifici di Dio nei riguardi dell'umanità, se la scelta eterna in Cristo è la destinazione alla dignità di figli adottivi riguardo tutti gli uomini, l'elezione di Maria è del tutto eccezionale ed unica, di qui anche la singolarità e unicità del suo posto nel mistero di Cristo. Il messaggio divino le dice, non temere, il messaggero divino le dice, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Egli sarà chiamato, egli sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo, è detto in Luca 1:30-32. E quando turbata a questo saluto straordinario, la Vergine domanda, come avverrà questo? Non conosco uomo? Riceve dall'angelo la conferma e la spiegazione delle precedenti parole. Gabriele le dice, lo Spirito Santo scenderà su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio, è detto in Luca 1:35. L'Annunciazione, pertanto, scrive Giovanni Paolo II, è la rivelazione del mistero dell'incarnazione all'inizio stesso del suo compimento sulla terra. La donazione salvifica che Dio fa di sé e della sua vita, in qualche modo a tutta la creazione e direttamente all'uomo, raggiunge nel mistero dell'incarnazione uno dei suoi dei vertici. Questo infatti è un vertice tra tutte le donazioni di grazia nella storia dell'uomo e del cosmo. Maria è piena di grazia, perché l'incarnazione del Verbo
L'unione ipostatica, cioè personale del figlio di Dio con la natura umana, si realizza e compie proprio in lei. Come afferma il Concilio, Maria è madre del figlio di Dio e perciò la figlia prediletta del Padre, Tempio dello Spirito Santo. Per tale dono di grazia, esimia, precede di gran lunga tutte le altre creature celesti e terrestri. Il numero 10 della enciclica prosegue dicendo: la lettera agli Efesini, parlando della gloria e la grazia che Dio Padre ci ha dato nel Figlio suo diletto, aggiunge: in lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, in Efesini 1:7. Secondo la dottrina, formulata in solenni documenti della Chiesa, questa gloria della grazia si è manifestata nella Madre di Dio per il fatto che ella è stata redenta in modo più sublime. In virtù della ricchezza della grazia del figlio diletto, a motivo dei meriti redentivi di colui che doveva diventare suo figlio, Maria è stata preservata dal retaggio del peccato originale. In questo modo, sin dal primo istante del suo concepimento, cioè della sua esistenza, ella appartiene a Cristo, partecipa della grazia salvifica e santificante e di quell'amore che ha il suo inizio nel diletto, nel figlio eterno del Padre, che mediante l'incarnazione è divenuto il suo proprio figlio. Perciò, per opera dello Spirito Santo, nell'ordine della grazia, cioè della partecipazione alla natura divina, Maria riceve la vita da colui al quale ella stessa, nell'ordine della generazione eterna, diede la vita come madre. La liturgia non esita a chiamare la genitrice del suo genitore e a salutarla con le parole che Dante Alighieri pone in bocca a San Bernardo: figlia del tuo figlio. E poiché questa vita nuova Maria la riceve in una pienezza che corrisponde all'amore del figlio verso la madre e dunque alla dignità della madre trinità divina, l'angelo all'annunciazione la chiama piena di grazia. E vediamo allora il numero 11 dell'enciclica Redemptoris Mater, Maria nel disegno di salvezza. Nel disegno salvifico della Santissima Trinità, il mistero dell'incarnazione costituisce il compimento sovrabbondante della promessa fatta da Dio agli uomini, dopo il peccato originale, dopo quel primo peccato i cui effetti gravano su tutta la storia dell'uomo sulla terra, come detto in Genesi 3:15. Essa, ecco, viene al mondo un figlio, la stirpe della donna, che sconfiggerà il male e il peccato alle sue stesse radici, schiaccerà la testa del serpente. La vittoria del figlio e della donna non avverrà senza una dura lotta che deve attraversare tutta la storia umana. L'inimicizia annunciata all'inizio viene confermata nell'Apocalisse, il libro delle realtà ultime della Chiesa e del mondo, dove torna di nuovo il segno della donna, questa volta vestita di sole, come detto in Apocalisse 12:1. Maria, madre del Verbo incarnato, viene collocata al centro stesso di quella inimicizia, di quella lotta che accompagna la storia dell'umanità sulla terra e la storia stessa della salvezza. In questo modo, ella, che appartiene agli umili e poveri del Signore, porta in sé, come nessun altro agli esseri umani, quella gloria della grazia che il Padre ci ha dato nel Figlio suo diletto. E questa grazia determina la straordinaria grandezza e bellezza di tutto il suo essere. Maria rimane così davanti a Dio e anche davanti a tutta l'umanità, come il segno immutabile ed inviolabile dell'elezione da parte di Dio, di cui parla la lettera paolina. In Cristo ci ha scelti prima della creazione del mondo, predestinandoci ad essere suoi figli adottivi, detto in Efesini 1:4-5. Questa elezione è più potente di ogni esperienza del male e del peccato, di tutta quella inimicizia da cui è segnata la storia dell'uomo. In questa storia Maria rimane un segno di sicura certezza. Vediamo ora il numero 2 di questa prima parte dell'enciclica Redemptoris Mater e il numero 12, ecco, che recita: subito dopo la narrazione dell'Annunciazione, l'Evangelista Luca ci guida dietro i passi della Vergine di Nazareth verso una città di Giuda, detta in Luca 1:39. Secondo gli studiosi, questa città dovrebbe essere odierna a Ain Karim, situata tra le montagne non lontano da Gerusalemme. Maria vi giunse in fretta per far visita ad Elisabetta, sua parente. Il motivo della visita va cercato anche nel fatto che durante l'Annunciazione Gabriele aveva nominato in modo significativo Elisabetta, che in età avanzata aveva concepito al marito Zaccaria un figlio per la potenza di Dio. Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile, nulla è impossibile a Dio, è detto in Luca 1:36-37.
Il messaggero divino si è richiamato all'evento compiuto in Elisabetta per rispondere alla domanda come di Maria, come avverrà questo? Non conosco uomo, ha detto in Luca 1,34. Ecco, questo avverrà proprio per la potenza dell'Altissimo, e come ancor più che nel caso di Elisabetta. Maria dunque, sollecitata dalla carità, si reca nella casa della sua parente. Quando vi entra, Elisabetta risponde al suo saluto, sentendo sussultare il bambino nel proprio grembo, piena di Spirito Santo, a sua volta saluta Maria a gran voce: benedetta tu tra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. Questa esclamazione o acclamazione di Elisabetta sarebbe poi entrata nell'Ave Maria, come continuazione del saluto dell'angelo, divenendo così una delle più frequenti preghiere della Chiesa. Ma ancora più significative sono le parole di Elisabetta nella domanda, che segue: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me, come detto in Luca 1,43. Elisabetta rende testimonianza a Maria, riconosce e proclama che davanti a lei sta la madre del Signore, la madre del Messia. A questa testimonianza partecipa anche il figlio che Elisabetta porta in grembo. Il bambino è esultato di gioia nel mio grembo, Luca 1,44. Il bambino è il futuro Giovanni Battista, il precursore, che sul Giordano indicherà in Gesù il Messia. Nel saluto di Maria, nel saluto di Elisabetta, ogni parola è densa di significato, e tuttavia ciò che si dice alla fine sembra essere di fondamentale importanza. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore, è detto in Luca 1,45. Queste parole si possono affiancare all'appellativo pieno di grazia del saluto dell'angelo. In entrambi i testi si rivela un essenziale contenuto mariologico, cioè la verità su Maria, che è diventata realmente presente nel mistero di Cristo proprio perché ha creduto. La pienezza di grazia annunciata all'angelo significa il dono di Dio stesso. La fede di Maria, proclamata da Elisabetta nella visitazione, indica come la Vergine di Nazareth abbia risposto a questo dono. Ecco, nella prossima trasmissione proseguiremo l'esame della prima parte dell'enciclica Redemptoris Mater.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
2: In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario, seguito dalla Santa Messa.

In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario, seguito dalla Santa Messa.

Buonasera e benvenuti. Convocati dallo Spirito Santo, siamo qui per celebrare l'Eucaristia che, come dice il Concilio, è culmine e fonte della nostra salvezza. È facile che noi ci creiamo un'immagine di Dio secondo i nostri schemi mentali e morali, ma Dio è più grande e più buono di quello che noi possiamo immaginare. E il rapporto con Lui o è fondato sull'amore filiale o è falsato. La parola di Dio mette in crisi il nostro modo di pensare e ci chiede di gioire perché il Padre vuole salvare tutti, gratuitamente. Il nostro canto d'inizio è "Prenderemo il largo". Il numero è 108 bis sul libretto bianco.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Carissimi fratelli e sorelle, siamo radunati qui nella casa del Signore per celebrare la Santa Messa, per ringraziare il Signore attraverso la nostra preghiera, attraverso la nostra lode, la nostra gloria a Lui. Ringraziare il Signore per i doni che abbiamo ricevuto in questo periodo estivo, in questo periodo di vacanza. Ma siamo qui anche per presentare al Signore dei nostri desideri, per presentare al Signore le nostre fatiche e chiedere a Lui l'aiuto necessario, soprattutto nel momento della prova. Allora, prima di iniziare la celebrazione di questa Santa Messa, ci presentiamo al Signore e con cuore sincero chiediamo perdono a Lui per le nostre colpe, le nostre fragilità, chiediamo perdono a Lui per tutti i nostri peccati e diciamo: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria.

0: Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola

ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto, infatti, fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio.
1: Prendiamo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anche essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo.

0: Diamo ascoltura a Conta per far capire ai suoi ascoltatori il regno di Dio, cosa vuol dire, a che cosa assomiglia. E siamo di fronte a una parabola di Gesù, se possiamo dire così, spiazzante, che se non capita bene è anche disturbante un po', dà un po' di fastidio. Perché? Perché in questa parabola, secondo il pensiero degli uomini, viene calpestata la più elementaria giustizia distributiva. Per cui ognuno ha diritto di avere il suo in base alle sue prestazioni. E questa la giustizia distributiva. E quando viene a mancare questa giustizia distributiva, qual è il nostro comportamento? Andiamo subito dai sindacati. Denunciamo magari il padrone, il quale non soltanto non ammette l'ingiustizia, ma risponde in modo arrogante: non posso fare delle mie cose quello che voglio. Che equivale al nostro: delle mie cose faccio ciò che mi pare e piace, compresa la mia vita, perché è la mia vita. Io sono padrone di me stesso. E allora rimaniamo un po' stupiti, perché magari pensiamo: ma come, Gesù è d'accordo con questa ingiustizia? Addirittura la racconta. Certo che no, è ovvio. Gesù ha raccontato questa parabola per spiegarci ancora una volta che il Vangelo è qualcosa di più che una faccenda economica. La vita cristiana è qualcosa di più di una faccenda economica. La fede è una cosa in più che una faccenda economica. E cerchiamo di capire. Gesù sta parlando del regno dei cieli. Del regno dei cieli, non di salari, che giustamente devono essere giusti per tutti quando il lavoro c'è. Che cos'è il regno dei cieli? Il regno dei cieli è la vigna, è la chiesa, il luogo dove noi viviamo le nostre relazioni. Le nostre relazioni diverse, nuove, con Dio e con il prossimo. Allora Dio, il padrone della parabola, chiama che si vada lì, nella vigna, e lì si viva e si operi. Perché chiama il padrone? Dio, perché chiama ognuno di noi? Per amore, perché ci ama. Ci ha chiamati alla vita perché ci ama, ci ha creati perché ci ama, è per amore che il padrone chiama. Vedete, l'immagine che Gesù usa è il lavoro, però la realtà è l'amore. La parabola dice che il padrone si è accordato con i primi come con gli ultimi per un denaro al giorno. Cosa vuol dire questo denaro? Applicato a Dio, che chiama per chiama, vuol dire che quando Dio chiama, dona tutto se stesso. Questo denaro della parabola, se mi permettete, si chiama Gesù. Non stupisca allora che tutti i cosiddetti lavoratori ricevano alla fine della stessa giornata, ricevano la stessa ricompensa se quel denaro è Gesù. E allora perché i primi mormorano e brontolano? E Chi sono questi primi che hanno incominciato a lavorare fin dal mattino presto e che alla fine restano scontenti? La risposta è semplice: sono i cristiani. I cristiani che vivono la loro fede sulla filigrana della parabola che Gesù ha raccontato proprio per loro. Gesù racconta questa parabola alle persone che lo stavano già seguendo, lo racconta anche ai discepoli. A questi cristiani Dio chiede delle cose da fare ed è logico che uno più fa, più deve essere ricompensato, secondo la mentalità, la nostra mentalità. Se io lavoro di più, devo essere ricompensato di più. Altrimenti perché uno deve faticare più degli altri se poi non ha la stessa ricompensa? E allora a questi cristiani brontoloni non interessa più di tanto il padrone, non interessa Gesù, non interessa Dio. Grazie padrone che ci hai assunti. Non interessa nemmeno quel denaro che è Gesù, Gesù stesso. Loro sono stati i primi ad essere chiamati, hanno fatto il loro dovere e il padrone deve trattarli meglio degli altri. Così va il mondo, non è vero? Questi operai a volte si trovano anche nelle nostre comunità, che brontolano. Io che sono tutti i giorni qui, io che dedico la mia vita, faccio del volontariato e alla fine vengo trattato così, non è giusto. Loro sono stati i primi ad essere chiamati. E allora Dio deve ragionare secondo il loro pensiero. Andiamo alla messa tutte le domeniche, dobbiamo pregare tutti i giorni, portiamo i figli al catechismo, facciamo elemosina mentre tutti, almeno tanti, se la spassano senza tanti problemi. E noi diciamo, speriamo che alla fine questo padrone paghi, cristiani brontoloni che vivono di invidia. È brutta bestia, questa invidia. Cristiani che vivono di confronti tutti i giorni, altra brutta bestia, che vivono di calcoli. Se vogliamo, tanti cristiani, forse non sono più praticanti proprio per questo, hanno fatto troppi calcoli. Ho pregato il Signore in quel determinato momento, ma il Signore non mi ha ascoltato. È allora che vado a farsi benedire. Non vado più in chiesa. Tanto a che cosa serve, se quando ho bisogno Dio non c'è? Il ragionamento dell'uomo, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore, dice il profeta Isaia nella prima lettura. E allora alla fine della parabola il padrone, rivolgendosi a uno di questi, dice, sarai mica invidioso perché io sono buono? Perché io sono buono verso tutti e misericordioso. Per finire, che cosa non hanno capito questi cristiani che sono i primi, tanto da diventare poi gli ultimi? Non hanno capito la gioia di essere stati i primi ad accogliere Gesù, ad accogliere l'amore di Dio nella loro vita. E questo dono era così grande da desiderare che tutti lo potessero condividere, soprattutto quelli che sono lontani. Non hanno voluto condividere questa gioia. Non hanno capito o non capiscono che la fede è una gioia. La fede non è un commercio, ma è una relazione da vivere ogni giorno. Attenzione, cari cristiani brontoloni. Il Signore ci insegna, il Signore ci indica la via della felicità, la via della gioia, la via dell'accoglienza. Ringraziamo Gesù ancora una volta che attraverso la sua parola ci insegna a vivere non a vivacchiare. Sia lodato Gesù Cristo. Ed ora possessiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture e salito al cielo siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
1: Fratelli e sorelle, l'amore di Dio supera ogni regola di giustizia umana e dona con generosità anche a chi arriva per ultimo. Affidiamoci alla sua sapienza infinita, perché anche il nostro desiderio di giustizia sia sempre radicato nell'amore. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore.
2: Per gli ultimi, disoccupati, poveri, emigranti e umili, perché nella loro situazione si ricordano sempre di essere i preferiti da Dio, che li ama destinandoli ad essere i primi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Per coloro che pensano solo al guadagno, sfruttando gli operai, sappiano che il Signore chiederà conto del loro comportamento iniquo verso i più deboli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: La logica del regno di Dio è il servizio. Preghiamo per coloro che si fanno sempre servire abusando dei fratelli più buoni e più semplici. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
2: Per noi tutti, perché sappiamo vincere l'egoismo e dividere con i fratelli i doni che Dio ci fa ogni giorno. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Preghiamo anche per i nostri cari che sono tornati alla casa del Padre. In modo particolare oggi preghiamo a 30 giorni della loro mancanza per Ienco Domenico, Cossentino Rosetta, Molina Arturo, Esposito Gioacchina, Moro Santina. Preghiamo nell'anniversario per Ienco Massimiliano, Miotti Bruno, Bozza Incoronata, Colangelo Michele, Bozza Teodoro, Albanese Sergio,
0: Calarretta, Angela, Mariuccia, Giorgio, Tonino, Tonia e Santina. E preghiamo anche in suffragio di Alex, Ettore, Erminia, Tisi Giuseppe, Grazia, Luigia, Alessio, Caporusso Stefano, Cantone e Battaglia, Claudio Oreste, De Gese Antonietta, Bullara Carmela, Galbato Antonio, Abonzino Francesco, Pagliotta Enia, Tarallo Lorena. Preghiamo per i defunti delle famiglie Dei e Gullo, preghiamo anche per Giorgio e per il defunto, la defunta della settimana, Grillo Annunziata, perché Dio nostro Padre, attraverso le nostre preghiere, accolga le loro anime nel paradiso celeste. Preghiamo,
3: ascoltaci, oh Signore.
0: Padre Santo, che scruti i cuori e accogli con tenerezza chi si avvicina a te con umiltà filiale, metti nei nostri cuori quell'amore che non giudica e non condanna, ma si fa dono generoso. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
4: Canto numero 167, libretto bianco. Servo per amore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona
0: è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, a lode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.

Hosanna.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Matteo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Ed ora, obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo con fede: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da noi. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

A te lodi Dio, che ogni peccato del mondo.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Thank you.

Sono solo un uomo, numero 61, libretto bianco.

un uomo, eppure io capisco che tu sei.

Open our shores, yeah. Who said?

visto di morire Dio, e incontra nell'errore il mio fratello, che non si sente mai.

0: Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Ed ora qualche avviso. Domenica 4 ottobre, primo appuntamento delle officine di comunità. Le officine sono momenti di incontro che le parrocchie di Nichirino offrono a tutti per condividere il percorso della comunità cristiana in un clima di fraternità e confronto. Possono partecipare tutti, singolarmente o in famiglia. In questo primo incontro proponiamo una camminata da Nichirino a Stupinigi. L'appuntamento è alle ore 14 nel parcheggio dell'ASL di Debuchet. Ci si sposterà a piedi fino a Stupinigi, consigliate scarpe comode per passare su stradine di campagna. È previsto un momento in chiesa a Stupinigi di ascolto e confronto e presentazione dei cenacoli. Rientro previsto poco dopo le ore 18:15. Da lunedì 21 settembre iscrizione al catechismo per informazioni, vedere locandine in bacheca e sito e canale WhatsApp. Giovedì 24 settembre, gita anziani a San Salvatore Monferrato. Per informazioni, ufficio parrocchiale Regina Mundi. Venerdì 25 settembre, preghiera del gruppo Padre Pio davanti alla chiesa antica dalle ore 20:30 alle ore 22. Sempre venerdì 25 settembre al 27 settembre, ritiro giovani ad Assisi, leggo esattamente come c'è scritto qui. Un avviso che riguarda la parrocchia Madonna della Fiducia: da lunedì 21 settembre dalle ore 17 riprende l'adorazione eucaristica. Ed ora invochiamo la benedizione di Dio su di noi che abbiamo partecipato a questa Santa Messa. Invochiamo la benedizione di Dio su tutte le persone che incontreremo nelle nostre giornate la prossima settimana, perché la benedizione di Dio scenda anche su di loro attraverso la nostra presenza accanto a loro. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi protegga e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate sempre il Signore con la vostra vita e andate in pace. Buona serata a tutti voi e buona settimana.
2: Canto Resta con noi Signore, numero 713, libretto rosso.
3: Ci lascia

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC

offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC a Torino e Asti sui 107.400. RNC presenta
1: Sol Sul, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Sol Sul.
2: Domenico Iannacone, giornalista soprattutto, no? Poi autore, conduttore, ma soprattutto giornalista.
3: Raccontatore di storie.
2: Sì, ma giornalista, nasce così, no? Come inviato in programmi famosi di inchiesta, storici programmi di inchiesta. Però guidava i camion lei prima, eh?
3: Guidavo i camion avevo un padre che nella sua visione spartana voleva temprarmi e quindi ci aveva introdotto sia a me sia ai miei fratelli proprio nel lavoro. Appena finita la scuola noi dovevamo andare sui cantieri, seguirlo, e questo all'inizio poteva sembrare una specie di, come dire, di furto della fanciullezza. Poi mi sono accorto però che queste cose mi sono rimaste dentro
2: e le sono servite
3: tantissimo, sì, eh? Oramai sono una specie di bussola per me. Io capisco per esempio chi di fronte mi dice la verità, chi non me la dice. È come se mi avesse dato proprio la chiave di lettura dell'umanità, questa è una cosa.
2: La sensibilità è una grazia, ma è anche una condanna, è d'accordo?
3: Eh sì, perché alla fine non riesci a schermare tutto. Se sei sensibile, le cose ti arrivano addosso.
2: Soffri di più.
3: Le porti dentro di te, le fai sedimentare, alla fine ti fanno soffrire.
2: Ma questo ragazzino che andava in cantiere con papà, molisano, doc, Torella del Sannio, ma che cos'era il Molise quando lei era piccolo? Non so, 100 anni fa, però è cambiato tanto in questi anni il mondo.
3: Ma il Molise, quando io ero piccolo, era una comunità secondo me più viva, intanto perché oggi si sta spopolando, terribilmente spopolando. Il Molise ha all'incirca 280.000 abitanti, quindi pochissimo. E soprattutto però secondo me aveva quello che poi del resto c'è in altri piccoli paesi dell'Italia, una specie di senso della comunità. Mio padre e mia madre avevano delle attività, avevano un genere alimentare che serviva per far credito alle persone che dovevano praticamente poi avere il tempo di aver raccolto. Una volta aver raccolto, i contadini portavano e pagavano il debito e poi compravano il materiale da costruzione a mio padre e intanto rivendevano il grano, e tutto veniva fatto senza le banche. Non c'era la necessità proprio del finanziaria, c'era l'idea della parola data, e quindi tutto si faceva con un altro spirito.
2: Sembra veramente nostalgia, dolente, da vecchi dire queste cose, però è vero che c'era una vita più umana, no?
3: Non c'era l'idea proprio dell'arricchimento, c'era un'idea solidale. Questa cosa si è persa perché tutti abbiamo arretrato. Sostanzialmente, ma non soltanto nella mia regione,
2: certo.
3: In giro succede che gli uomini arretrano per paura, e quindi questo alla fine non crea mai aperture. Credo.
2: Allora lei è un grande appassionato, un inviato, sempre sul pezzo, sempre attento alla cronaca, a quello che succede, ma in realtà lei ha iniziato a formarsi culturalmente leggendo e scrivendo poesie. Ma come mai?
3: Ma sì, quella è stata una storia di liberazione, stando proprio in un piccolo paese del Molise. Io amavo tantissimo leggere e scrivere anche, e quindi 17enne inviai delle poesie a quella che Pasolini aveva definito la più grande poetessa del secondo Novecento italiano, Amelia Rosselli, e non pensavo di essere poi ricontattato proprio da lei, che telefonò a casa mia e mi disse che avrebbe pubblicato su una rivista che lei dirigeva qui a Roma. E per me quell'elemento è stato un po' la caratterizzazione anche del mio lavoro successivo. E ogni volta che faccio un incipit del mio lavoro, del mio racconto televisivo, è come se mi creassi una specie di verso, di metrica del racconto. È una cosa meravigliosa perché vuol dire che la mia formazione è rimasta intatta, si è arricchita, ma che si nutre di quegli inizi.
2: E grazie a Amelia Rosselli e a queste frequentazioni ha conosciuto i poeti più importanti della letteratura contemporanea,
3: tutti.
2: Caproni, Zanzotto,
3: io ho conosciuto con lei tutti, perché poi lei, tra l'altro, a me era una persona molto estrosa, con i suoi problemi, con le sue chiusure a volte, però faceva delle cose strane. A volte capitava di andare a casa di poeti la sera tardissimo, perché lei decideva di andare così, che ne so, a casa di Bertolucci, di Caproni qui a Roma. Ma con lei ho conosciuto Luzi, Sanguinetti, Raboni e tutti i grandi poeti. Per un ragazzo di 18 anni, cioè quella frequentazione è come se avesse creato una specie di spugna assorbente. Cioè io di quel periodo ho un ricordo nitido, ma proprio di chi si sentiva, di chi si nutriva, di chi si arricchiva.
2: Continua a leggere, a scrivere poesie, perché la poesia è davvero un genere letterario deserto, anche dalla critica, non parliamone, ma soprattutto dalle case editrici oggi.
3: No, non scrivo poesie, ne leggo, ma non ne scrivo. E mi chiedono di ricominciare a farlo, e forse magari lo farò. In questo momento è come se le due strade fossero un po' divergenti, e quindi la televisione non mi porta ad essere poeta in questo momento.
2: No, c'è poca poesia da raccontare. No, però la poesia si trova soprattutto nelle storie trascurate da tutti, e soprattutto nelle storie vere, che bisogna avere la sensibilità di scoprire. Ora, lei ha parlato per i suoi programmi di inchieste morali. Noi siamo abituati a considerare le inchieste dei programmi più cliccati come inchieste di denuncia, inchieste che generano dibattito, ma soprattutto polemica, animosità. C'è la possibilità invece di una denuncia civile che aiuta a pensare, a riflettere, che è un taglio diverso.
3: Ma quando nacque l'idea di fare le inchieste morali, nacque perché mi ero reso conto che si stava esaurendo, almeno per me, l'idea di raccontare la maniera tipica che ho appena fatto, che in quegli anni stavo facendo, di raccontare spesso i fatti, ma con il piglio giudiziario. A me interessava che ci fosse la capacità, la possibilità di raccontare qualcosa che stava all'interno delle storie, e quindi nacque l'idea di fare le inchieste morali. La proposi ad Antonio Di Bella, il mio direttore di Rai 3 di allora, e lui un po' rimase così quando gli dissi: voglio anche rallentare, voglio reintrodurre le pause, no? E poi invece quell'idea passò, nacquero i 10 comandamenti, che dovevano essere 10, come il decalogo.
2: Di che si trattava?
3: Erano
2: perché
3: proprio,
2: non erano quelli del decalogo?
3: Assolutamente, erano rivisitati in chiave moderna, una specie di divisione alla Kieslowski praticamente, un decalogo vivo con comandamenti quasi nuovi. E poi quella cosa funzionò così tanto che rimasero nuovi comandamenti, e se ne fecero altre stagioni. E fu un periodo in cui in qualche modo forse la televisione ha ripreso possesso dei tempi televisivi di un tempo, che sono molto più vicini a quelli del cinema. Prima c'era questa possibilità. I nostri maestri, parlo di Zavoli, parlo di Gregoretti, anche nella fase, anche quella più illuminante, quella più ironica, Soldati, cioè Pasolini con i Come si amore, e c'era la possibilità di raccontare con un tempo che era della vita sostanzialmente. E poi la televisione invece ha preso una specie di rincorsa. Io odio tantissimo i tagli in asse, quelli che alla fine troncano le parole, perché lì in quel punto in cui viene recisa la parola è come se si recidesse l'emozione di chi o ha detto una cosa o ha ascoltato una cosa.
2: Beh, dipende anche. I tagli in asse, se fai appunto il servizio del TG, maggioranza, opposizione, 30 secondi l'uno,
3: ma quello è un'altra
2: necessario,
3: cosa.
2: Ma è un altro tipo di racconto. Ma torniamo all'inchiesta, al suo concetto di inchiesta, me lo spieghi bene, perché insomma siamo abituati a inchieste che spesso poi, vabbè, ahimè, lo sappiamo, vengono annunciate prima che verificate, e sono anche inchieste molte volte pretestuose o ideologiche.
3: Ma io sul termine inchiesta, insomma, oggi tutto viene definito inchiesta, anche quello è, secondo me, molto generalizzato. generalizzante e generalizzato. E per fare un'inchiesta c'è bisogno proprio di trascorrere del tempo, di immergerti pienamente nelle cose. Spesso questo non si fa, la televisione non ha i tempi giusti per fare questo. Forse un tempo trascorso, passato, si faceva, adesso non lo fa più. E diciamo l'idea di, come dire, legittimarsi come inchiestisti oppure di proporre inchieste forse è un po' campata in aria. Anche il fatto di aver, come dire, arretrato, compresso il tempo, cioè non si può fare un'inchiesta in 5 minuti.
2: È soltanto una questione economica questa rincorsa sui tempi rapidi?
3: No? Ci sono varie ragioni. La prima è senz'altro economica. E poi c'è stata, secondo me, anche una ragione di appiattimento verso il basso. Si sono creati dei modelli che hanno copiato altri modelli che hanno abbassato il livello. E poi c'è stata un'altra questione, secondo me quella più complessa e anche più attuale, è il tempo di attenzione, che è praticamente che è calato tantissimo.
2: Degli utenti, ahimè, soprattutto dei più giovani.
3: Questo ha, come dire, ridotto la complessità, sì. e quindi allontanato le persone, il telespettatore, alla complessità. Per capire un fatto, per capire dove sta la verità, dove bisogna andare per scoprire la verità, c'è bisogno di tempo e c'è bisogno anche di in qualche modo sbrogliare, no, la complessità.
2: Insomma, lei con i reel a effetto non riuscirebbe a raccontare le sue storie.
3: Io faccio fatica perché quando mi dicono comprimi in 30 secondi, è strano, è come andare contro natura per me. Sì, lo faccio, però mi sento, come dire, amputato.
2: Possiamo parlare, io ho usato questo termine prima, della necessità e del suo impegno a fare una narrazione civile, cioè vado a cercarmi gli ultimi, ma non gli ultimi retoricamente intesi, che poi alla fine diventa, se tutti sono ultimi, nessuno è ultimo, no? Ma quelli di cui si parla poco, si parla male, perché spesso sono raccontati male gli ultimi.
3: Io provengo, secondo me, da una scuola che ha tinto la sua diciamo ispirazione dal neorealismo. Io lo dico sempre, secondo me il primo tratto caratterizzante del mio lavoro è Ladri di biciclette, lo dico sempre. Per me quella storia è una specie di archetipo che ti permette di raccontare il mondo. In effetti il furto di una bicicletta sarebbe una cosa banalissima e invece attorno al furto di quella bicicletta puoi raccontare un universo. Bene, quel film per me è proprio una specie di metronomo, è una forma che mi permette sempre di andare nella giusta direzione. E gli ultimi sono quelli che potrebbero uscire da un film di De Sica.
2: Per esempio, i malati di mente, i malati di solitudine, i malati, negli ospizi o negli hospice.
3: Ah sì, sono cose a cui sono affezionato, che mi hanno permesso di fare anche viaggi molto profondi. Per esempio sul disagio mentale ho molto lavorato, mi ci sono immerso, confrontato molte volte. Per me è un mondo ancora che deve essere raccontato e tutelato con profondo rispetto, perché spessissimo la televisione è come se buttasse in pasto, no, quello che vede e poi se ne dimenticasse. Io quando prendo una storia ho sempre l'attenzione poi di portarmela dietro, magari i miei protagonisti umili, ultimi, di storie minime, poi li vado a riprendere a distanza di 4-5 anni per capire che cosa è accaduto. Anche questo è un modo di non staccarsi dalla vita e di non dimenticarsi di loro.
2: Per queste storie di malattia mentale qualche poesia di Alda Merini se l'è portata dietro, però.
3: Sì, Alda Merini, come dire, in quel senso ha molto ispirato chi ha vissuto, ma la stessa Amelia Rosselli. Amelia ha vissuto pari ricoveri in strutture psichiatriche, mi raccontava l'ultimo passaggio della sua esistenza, è stato un passaggio molto tormentato, tant'è che poi ha deciso di suicidarsi. Questa cosa, aveva il mal di vivere sostanzialmente, e quindi è un tema che mi è rimasto dentro.
2: Una storia, ce ne saranno tante, ma una storia così che in 30 secondi le è rimasta nel cuore particolarmente tra le tante che ha incontrato?
3: c'è una storia però che in qualche modo è rimasta proprio nel limbo delle storie che non si sono concluse, secondo me. È la storia di una donna che ho incontrato facendo un lavoro su una puntata che si intitolava L'intruso, ed era andato nell'ex fabbrica della penicillina, in una zona defilatissima di Roma, dove c'era una fabbrica un tempo, e lì incontrai una donna che viveva una situazione di disagio notevolissimo. Si chiamava Maria, e ricordo soltanto questo il nome, ed era un'italiana che aveva avuto un figlio da un senegalese, era stata in qualche modo allontanata dalla famiglia, viveva in una situazione molto disagevole e decise di farsi intervistare, e poi piangendo mi disse: portami via di qui, aiutami. E questa cosa non l'ho potuta in qualche modo concludere, perché io ci sono tornato 2 giorni dopo e non l'ho più trovata. Ci sono tornato anche settimane dopo e non l'ho più trovata. Ho chiesto, e io non so che fine abbia fatto questa donna. A volte, andando in giro col mio spettacolo teatrale che ci faccio qui in scena, ho quasi voglia che questa persona...
2: Eccomi.
3: Esattamente, ecco, mi piacerebbe che lei apparisse un giorno e mi dicesse: sono viva, sono qui.
2: Senta, davanti alle storie di sofferenza e di dolore, quelle che ormai è un termine di moda, potrebbero provocare burnout, cioè palpitazioni, incubi, paure, angosce, cioè, lei come si pone? Che domande e che risposte si dà davanti alla sofferenza che a volte sembra maledetta e inutile?
3: Ah, io mi sono dato una specie di metro. Mi sono detto: allora, se io racconto soltanto storie che portano verso l'irreparabile, io ho raccontato una storia, magari ho denunciato, ma non ho, come dire, concluso la mia posizione di uomo. E allora mi sono detto: va bene, allora faccio una cosa. Per ogni storia che racconto, per ogni attraversamento che faccio, io devo almeno cambiare la vita di una persona. E questa cosa la faccio sempre. La mia redazione è una redazione che poi si muove anche dopo, diventa un ufficio di collocamento, una specie di smistamento degli aiuti.
2: Una ONG.
3: Esattamente, però questa cosa un po' mi ha riconciliato e mi ha fatto vincere il discorso che mi diceva lei.
2: Lei crede in Dio?
3: Io non credo in Dio nella misura di chi va spesso in chiesa, però credo in Dio. E è una specie di profonda spiritualità che mi porta a cercare sempre una connessione con Dio.
2: Anche perché davanti a certe cose una risposta deve esserci, l'aspettiamo, possiamo almeno, come ha detto Pascal, scommetterci, altrimenti sì. Nulla ha senso, no?
3: No, dobbiamo... Io credo che l'entità che ci guarda, che ci può anche salvare, esiste, fa parte proprio della visione del mondo. Ma sarebbe tutto troppo razionale, troppo freddo se non ci fosse Dio.
2: Sì, più che altro, insomma, a proposito di che ci faccio qui, è la prima domanda che si fa un bambino quando ragiona: da dove arrivo, da dove vengo, dove andrò, che cosa succede, qual è il senso della mia vita. Senta, ma invece il senso del servizio pubblico qual è? Perché lei è proprio un uomo Rai.
3: Io non ho mai fatto esperienze esterne alla Rai, benché io non sia un interno Rai. L'ho fatto per scelta, fondamentalmente, perché credo nel servizio pubblico. Il servizio pubblico è una cosa rara che deve essere salvaguardata. In questo periodo devo dire che il servizio pubblico non sta vivendo una grande stagione e quindi avrebbe bisogno che non venga, come dire, debilitato ulteriormente.
2: Che cos'è il servizio pubblico?
3: Ma il servizio pubblico significa sostanzialmente non allontanarsi dai bisogni reali della gente, non creare una finta informazione, non essere l'amplificazione di un potere, qualunque esso sia. Questo deve essere per me il servizio pubblico.
2: Ma anche raccontare cose belle, no?
3: Ma certo, ma la vita, tutto. Ecco. Io credo che nella vita ci siano tutte le componenti.
2: No, perché abbiamo fame, non di buone notizie, non di buoniste notizie,
3: sì, certo.
2: Ma di vere, reali, esistenti buone notizie.
3: Assolutamente, io credo che la vita ha un bouquet di opportunità talmente ampio che non può ridursi al brutto o al bello, quindi tutto deve essere raccontato nella sua, come dire, realtà, senza edulcorazioni e senza stravolgimenti.
2: Che papà è? Che padre è?
3: Ah, io sono stato un padre adesso più presente.
2: Eh beh, prima facendo l'inviato era dura, eh?
3: Ah, per esempio, se penso che è nata mia figlia, io fui chiamato a fare un pezzo per Ballarò, mi ricordo, lavoravo lì. Oggi mia figlia ha 22 anni, ha vissuto negli Stati Uniti e questo non mi ha permesso di frequentarla molto. Adesso è tornata, sta qui e devo dire che è una cosa bellissima, perché c'è un rapporto molto equilibrato, consapevole, profondo, maturo, e questa cosa mi, in qualche modo, mi ha riconciliato anche col tempo perso un po', in qualche modo.
2: Beh, perso, impiegato, noi non possiamo perderlo il tempo.
3: Però ci sono delle cose che
2: lo viviamo in modo diverso.
3: Però io dico ai padri che è importante che stiano vicino ai figli sempre, e che alla fine il lavoro non deve essere una specie di spinta magari a fare solo quello e poi allontanarsi dal resto.
2: Comunque ci sono priorità.
3: Ci sono le priorità, però c'è bisogno sempre di bilanciare.
2: Il tuo figlio è la priorità.
3: Sì, certo, mia figlia è la priorità. Sì.
2: Se dovesse scegliere la colonna sonora della... Ma che domande? La colonna sonora della sua vita, perché le piace la musica?
3: Ah, sì, tanto.
2: Sì, piace.
3: Tanto.
2: Perché cosa? Perché quando si racconta, quando si scrive poesie, come diceva Baudelaire, la musica mi prende sovente come il mare, ci vuole un mare, no? Che ti, sì, che ti avvolge.
3: Nei miei lavori io utilizzo sempre musica originale, gran parte. C'è un compositore che lavora con me da sempre, è giovane, che quindi da tanti anni sta con me, e quindi la musica la componiamo proprio seguendo le sequenze proprio. E poi mi piacciono, chiudo sempre le puntate con delle canzoni, per esempio, perché mi danno l'idea proprio di ricongiungere la storia, di renderla in qualche modo più...
2: Ricongiunga con una canzone la sua storia?
3: Ce ne sono due, ma allora ne scelgo una. È Guccini e Cyrano.
2: Bellissima, bellissima. Perché?
3: È perché un po' mi piace il piglio, mi piace l'idea di pungere, mi piace l'idea di non piegarsi, mi piace l'idea che alla fine si può rimanere integri, benché la vita alla fine ci spinga a destra e a manca.
2: Si può essere imperfetti, ma restare coraggiosi, audaci e profondamente appassionati e anche ironici nella vita.
3: Sempre, sempre.
2: Grazie tantissime.
3: Grazie, grazie
2: davvero.
4: Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

Sol, un programma di Monica Mondo.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: amici unici.
1: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: sabbia per riempire il tempo.
1: Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Intorno a mezzogiorno tutto il villaggio fu sottosopra per le notizie raccapriccianti. Il racconto del fatto passava di bocca in bocca, da un gruppo all'altro, da una casa all'altra. Accanto al cadavere era stato trovato un coltello e qualcuno lo aveva riconosciuto per quello di Muff Potter, e si diceva che Potter era stato visto lavarsi nel ruscello verso le 2 di notte. Potter che si lavava non era una cosa di tutti i giorni. Si diceva poi che l'assassino era scomparso e che veniva ricercato in tutte le direzioni inutilmente. Uomini a cavallo erano stati mandati in giro. A quel tempo non esisteva né il telegrafo né il telefono, e lo sceriffo sperava che l'omicida fosse catturato prima di sera. Tutti i cittadini andavano al cimitero. Anche Tom, che si era alquanto calmato, seguì gli altri. Non perché non preferisse dirigersi verso altri luoghi più ameni, ma perché si sentiva trascinato da una forza misteriosa. Arrivato sul posto del delitto, egli si spinse in prima fila. Gli sembrava fosse passato un secolo dal momento in cui era stato lì. Qualcuno gli diede un pizzicotto sul braccio. Si volse e i suoi occhi incontrarono quelli di Huck Berry. Tutti e due guardarono subito altrove ed ebbero timore che qualcuno si fosse accorto dell'occhiata scambiata, ma nessuno badava loro. Tutti parlavano commentando l'atroce spettacolo.
1: Povero dottore, povero giovane, questo servirà di lezione ai violatori di tombe. Muff Potter finirà sul patibolo.
0: Il pastore intanto diceva:
1: è il giudizio di Dio.
0: Tom a un tratto sussultò da capo a piedi. I suoi occhi caddero su Joy l'indiano. Nello stesso momento la folla si mosse e gridò:
2: è lui, è lui, viene da sé.
3: Chi?
2: Chi?
0: Si udì.
2: Muff Potter!
3: Ecco, si è fermato, si volta. Non lasciatelo scappare.
2: La gente arrampicata sugli alberi sopra Tom spiegò:
3: non vuole fuggire, guarda soltanto.
2: Che imprudenza infernale, commentò uno dei presenti. Viene qui a contemplare la sua opera.
0: Non credeva di trovar gente. La folla si divide e lasciò passare lo sceriffo, che avanzava tenendo Potter per il braccio. La faccia del poveretto era gialla e negli occhi si leggeva la paura. Quando arrivò davanti al cadavere, tremò come un paralitico. Nascose la faccia in una mano e scoppiò in pianto.
1: Non l'ho fatto io, amici,
0: singhiozzò.
1: Parola d'onore, non l'ho fatto io.
2: E chi ti accusa? Gridò una voce.
0: Quella voce lo colpì. Potter alzò il viso e guardò intorno a sé con un'espressione disperata.
2: Vide l'indiano ed esclamò:
1: oh, Joy! Mi avevi promesso che mai.
2: È tuo questo coltello? Gli chiese lo sceriffo e glielo mise davanti.
0: Muff Potter sarebbe caduto se non lo avessero sostenuto.
2: Poi disse:
1: oh, una voce mi diceva che se non fossi venuto qui a prendere.
2: Ebbe un brivido e, facendo un gesto di sconforto con la mano:
1: diglielo, Joy, diglielo! Tanto non serve a nulla,
2: disse. E allora Tom e Huck Berry rimasero pietrificati a udire le parole che il bugiardo pronunziava serenamente, e aspettavano che il cielo si aprisse e un fulmine colpisse l'indiano. Ma quando questi ebbe finito e rimase vivo,
3: e si ebbero l'impulso di rompere il giuramento e di salvare il povero innocente accusato.
0: Ma Joe l'indiano doveva aver venduto la sua anima a Satana ed era quindi impossibile, inutile lottare contro una tale potenza.
3: «Perché non te ne sei andato? Perché sei tornato qui?» gli chiese qualcuno.
1: «Non potevo fare altrimenti», mormorò Potter. «Volevo fuggire, ma non potevo andare da nessuna parte, altro che qui».
0: E proruppe di nuovo in singhiozzi. Joe l'indiano ripeté la sua versione, giurando di dire la verità. E i due ragazzi, vedendo che i fulmini non cascavano, si persuasero ancora di più che egli avesse venduto l'anima al diavolo. Egli diventò la figura più interessante che avessero mai vista e non potevano levare lo sguardo affascinato dalla sua faccia. Decisero, ciascuno per conto proprio, di sorvegliarlo per riuscire a vedere, al momento opportuno, il suo satanico padrone. Joy aiutò a rimuovere il corpo dell'assassino per il trasporto. Il pauroso segreto e la cattiva coscienza disturbarono il sonno di Tom per parecchie settimane. Un mattino Sid disse a colazione:
4: «Tom, tu parli tanto nel sonno che mi impedisci di dormire per mezza nottata». Tom impallidì e chinò gli occhi. Era molto preoccupato.
5: «Brutto segno», osservò la zia Polly. «Che pensieri ti frullano per il capo?»
6: «Nulla. Nulla che io sappia».
0: Ma la sua mano tremò tanto da rovesciare il caffè.
5: «E dici certe cose strane», continuò Sid. «L'altra notte dicevi, è sangue», e lo hai ripetuto non so quante volte. Poi hai detto: «Non tormentarmi così, lo dirò, sì, lo dirò».
7: «Che cosa hai da dire?»
0: La stanza girava intorno a Tom. Chissà che cosa sarebbe successo se la zia Polly non avesse interpretato a modo suo i discorsi. Disse:
5: «Deve trattarsi di quel tremendo assassino. Anch'io lo sogno qualche volta. Mi sembra persino di essere stata io a uccidere». Mary disse che anche lei aveva la stessa impressione.
0: Sid sembrò soddisfatto. E Tom uscì prima che poté dalla stanza. Accusando un atroce mal di denti, egli per una settimana di seguito si legò il fazzoletto alle mascelle per tenere la bocca chiusa. Non sapeva che Sid, appena Tom era addormentato, gli levava la benda per ascoltare. Poi la tensione scemò, le notti tornarono normali e Tom non ebbe più bisogno di ricorrere al mal di denti. I suoi compagni di scuola lo tennero in ansia per parecchio, perché presero l'abitudine di interessarsi dei gatti morti e di fare i processi. Sid osservò che Tom non voleva più, come in passato, fare da giudice istruttore e non interveniva nemmeno quale testimonio. Era una cosa strana. E più strano ancora era che Tom sfuggisse tale genere di giochi. Sid notava tutto, ma non diceva niente. Durante questo periodo, Tom andava quasi ogni giorno fino alla finestra con l'inferriata della casupola adibita a prigione e portava tutto ciò che riusciva a raccimolare al povero prigioniero. Tali visite servivano ad acquietare la sua coscienza. La popolazione aveva una gran voglia di scacciare Joy l'indiano dal paese, ma nessuno trovava il coraggio di affrontare un tipo così pericoloso. Quel furbone seppe rispondere tanto bene agli interrogatori che nessuno poteva dir male di lui.
7: In blu, la radio con tante radio dentro.
8: RLC 107.4.
9: La tua radio.
10: La tua radio.
9: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Radio. State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Un'estate fa. Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
2: Bentrovati a Un'estate fa. In questa, che è anche l'ultima puntata, sintonizziamo i nostri orologi sul 2002 con Paolo Accorona, che a regia siamo per rivivere i momenti emblematici di questo anno, con un focus ovviamente sull'estate. E partiamo proprio con colore e leggerezza, ricordando come andavamo vestiti nel 2002. È l'anno in cui spopolano ad esempio i pantaloni a vita bassissima e i cargo con i tasconi, i top a tubo fluo o a bandana, ovviamente per le signorine, i cappellini da camionista, le mollettine a farfalla tra i capelli, gli occhiali da sole a mascherina specchiati. Nelle tasche dei ragazzi spadroneggiano i cellulari, ci si scambia miliardi di sms abbreviati grazie alle prime opzioni estive come la Summer Card, mentre in spiaggia si ascoltano i cd sul lettore portatile con il sistema anti-shock, non so se ve lo ricordate. Ma sotto l'ombrellone il tema di discussione universale per tutti a tutte le età è il denaro. Il 28 febbraio la lira ha perso corso legale e questa è la prima estate vissuta interamente con le banconote e le monete in euro. Il 2002 infatti era iniziato così.
3: Buonasera dal TG1 e buon anno. A 4 anni dalla decisione politica, dalla mezzanotte di ieri l'euro è dunque la moneta ufficiale di oltre 300 milioni di europei di 12 paesi. In coincidenza con l'arrivo del nuovo anno, milioni di europei hanno preso d'assalto i distributori automatici e noi italiani non abbiamo fatto eccezione. Nella mattinata ci sono stati oltre 500.000 prelievi per un valore totale di 60 milioni di euro.
2: Il tasso di cambio fisso è di 1.936,27 lire per un euro, ma subito nasce la psicosi del caro vita. La conversione semplificata, 1.000 lire, un euro, fa balzare i prezzi in alto. Attenzione, perché adesso vi dico i prezzi e vi sembreranno bassissimi. Un caffè schizza rapidamente da 1.100 lire fino a 80 centesimi e poi a un euro tondo, e fin lì più o meno ci siamo. La pizza margherita tocca i 4 euro, il cono gelato sale a un euro, cioè era regalato praticamente. Per calmare i timori sui rincari e aiutarci soprattutto a capire come funziona l'euro, le istituzioni trasmettono continui spot e vademecum di conversione.
4: Ma che c'hai, un calo degli zuccheri?
5: Dei prezzi, guarda qua, 50 lire.
4: C'è scritto 0,52 euro lì.
5: 0,50... Calma adesso, Allora, 0,52 moltiplico per 1.936,27, 5 per 7 è 35, scrivo 5, porto 3, prendo 2 cannoli, mangio i cannoli, più 3 cornetti.
4: Io vado in macchina, ce la fai per giovedì?
5: Giovedì, venerdì, adesso...
6: Fa 1.000 lire.
5: E io che ho detto?
6: Togli 3 zeri e dividi a metà, per semplicità.
5: Ma va?
2: Il tutto in un'estate dal meteo bizzarro. A un giugno africano con punte di 38 gradi seguono un luglio e un agosto freddi, piovosi e battuti da storiche grandinate soprattutto al nord. L'estate del 2002, per quel che riguarda la musica, porta al debutto una 17enne canadese che stravolge il pop mondiale con la sua attitudine skate punk, le sue cravatte portate sopra le t-shirt. Si tratta di Avril Lavigne.

0: Il 2002 è un anno che porta con sé quel respiro spirituale lasciato dal grande giubileo del 2000, e proprio in questa scia l'estate del 2002 vive uno degli eventi religiosi più partecipati della storia moderna, la santificazione di Padre Pio. Il 16 giugno, davanti a oltre 500.000 pellegrini giunti a Piazza San Pietro da ogni parte del mondo, Papa Wojtyla proclama santo il frate delle Stimmate di Pietralcina, consacrando un culto diffuso in ogni angolo del paese.
1: San Giovanni Rotondo, per un giorno centro del mondo, cuore della cristianità sull'onda di un'unica immagine, quella di Padre Pio, da ieri proclamato beato. Alle 10 di una domenica plumbea, Giovanni Paolo II innalza agli onori dell'altare il cappuccino che di sé disse: farò più rumore da morto che da vivo.
0: Accanto alla fede, l'Italia affronta una stagione di forti scosse sociopolitiche. Nel marzo del 2002 il terrorismo torna a colpire Bologna. Le nuove Brigate Rosse assassinano il giurista e consulente del lavoro Marco Biagi, autore della riforma del mercato del lavoro, innescando una dolorosa avvertenza nazionale e lo sciopero generale indetto dai sindacati.
2: Questa sera è stato ucciso in pieno centro a Bologna l'economista Marco Biagi,
3: che aveva 52 anni, è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco davanti alla sua abitazione.
4: È stato avvicinato da una o due persone, probabilmente a bordo di una moto.
5: L'economista era consulente del Ministero del Lavoro e docente di diritto del lavoro all'Università di Modena.
0: Le tensioni toccano anche l'informazione pubblica. Il 18 aprile, in una conferenza stampa, il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi accusa i giornalisti Enzo Biagi, Michele Santoro e il comico Daniele Luttazzi di fare un uso criminoso della TV pubblica. È il celebre editto bulgaro che porterà all'allontanamento dei tre volti storici dai palinsesti della RAI. Ecco un frammento della storica replica televisiva di Enzo Biagi.
6: Non è un gran giorno per l'Italia, per quello che succede in casa e per quello che si dice fuori. Silvio Berlusconi non trova di meglio che segnalare tre biechi individui in ordine alfabetico: Biagi, Luttazzi, Santoro, che, cito tra virgolette, hanno fatto un uso della televisione pubblica pagata con i soldi di tutti criminoso. Credo sia un preciso dovere della nuova dirigenza RAI di non permettere più che questo avvenga. Chiuse le virgolette.
0: Dalla politica torniamo alla musica. Nel 2002 la canzone d'autore europea regala una traccia poetica, malinconica ed esteticamente perfetta che scala le classifiche anche nel nostro paese. Ascoltiamo i francesi Noir Désir con Le vent nous portera.

0: L'anno 2002 è segnato purtroppo anche da eventi di forte impatto emotivo e paura collettiva. Ad aprile un aereo turistico si schianta contro il 26° piano del grattacielo Pirelloni a Milano, provocando 3 morti e facendo temere per ore un nuovo attacco terroristico in stile 11 settembre.
1: Sono passati da pochissimi attimi le 17:34. La zona intorno al grattacielo Pirelli impazzisce. Bomba, un'esplosione, no, è lo squarcio provocato dallo schianto di un piccolo aereo da turismo che è letteralmente entrato nel grattacielo. L'immagine drammatica del Pirellone in fiamme si può vedere da mezza Milano.
0: I primi mesi dell'anno vedono anche l'esplosione del primo gigantesco fenomeno giudiziario e mediatico della TV italiana, il delitto di Cogne.
2: Buonasera dal TG1. Chi ha ucciso il piccolo Samuele? Oggi pomeriggio sono arrivati i risultati dell'autopsia sul bambino ucciso ieri a Cogne in Val d'Aosta. Le analisi riferiscono che il bambino è stato colpito da una ventina di colpi e avrebbe cercato anche di proteggersi.
0: L'uccisione del piccolo Samuele nella villetta in Val d'Aosta e le indagini sulla madre Anna Maria Franzoni inaugurano di fatto l'era della cronaca nera al centro dei talk show quotidiani. Sul piano internazionale invece gli Stati Uniti aprono il carcere di Guantanamo, il presidente Bush parla per la prima volta di asse del male e a ottobre la minaccia del terrore sconvolge la Russia. Un comando di separatisti ceceni prende in ostaggio 850 persone nel teatro Dubrovka di Mosca, un assedio che si concluderà tragicamente con il blitz delle forze speciali che usano gas narcotico.
3: Buonasera dal TG1. Sono ore drammatiche a Mosca, dove un comando di terroristi ceceni ha fatto irruzione in un teatro prendendo in ostaggio il pubblico. Chiedono il ritiro delle truppe russe dal Caucaso. Si parla di 700, forse 1000 persone nelle mani di alcune decine di uomini armati pronti a tutto. Dicono di essere kamikaze e minacciano di far esplodere l'edificio.
0: E mentre l'autunno volge al termine, l'Italia vive un dolore straziante.
4: Buon pomeriggio dalla redazione del TG1, edizione straordinaria del nostro giornale per aggiornarvi sulla violenta scossa di terremoto pare all'8° grado della scala Mercalli che ha colpito il Molise questa mattina intorno alle 11:30. La notizia più rilevante riguarda soprattutto il paesino di San Giuliano in Puglia, un paesino vicino Termoli dove praticamente a causa del crollo di un solaio sono rimaste sotto le macerie centinaia di persone, molte delle quali bambine. La notizia è arrivata pochi istanti fa, proprio mentre andava in onda la sigla. Ci sarebbero 4 bambini morti, mentre sarebbero una ventina quelli estratti vivi, di cui 8 gravi ricoverati in ospedale.
0: Era il 31 ottobre. Un violento terremoto colpisce il Molise, causa il crollo della scuola Francesco Iovine a San Giuliano di Puglia, dove perdono la vita 27 bambini e 3 maestre. Un dramma che aprirà il dibattito nazionale sulla sicurezza delle scuole. Terremoto di tutt'altro genere imperversa invece nel panorama musicale, perché esce l'album di Eminem Show.

0: ed era Eminem. Tra l'altro il rapper di Detroit conquista con questo brano, con questo album, il mondo, sbarca perfino al cinema con un film, forse lo ricorderete, che si intitola 8 Mile. A proposito di cinema, il 2002 è una stagione d'oro. Le sale vengono conquistate ad esempio dal primo leggendario Spider-Man, ma anche da Star Wars l'attacco dei cloni, ed esce Asterix e Obelix con Monica Bellucci. Nello sport invece il campionato di Serie A si chiude con il rocambolesco 5 maggio. L'Inter di Ronaldo perde 4-2 a Roma contro la Lazio e la Juventus conquista a sorpresa lo scudetto proprio nell'ultima giornata sul campo di Udine.
1: Questo è il fischio di Rodomonti e se tutto all'Olimpico è rimasto così accederei al volo la linea all'Olimpico. La Juventus è campione d'Italia, 26 volte Juventus campione d'Italia, ma attenderei allora solamente il fischio dell'Olimpico andando allo studio.
2: Finita, Lazio batte Inter 4-2, veramente sarà difficile per l'Inter digerire questa beffa, la Juventus è campione d'Italia, linea allo studio.
0: E a giugno gli occhi del mondo si spostano sui mondiali di calcio in Corea e Giappone, ma per la nazionale di trapattoni, infarcita di campioni come Totti, Del Piero e Vieri, l'avventura si trasforma in una delle pagine più amare della storia azzurra, l'eliminazione agli ottavi contro la Corea del Sud, segnata soprattutto dalle scandalose decisioni dell'arbitro ecuadoregno Byron Moreno.
3: Vabbè, credo che hanno visto tutti. Oggi è stato un arbitraggio scandaloso, sembrava quasi un film di Totò Truffa. Non ho mai visto un arbitro arbitrare così, ma non soltanto per gli episodi del rigore, ma per le ammonizioni. L'abbiamo rivisto tutti quanti, io l'ho visto purtroppo negli spogliatoi con Totti, la sua espulsione inesistente. Direi che abbiamo veramente subito un grande torto.
0: Ma il riscatto dello sport italiano nell'estate del 2002 è travolgente, su tutti gli altri fronti almeno. Nella neonata classe MotoGP inizia ad esempio l'era d'oro di Valentino Rossi, che in sella alla sua Honda a quattro tempi domina il mondiale, vincendo 11 gare su 16. E sentiamo proprio la voce di un giovanissimo Valentino Rossi dopo il trionfo.

0: al Mugello.
1: Beh, avevo dei problemi con le gomme, quindi ho dovuto aspettare, poi alla fine ci ho provato e pensavo che il ritmo poteva essere più veloce, però va bene così, sono contento, saluto tutti i miei tifosi, grazie.
0: E non è finita, perché a settembre le ragazze del volley, guidate da Marco Bonitta ed Elisa Togut, firmano una pagina leggendaria battendo gli Stati Uniti 3-2 a Berlino e conquistando il primo storico mondiale di pallavolo femminile.
2: Togut, lo bianco, Togut, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Amici, un attimo di pazienza, vado sul campo a intervistarli, intanto gustatevi queste immagini.
0: E per finire, ad ottobre il ciclismo azzurro torna sul tetto del mondo dopo 10 anni di digiuno sul circuito belga di Zolder. Il treno guidato dal CT Franco Ballerini lancia in volata Re Mario Cipollini, che batte McEwen e Zabel vestendo la maglia arcobaleno. Ascoltiamo proprio gli ultimi metri di quella volata perfetta.
3: Mario Cipollini con McEwen a ruota, Cipollini da
0: Che emozioni, che annata straordinaria il 2002, annata che però ci porta ai saluti anche alla fine di questo percorso, devo dire molto avvincente, di un'estate fa. Quindi è il momento di salutarci e lo facciamo con il tormentone planetario per eccellenza dell'estate del 2002. Adesso la riconoscerete subito, questa canzone di quattro sorelle spagnole con un ritornello non senso, un balletto imitato da milioni di persone su ogni spiaggia e villaggio turistico. Ebbene, noi vi salutiamo, loro sono le Last Ketchup, questa è A Serie.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: non c'è mai una fine.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
2: Notte di classica.

0: l'ottavo comandamento ci impone di non mentire. La menzogna è l'essenza del male, il parametro del male è il demonio. Satana vuol dire separazione dal bene, separazione da Dio. Ora, Satana è definito dal dettato biblico il menzioniere, colui che mente, anzi, colui che mente a se stesso. Il Cristo riassume l'opposto del male, il pronunciare il sì e il no, secondo verità. Il vostro parlare sia sì sì, no no, sì se sì, no se no. Ecco questo invito del Signore e questo sconvolgimento parametro, sconvolgente davvero, che è l'essenza del male, che è Satana, mi interpellano violentemente stasera. Com'è il mio parlare? Com'è il mio cuore? Sono una persona vera e sincera o sono una persona falsa che inganna gli altri e forse inganna anche se stesso? Pensiamo ai peccati di menzogna. I bambini sono favolosi, fascinosi, dicono tante bugie senza essere bugiardi, ma crescendo, diventando grandi, questa fascinazione si spegne e il nostro parlare corrisponde alle istanze del cuore, alla nostra sincerità di fondo, alla nostra menzogna di fondo. Ora siamo grandi, siamo adulti e le nostre sentenze ci investono di grandissima responsabilità. Come ho gestito la verità? Sono una persona vera e sincera? La verità che mi attende, Dio è verità infinita, mi interpella. Dovrò rendere conto del mio parlare, dei miei gesti, della sincerità del mio cuore, che non è una sincerità dettata dal caso, ma costruita moralmente di giorno in giorno. Signore, misericordia per le menzogne che ho prodotto, per i danni che ho fatto, per il sopruso che ho usato sui miei simili mentendo. Signore, misericordia. Signore, grazie, Spirito Santo, dono, sostieni la mia volontà e aiutami a non mentire più. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato. Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
2: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
1: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
3: Tremate e non peccate, sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
1: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
3: Molti dicono, chi ci farà delle bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Hai messo più gioia nel mio cuore di quanto abbondano vino e frumento.
3: In pace mi corico e subito mi

0: Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Nella notte benedite il Signore.
2: Ecco, benedite il Signore, voi tutti i servi del Signore.
0: Voi che state nella casa del Signore durante le notti,
2: alzate le mani verso il Regno e benedite il Signore.
0: Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra.

0: nella notte benedite il Signore.
1: Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore deve in Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Veglia su di noi in questa notte, oh Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la resurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Buonanotte e buona domenica.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC, notte di classica. Giovanni Battista Viotti, primo movimento maestoso da doppio concerto per violino, pianoforte e archi. Cristina Canziani, pianoforte. Guido Rimonda, violino e direttore della Camerata Ducale.

0: Di Giovanni Battista Viotti abbiamo ascoltato il primo movimento dal doppio concerto per violino, pianoforte e orchestra. Cristina Canziani, pianoforte. Guido Rimonda, violino e direttore della Camerata Ducale.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Secondo movimento, romanza, dal concerto per pianoforte e orchestra numero 20 in re minore K466. Pianista Arthur Rubinstein. Philharmonia Orchestra, diretta da Carlo Maria Giulini.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il secondo movimento, Romanza, dal concerto per pianoforte e orchestra numero 20 in re minore K466. Pianista Arthur Rubinstein, Philharmonia Orchestra, diretta da Carlo Maria Giulini.

RNC, Notte di Classica. Di Giuseppe Verdi ascolteremo da Quattro pezzi sacri Ave Maria per coro misto a cappella, coro del Teatro Regio di Torino, maestro del coro Roberto Gabbiani, e dalla Forza del Destino La Vergine degli Angeli, Barbara Frittoli, soprano, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda, maestro del coro Roberto Gabbiani. Registrazioni dal vivo.

Di Giuseppe Verdi, da quattro pezzi sacri, abbiamo ascoltato Ave Maria per coro misto a cappella, coro del Teatro Regio di Torino. Maestro del coro Roberto Gabbiani. E dalla forza del destino, La Vergine degli Angeli. Soprano Barbara Frittoli. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Gian Andrea Noseda. Maestro del coro Roberto Gabbiani. Registrazioni dal vivo. Note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche. Corem grato. Le voci parallele sono di Giuseppe Di Stefano, Carlo Bergonzi, Giuseppe Carreras.

Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato Cora Ingrato. Le voci parallele erano di Giuseppe Di Stefano, Carlo Bergonzi, Giuseppe Carreras. RNC Note di classica. Gustav Mahler, terzo movimento, con moto tranquillo e scorrevole, dalla Sinfonia numero 2 in Do minore, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda, registrazione dal vivo.

Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il terzo movimento dalla Sinfonia numero 2 in Do minore, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda, registrazione dal vivo. RNC, Notte di Classica. Felix Mendelssohn Bartholdy. Dal doppio concerto per violino, pianoforte e archi in re minore ascolteremo il secondo movimento, adagio. Renaud Capuçon, violino. Frank Braley, pianista e direttore. Orchestre Royal de Chambre de Wallonie.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato il secondo movimento, Adagio, dal doppio concerto per violino, pianoforte e archi in re minore. Renaud Capuçon, violino. Frank Braley, pianista e direttore. Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. RNC Note di classica. Massimo Nosetti, improvvisazione sull'inno salesiano Giù dai Colli, tratto dal concerto inaugurale dell'organo Carlo II Vegezzi Bossi nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco in Torino.

0: Abbiamo ascoltato improvvisazione sull'inno salesiano Giù dai Colli, nell'esecuzione di Massimo Nosetti, concerto inaugurale dell'organo Carlo II Vegezzi Bossi nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco in Torino, registrazione del 2 febbraio 2013.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Notte con sorpresa. Giacomo Leopardi, Il passero solitario.

din sulla vetta della torre antica, passero solitario alla campagna cantando vai finché non muore il giorno ed erra l'armonia per questa valle. Primavera d'intorno brilla nell'aria e per li campi esulta, sicca mirarla intenerisce il core. Odi greggi belar, muggire armenti, gli altri augelli contenti a gara insieme per lo libero ciel fan mille giri, pur festeggiando il loro tempo migliore. Tu, pensoso, in disparte il tutto miri, non compagni, non voli, non ti calda allegria, schivi gli spassi, canti, e così trapassi dell'anno e di tua vita il più bel fiore. Oimè, quanto somiglia al tuo costume il mio. Sollazzo e riso della novella età dolce famiglia, e te, german di giovinezza, amore, sospiro acerbo dei provetti giorni, non curo. Io non so come, anzi, da loro quasi fuggo lontano, quasi romito e strano al mio loco natio, passo del viver mio la primavera. Questo giorno, com'hai cede alla sera, festeggiarsi costuma al nostro borgo. Odi per lo sereno un suon di squilla, odi spesso un tonar di ferre e canne che rimbomba lontan, di villa in villa. Tutta vestita a festa, la gioventù del loco lascia le case e per le vie si spande e mira ed è mirata e in cor s'allegra. Io solitario in questa remota parte alla campagna uscendo, ogni diletto e gioco indugio in altro tempo, e intanto il guardo steso nell'aria aprica mi fera il sol che tra lontani monti, dopo il giorno sereno, cadendosi dilegua, e par che dica che la beata gioventù vien meno. Tu, solingo augellin, venuto a sera del viver che daranno a te le stelle, certo del tuo costume non ti dorrai, che di natura è frutto ogni vostra vaghezza. A me, se di vecchiezza la detestata soglia evitar non impetro, quando muti questi occhi all'altrui core, e lor fia vuoto il mondo, e il di futuro del di presente più noioso e tetro, che parrà di tal voglia? Che di quest'anni miei? Che di me stesso? Ah, pentirommi, e spesso, ma sconsolato, volgerommi indietro. Leopold Mozart, Sinfonia in Do maggiore, dei giocattoli, per orchestra e strumenti per bambini. Allegro, minuetto e trio, finale, presto. Orchestra Berlina Sinfonica, direttore Isaiah Jackson.

Di Leopold Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia in Do maggiore dei Giocattoli, per orchestra e strumenti per bambini. Orchestra Berlina Sinfonica. Direttore Isaiah Jackson. Ho visto.

ho visto posti dove c'è la guerra e posti dove c'è pace. Ho visto bambini ridere e piangere. Ho visto poveri che i soldi li usano per vivere e ricchi che li sprecano. Ho visto ragazzi che si credono i padroni del mondo. Ho visto persone molto cattive e persone buone. Ho visto bambini trattati come animali.

Per sognare osserva, addormentati calma e rilassata, colora, elabora, immagina. Mescola in un pentolone, mettici allegria e accendi la fantasia. Vedrai che usciranno degli strani sogni, belli, brutti, colorati, incantati e così via. Buonanotte, bimba mia.

È una notte scura. La luce si spegne e si accende. Un rumore rimbombante, il freddo mi assale. L'orologio non va. Fuori pioggia e lampi chiassosi, il vento ulula, la strada è deserta. Per fortuna viene il sole e l'allegria torna nel cuore. Il pensiero terrificante man mano se n'è andato. Non ha lasciato traccia quella brutta giornataccia. Vorrei essere il sole.

Vorrei essere il sole che riscalda tutto il mondo. Vorrei consolare chi è triste e illuminare le fresche mattine. Vorrei essere il sole che osserva quelle strane persone che da lassù sono piccoline da sembrare formichine. Vorrei padroneggiare sulle nuvole che qualche volta mi coprono. Vorrei essere il sole che alla sera stanco se ne va, lasciando posto alla sua amica, la luna.

Per loro voglio rime splendenti come i loro occhi innocenti. Rime magari vietate, ma aperte, ventilate. Rime brutali che mettono le ali. Rime come un'orchestra, con la musica più forte di una tempesta. Rime profumate e delicate come le rose innaffiate. Per loro voglio rime che fan sognare come le profondità del mare.

Il mio papà è la luna in cielo. È uno scoglio che resiste alle onde, un punto luminoso nell'oscurità. Il mio papà è un libro aperto, è una volpe che ti guarda e ti circonda. Il mio papà è un fiore sbocciato, il mio papà è unico al mondo e lo rimarrà sempre. Il percorso diverso di questa notte, iniziato con Giacomo Leopardi, proseguito con la Sinfonia dei Giocattoli di Leopold Mozart, si è poi snodato lungo 6 poesie incorniciate da musiche per l'infanzia. A fianco di Giacomo Leopardi, Filippo. La gioiosa innocenza dell'ultima poesia, Il mio papà, è un indizio dell'età del giovane poeta. Filippo ha 9 anni. Mauro Giuliani, Variazioni concertanti, opera 130 per 2 chitarre. Lorenzo Micheli e Matteo Mela, chitarre.

Di Mauro Giuliani abbiamo ascoltato Variazioni concertanti opera 130 per due chitarre. Lorenzo Micheli e Matteo Mela, chitarre. Mauro Giuliani, Serenade, opera 19 per violino, violoncello e chitarra. Adagio, Scherzo allegro assai, alla polacca. Ivan Rabaglia, violino. Enrico Bronzi, violoncello. Lorenzo Micheli, chitarra.

Di Mauro Giuliani abbiamo ascoltato Serenade opera 19 per violino, violoncello e chitarra. Ivan Rabaglia, violino. Enrico Bronzi, violoncello. Lorenzo Micheli, chitarra. Franz Schubert, improvviso numero 1 in Do minore, opera 90 di 899 e improvvisi numero 1 in Fa minore e numero 2 in La bemolle maggiore.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato l'improvviso numero 1 in Do minore opera 90 di 899 e improvvisi numero 1 in Fa minore e numero 2 in La bemolle maggiore opera 142 di 935. Pianista Alfred Brendel.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Anton Bruckner, Sinfonia numero 4 in Mi bemolle maggiore, romantica. Bewegt nicht zu schnell, andante quasi allegretto, scherzo trio. Bewegt doch nicht zu schnell. Columbia Symphony Orchestra, direttore Bruno Walter.